0: Radio Company. Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company Boutique.
3: Radio Company Boutique.

0: Company Boutique.
1: Radio Company Boutique.
0: Summer Vibes.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: The summer is magic.
1: Let's go.

0: time.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
3: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
4: Give me the green light.
5: Oh, yeah.
4: Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
5: Let's go.

0: Disco on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: La mattina alle 6. Sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Questa Radio Company suona Botta da 90 la mattina presto alle 6, passate a Vongo, ci siamo noi. Mauro Tonello, DJ Nick alla console e i grandi successi marcati anni 90. Partiamo con Ryan the Night, grande pezzo, James Ponto, ma anche lui. Gabriel Ponto, la sua Danza delle Streghe e Jamie D con So Good.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: TMD, la voce di Technotronic, ricordiamo con So Good, Gabby Ponte, la danza delle streghe, Jam, Spoon e apertura con Ride in the Night. Piccola pausa, poco poco, torniamo con Aladino.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
4: C-Come Company, C-Come C-Radio.

0: 7 giorni e una settimana praticamente. BB Key con 7 Days, 1 Week e Aladdin con Call My Name in botta da 90. ISMC da riballare insieme Take Away the Color e Mauro Picotto, la bellissima Comodo.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing ISMC come back and me dip on

0: Grande pezzo per Mauro Picotto, DJ e produttore famoso all over the world, anche se italiano, con Comodo e prima ancora ISMC, Take Away the Color. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nico, ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Io volevo dire sì. ancora un'altra cosa.
1: Fino alla fine.
0: No, volevo dire una cosa a tutto lo stivale.
2: Sì, ma dilla, dilla.
0: Volevo dire legalizzare!
3: Oh! Ma da quanti anni è che è così? Era il 1994, oi Maria, ma siamo... 94.
2: Tra l'altro ti ricordi quando l'hanno fatta anche a Sanremo?
3: Sì.
2: L'hanno fatta a Sanremo e in quel caso hanno detto Giorgia, legalizzala.
3: Sì. Sono 32 anni ragazzi, ancora non siamo arrivati a legalizzarla sta cosa? Dai,
2: beh,
3: su.
2: No.
3: Dai.
2: Beh, allora ci sono gli shop...
3: Sì, ma anche lì sono delle limitazioni, sono delle cose, va ragazzi. Bene. Per chi si rintende, guarda, c'è già qualcuno che scrive Sisma, legalizzala. io non sì. posso farci niente, ragazzi.
2: Proprio Sisma, guarda, legalizzala.
3: Ma io infatti non ho mai fatto uso, però c'è da dire che, ragazzi, cioè, sono cose di cose peggiori. E comunque uno, cioè, alla fine, Carlotta, uno perché va ad Amsterdam? Dai. Alla fine.
2: Ah, guarda, allora ti dico la verità, io non sono mai stata ad Amsterdam.
3: Ecco, tu no. Ale, tu sì?
4: Sì, sono stato.
3: E cosa hai fatto?
2: Una space cake l'hai mangiata?
3: Una space cake?
4: Di sì,
3: cioè, sarebbero le torte che ti mandano nello spazio? Mentalmente?
2: Sì, sì, le torte quelle un po' più speciali. Amici, buongiorno. Come state? Dove siete? Che fate? Questa è la family. Allora, qua si sta facendo il countdown per domani sera, che sarà giorno di temporali. Onestamente, io stamattina ho aperto le finestre e mi sono detta...
3: Sì, sono d'accordo con te.
2: Un po' così.
3: L'unica cosa che mi dispiace è che per due anni di fila, adesso staremo a vedere come va il tempo domani sera, ok? Perché domani sera appunto avevo messo che da circa le 6. No, il fatto è che per il secondo anno di fila il volo a Marostica Summer Festival si becca la pioggia. Ma sono loro che portano sfortuna. Sì, dai,
2: poverini. Tra l'altro il volo è quel gruppo che poi sicuramente più di qualche altro, cioè più di qualcuno lo avrà fatto. Il volo quel gruppo che a luglio a Taormina ha registrato il concerto di Natale. Questo sì. Loro giustamente vedi, se
4: ho
2: tu...
4: un'idea.
3: Dica.
4: Per fortificare. Carli, metteremo il disco ad alta voce del volo.
3: No.
2: Grande amore.
3: Adesso. Wow. Sono bravi. Ma poi il pubblico devo dire molto bravo, perché due anni fa quando sono venuti al Marostica Summer Festival, non l'anno scorso

0: insomma, sono venuti nel 2024, se non sbaglio. In ogni caso, il pubblico è stato sotto la pioggia, se l'è presa tutta, ma comunque sì, sotto, assolutamente. Quindi, comunque, dai, speriamo vada bene. Perché,
1: ma se io faccio così, questo lo si sente?
0: No, guarda, non si sente un ventilatore davanti al microfono, ci mancherebbe altro.
1: Si sente?
0: Ma tu non puoi.
1: Sì, si sente molto?
0: Tutto certo bene. Che si sente molto.
1: Da 1 a 10 quanto?
0: È 8. Scusa.
1: E così?
0: No, senti, Carlotta.
1: Era la modalità, modalità supersonica quella.
0: Devi soffrire modalità supersonica.
1: L'aria condizionata lì come va invece? Scusatemi.
0: No, oggi funziona. Amici, buongiorno ancora. Questa è la parte dedicata ai sommersi. Come va? Tutto bene? Tu De Biasi. Allora, De Biasi mi stava aggiornando nel fuori onda sui risultati dei mondiali.
1: Cosa ha fatto il Brasile alla fine?
2: Ha vinto 2-1, la Germania ha perso
0: fuori
2: contro il Paraguay.
0: Fuori, la Germania
1: posso
0: è fuori.
1: Dire solo una cosa?
2: Mentre ha appena perso l'Olanda contro il Marocco.
0: Ma stanno giocando adesso.
1: Sono dall'altra parte del mondo, quindi sì, cioè nel senso giocano quando noi dormiamo, ci svegliamo. Quindi il Brasile ha vinto contro il Giappone, perché alla fine siamo tutti d'accordo che noi abbiamo deciso che tifiamo Brasile, perciò
0: comunque il Brasile è sempre stati una grande squadra, cioè forti, no?
2: Quest'anno
0: meno.
1: Dici che il Brasile è forte, tosto, indipendente.
0: Oh, raga, scusa, comunque Carlotta influencer che ha
1: cosa ho fatto?
0: Hai convinto a prendere il gasatore anche a Ricky, che ci ha mandato la foto. Ha mandato la foto,
1: grande.
0: Ricky.
1: Ma Ricky chi? No, non il mio Ricky, neanche Ricky Martin.
0: Ricky abita con te, ma che cominci a fare, scusa Ricky? Tuo fidanzato cominci a prendere il gasatore che hai già preso tu.
1: No, ma anche perché lui non l'ha, cioè lui semplicemente se l'è trovato lì. Ah, vedi che lui lo ha preso bianco.
0: Sì, lui lo ha preso bianco, esatto. E comunque ti abbiamo convinto, Ricky. Bravo.
1: Sì, però posso dire che io sto continuando a gasare l'acqua, ma mi lavo, cioè non riesco a capire come si fa.
0: Non sei capace.
1: No, ragazzi, no, perché io metto la bottiglia. Adesso sono 2 settimane che parliamo di questo gasatore, ma io metto la bottiglia e quando schiaccio, anche schiacciando piano, e mi esce tutta l'acqua.
0: Allora,
1: dove sbaglio?
0: Non è incastrato bene.
1: Ma
0: dopo ti mando un video.
1: Mi mandi per favore un video tutorial di come fai te. Perché i miei genitori hanno quello vecchio. I miei genitori hanno un modello molto vecchio dove le bottiglie si ruotano e si incastrano. Cioè, non è che.
0: No,
1: cioè,
0: no, va d'incastro, solo che bisogna farlo nella maniera giusta, d'accordo? E tra l'altro ho scoperto un trucco. Vabbè, voi mi direte anche: bravo, complimenti. In realtà, io cosa ho fatto? Le ho gasate e le ho messe nel frigo. Sbagliato, perché in realtà dopo un po' si sgasano, quindi bisogna
1: fa effetto Ferrarelle, top.
0: Ma no, la mia fidanzata piace bollicine decise, capito? Quindi, sì, le decise alla mia fidanzata piace. Quindi cosa succede? Quindi,
1: le bollicine
0: no, il
1: decise.
0: Consiglio che vi do, ragazzi, a proposito a chi ha preso il gasatore, è quello di mettere l'acqua naturale in frigorifero prima ancora di gasarla, ok? Fredda.
1: No, per me è una cosa che non potrà mai funzionare. È un ottimo metodo questo, ma non potrà mai funzionare.
3: Perché?
1: Tra me.
3: Cisma, ho visto anche io quel video.
1: Perché io voglio aprire il frigo e godermi la mia acqua frizzante. Così, subito, non posso aspettare.
0: Ah, no. No, ma te la gasi subito e viene fuori, diventa che l'acqua tua fredda, anche perché consumi più gasatura, così, capito? Perché poi succede come per le bibite gasate, cioè quando tu apri la Coca-Cola, dopo quanti giorni diventa sgasata? Non passano tanti giorni. Anche meno, forse diventa sgasata. Ed la Coca-Cola sgasata è cattiva.
1: Ma fa effetto Pepsi un po'.
0: Esatto.
1: Invece c'è, vero? C'è Alessandra che dice: Carlotta, pensavo dicessi in molti domani aspettano Temptation Island. Invece hai detto temporale. Comunque, aspettiamo. È vero, però, aspettiamo con ansia entrambi, devo dire. Just Gonna, secondo me, quest'anno ci. Ah, no, scusami. Io aspetto con grande ansia Temptation di domani, perché un fidanzato scapperà dal suo villaggio per raggiungere la fidanzata. E no, aspetta, perché fa super ridere.
0: Clandestini!
1: Sì, no, perché è già successo tipo 1 o 2 volte. Allora succede questo, guarda.
0: Ma qui ci sono 16 anni come.
1: Sì, no, ma Giulietta. Guardami, allora, qui ci sono i villaggi, no? Che sono sulla spiaggia.
0: Sì.
1: Sono separati, no? Quindi, cioè, loro non si vedono tra di loro.
0: Certo.
1: Per raggiungerlo, possono farlo via mare. E quindi
0: ma
1: cosa
0: qui,
1: fa?
0: A nuoto?
1: Ma no, via spiaggia e poi evidentemente bypassando, che ne so, una rete o un qualcosa, non lo so. E niente, quindi domani scapperà qualcuno per raggiungere la fidanzata. Scopriremo chi, vi farò
4: con
1: sapere.
4: Quelle chiappe cui fuso.
0: E così, ragazzi, noi vi abbiamo già descritto il livello del nostro programma: Temptation Island, gasatori e cos'altro abbiamo parlato? Beh, di calcio, che tutto sommato.
1: Ma non abbiamo parlato di calcio, abbiamo solo detto che il Brasile è forte tosto indipendente.
0: Va bene, ok. Comunque non abbiamo una sigla, De Biasi. Cosa vuoi fare?
2: Fosse una sigla.
0: Non è una sigla.
1: Ve la canto io. Due sorelle.
0: Basta, dai, metti, dai.
5: Sisma. Ho un video per te.
6: Buongiorno, family.
7: Buongiorno, Carlottina. Enrichino.
8: Buongiorno, family. Sono non lavoro.
9: Era un po' che non vi ascoltavo. Mi siete mancati tanto, sapete.
10: Io, Milano, concerto di Gabri Ponte, è stato devastante. Lui picchiava come un fabbro. Io ho sudato anche l'acqua del battesimo.
11: Buongiorno, family. Ho un solo highlights. Mi sono innamorato questo fine settimana.
12: Per quando Bianca diventerà grande, da discoteca, le discoteche non ci saranno più. Quindi il problema non si porrà.
13: Sono Baio, in realtà io mi chiamo Brian.
14: Però indovinate chi ha imposto Radio Company come sound degli intermezzi? Io ovviamente sempre nel cuore, ragazzi, anche perché mi dovete supportare, che adesso io dovrò diventare vicentina da veronese.
15: Vai piano, quante volte me l'hanno detto. Quando sono andato piano mi sono venuti addosso allo stop.
16: Quando andavo a scuola mi diceva muoviti, che nessuno ti aspetta, che l'autobus non ti aspetta, io non ti porto, è a scuola, muoviti.
17: Buongiorno, family. Per ultimo si fa la fila. Chi vuole in tenda, chi altri in camper.
1: Beh, giustamente.
0: Certo.
1: Nel frattempo qualcuno dice: peccato per il Giappone, perché poteva essere l'impegno.

0: Pedro, siete su Radio Company, amici, ciao, buongiorno, la family, fin dalle 9 insieme, come state, dove siete, che fate, ma soprattutto, niente, non abbiamo fatto grandi domande in realtà oggi.
1: No, abbiamo... non abbiamo fatto nessuna domanda.
0: È bello perché abbiamo solo ricevuto delle risposte senza fare delle domande.
1: Ma in realtà gli argomenti sono tantissimi, si passa da gasatori a Temptation Island per arrivare alla qualsiasi, ragazzi, tanto siamo qua, 333-2688-688, è martedì, poca voglia di fare. Ci sta?
0: Sì,
1: con questo caldo. Ci sta che abbiamo poca voglia di fare, scusa. Ci sta?
0: Poi ormai basta, cioè estate, siamo quasi in vacanza, perciò iniziamo un po' a mollare la presa, capito?
1: Mm-mm-mm.
0: Cioè, sì, bello il programma, sì, impegnarsi, va bene. Però...
1: tutto sommato, ragazzi, possiamo smettere alle 7. Poi dalle 7 alle 9 mettiamo musica e poi arriva Viviana.
0: Se Ale facesse un super mixatone di due ore, secondo me sarebbero tutti contenti.
1: Dai Ale, fallo al volo, che sei bravo tu, dai, sentiamo.
2: Buongiorno family. Sisma, buongiorno. Ti aspetto questo fine settimana alla festa della tagliata a Sarmego. Se mi avvisi, sei mio ospite.
1: Allora, fatalità, tra l'altro, località in cui sono stato questo weekend, perché dove hanno festeggiato il matrimonio, dove sono andato, era proprio lì. In ogni caso, abbiamo già organizzato io e la mia fidanzata, siccome sarà il suo compleanno e la festa va dal 4 luglio al 9 luglio, correggimi se sbaglio, caro amico ascoltatore, il 7 luglio, che è il suo compleanno, tagliata a Sarmego, assolutamente, perché lei impazzisce. Sì, poi tra l'altro, ragazzi, quando sono fatte, cioè secondo me a volte in questi luoghi qua dove si specializzano proprio nella festa della tagliata sono migliori eventualmente di alcuni ristoranti, confermi? Cioè le trovi un prodotto molto buono perché si specializzano proprio in quello.
0: Vabbè, certo, poi chi c'è?
3: Comunque raga, in fatto di acqua temporali, questa mattina alle 2:30 in motorino per andare a prendere il camion una botta d'acqua da paura.
1: Ma dove?
3: Ciao Fabio da Marostica.
1: Allora, da Marostica, sì, scusa, volevo chiedergli, hai sentito Blanco cantare visto che abiti a Marostica? No, perché poi
0: che bello, sei vicini di casa che sentono, allora, si sentono Blanco.
1: Allora, effettivamente l'altro giorno che sono andato per il concerto, il primo, l'apertura con David Byrne, il cantante dei Talking Heads, in pratica c'era qualcuno che si è fermato, mi ha fermato e mi fa: oh, però quelli che stanno sul terrazzi che circondano la piazza, qui si vedono tutti i concerti gratis.
0: Da una parte figata, dall'altra comunque
1: arma a doppio taglio.
0: Esatto, impegnativo. A proposito di bombe d'acqua così a caso, ieri mio padre stava, insomma, viaggiando per lavoro, era in macchina, allora ci faceva vedere che foto, classica foto del cruscotto, 46 gradi. Ad un certo punto ci manda una foto del suo cruscotto, 22 gradi. Scusa, ma dove sei? Cos'è successo? Visto che tra l'altro stava andando verso il sud. E lui ci ha spiegato che verso Roma ha trovato un momento di pioggia fortissima dove c'erano 22 gradi.
1: Scusate, ma è vero o non è vero? E confermatemi o smentitemi questa cosa. È vero o non è vero che quando cominciano a fare questi caldi non ci ricordiamo più di cosa vuol dire avere freddo? Cioè, l'inverso è per l'inverno. Quando fa molto freddo tu dici: ma com'è possibile che poi soffriamo così tanto d'estate? E viceversa adesso, mamma mia, cioè tu vorresti tanto freddo adesso, però poi quando arriva effettivamente il freddo dici: che troppo freddo. Cioè non c'è mai una via di mezzo, ragazzi.
0: No, ma poi non so voi, ma quando passa l'estate, tipo verso settembre, che si inizia a mettere un po' la magliettina a manica lunga, io mi sento tipo, intanto mi sento sicuramente una protagonista di Virgin River, questo 100%.
1: Certo.
0: Sai, con la tipo tutta un po' così,
1: l'aria
0: un po'
1: di bosco,
0: così,
1: sì,
0: là col mio caffè ammazza, senti, però effettivamente tu ti metti la felpa e pensi: Wow.
1: Sì, è vero, effettivamente. Senti, io volevo solo dirti una cosa a proposito di Virgin River. Allora, dovete sapere che ho cominciato a guardare tutte queste serie perché io e la mia fidanzata la sera, quando siamo ormai molto stanchi, guardiamo qualcosa di molto leggero.
0: Cos'è che stai guardando adesso?
1: No, aspetta, allora c'è la Chesa Picture. Ok, ma sto guardando anche in contemporanea quello che mi hai suggerito tu con Rachel Bilson, quindi la protagonista,
0: Heart of Dixie.
1: Oh ragazzi, non hanno fantasia per i nomi. è la terza serie TV che trovo con... c'è una brie, brie come il formaggio brie. Una brie c'era su Virgin River, c'è su Chesapeake Shores una brie e c'è anche su Art of Dixie.
0: Secondo me perché queste serie sono bene o male tutte tutte
1: fatte in serie.
0: No, a parte fatte in serie, sono tutte un po' come sono... Come si dice?
1: Non lo so, cosa stai per
0: come
1: dire?
0: Sei di... Sono tutte ambientate, ecco.
1: Ah, ok.
0: Ambientate in tipo nel Sud America, non nel Sud America, ma nell'America, sai, nell'entroterra americano.
1: Sì, ok.
0: Okay. Dove e quindi probabilmente sì. Cioè, come se la facessero a Catania, magari ci sarebbero tanti Salvatore.
1: Il nome francese arriva dal formaggio.
0: Ma cosa c'è?
1: Ma poi perché brie? Perché brie? Cioè, non potevate trovare Rachel?
0: Ma è scritto, secondo me è scritto brie, non brie.
1: Eh no, è brie.

0: Raghi ci scrivono: comunque il nome di donna si scrive Brie. No, in realtà no, quello di Virgin River è scritto Brie, proprio come il formaggio. Carecraft 400 era il singolo di Topic Ace Venes. Ci sentiamo tra poco, un disco nuovo e poi la sigla.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Gold qui su Radio Company, amici, buongiorno, la family ora esatta.
1: Enrico, ci stai rubando l'aria.
2: Fa sempre ridere, a me fa sempre ridere.
0: È un po' rubo l'aria io.
2: Sono le 7:05.
3: Radio Company Time.
0: Però è anche vero che io rubo l'aria in questo mondo, ma tutto sommato sono simpatico. C'è gente che non dovrebbe rubare l'aria in questo mondo, siamo tutti d'accordo.
2: Pensa, in più tu sei uno che ruba l'aria, però sei profumato, pulito. C'è chi ruba l'aria due volte.
0: Restituisco un po' che profumo, capito?
2: Esatto.
4: Sto bene. Questa vita mi spezza. Quando all'alba sei là, vanno tutti fuori di testa. Con la faccia funesta. Sto bene. Il caffè
0: non mi basta. Sì.
2: Sì.
5: Rispondete.
2: Ho capito, ma insomma, dai.

0: Come no?
1: Ma c'è?
0: Ale, è martedì oggi.
1: Cosa devo mettere?
0: È martedì, Ale. Cosa c'è di martedì
2: c'è da
0: di solito?
2: Cosa c'è martedì di solito?
0: Allora, il lunedì c'è la...
2: sigla, di, la sigla della Champions.
0: Sì, sì. Il mercoledì c'è la sigla...
1: Rock.
0: Ok, giovedì invece c'è il... giovedì...
1: che non esiste.
0: Che non esiste.
2: Senti, il tuo venerdì... computer quant'aria fa...
0: Io vivo, vivo in
2: sì, sempre, un quarto sempre, di miglio alla volta.
0: No,
2: dai,
0: stavo per dire, sembra che io sia in aereo. Cioè, nel senso, buongiorno amici, buongiorno. Questa è Radio Company, questa è la Family. Come state? Dove siete? Che fate? Anche voi avete comprato il gasatore. Invece, noi abbiamo dovuto ieri sisma ricomprare il frullatore perché ne avevamo uno che ha scelto di morire tipo due giorni prima dell'inizio dello svezzamento di Bianca. Veramente
2: bello.
0: Sì, sì, veramente grazie. Ti vedo che sei pronto, carico. Cosa vuoi? Cosa
2: allora,
0: vuoi?
2: Allora, argomento in realtà di cui abbiamo parlato spesso qui in radio, no? E quindi andiamo un po' in quel periodo malinconico.
0: Ma staremo mica per parlare di relazioni?
2: No, questa volta no.
0: Strano,
2: questa volta si parla di nostalgia, Carlotta. Nostalgia.
0: Che palle, guarda, che dopo vabbè, le relazioni.
2: Ascolta, allora senti. Allora, te ne puoi andare in quel posto lì perché la nostalgia, che palle, le relazioni, che palle, il pane, che palle. Allora parliamo. No, dai, parliamo di
0: Temptation
2: Island.
0: Io voglio fare una cosa. Sì, bravo. Sì. Just gonna say, io voglio fare solo di quello nella vita.
2: Ma che
0: basta,
2: vita triste,
0: ragazzi,
2: deve avere una persona per parlare solamente di Temptation Island?
0: No, non è vita triste. Beh, io voglio solo parlare. Sì,
2: dai,
0: io voglio fare solo.
2: Ma per favore!
0: Comunque guarda, un giorno Temptation Island smetterà, cesserà di esistere e noi potremo avere nostalgia di Temptation.
2: Ma ti prego! È come dire che abbiamo nostalgia del Grande Fratello. Allora, forse dei primi Grande Fratello.
0: Dei primi, certo.
2: Sì, ma non...
0: ma guarda che Temptation Island non ha fatto la fine del Grande Fratello. Il Grande Fratello è inguardabile, siamo d'accordo.
2: Però l'ha fatto 20 stagioni tipo del Grande Fratello, una cosa del genere.
0: Ma anche Temptation Island sono a tante stagioni.
2: Va bene. Comunque no, allora, nostalgia, ma non tanto quanto, sai, parliamo spesso degli oggetti che caratterizzavano gli anni 90 e 2000. Parliamo spesso, non lo so, delle canzoni, quelle vecchie, quelle belle, sì, insomma, quelle che
0: ieri
2: ci piacciono.
0: Parlavamo delle frasi che i nostri genitori ci dicevano.
2: Bravissima.
0: Per
2: e invece adesso le dichiarazioni d'amore di noi cresciuti negli anni 90-2000. Attenzione, non nati, ma cresciuti, perché è completamente diverso. Quindi diciamo che il periodo è quello adolescenziale, quello che ti ricordi con maggior nostalgia. Ma attenzione, perché non si parla degli oggetti che c'erano all'epoca o di quello che ci circondava, ma di come venivano fatte le dichiarazioni d'amore a compagno, a quello che ti piaceva, alla tua crush, ok? E negli svariati modi che avevamo all'epoca, perché non c'era
0: che
2: il cellulare.
0: Bello,
2: come
0: bello, che emozione.
2: Comincio con i CD e le cassette masterizzati con le playlist romantiche.
0: Poi tu che avevi tutto un giro, guarda.
2: No, io avevo il giro per i giochi della PlayStation, mica per...
0: Ah, è vero.
2: Allora, CD e cassette masterizzati con le playlist, mettevi dentro tutte le canzoni che potevano piacere al tuo lui o la tua lei, no? Bellissimo, che bello. Poi gli SMS indecifrabili a suon di ti penso con la T scritto.
0: Bellissimo.
2: T e basta, e TADB TVU KDB.
0: No, allora, però ricevere un TADB da uno che ti piace... No, bene, eh.
2: Beh, io all'inizio, quando ho cominciato le prime relazioni, era TATT.
0: Tu partivi
2: TATT.
0: No, TATT sì, perché era ti amo tanto tanto, ma TADB era ti amo di bene, perciò
2: vabbè,
0: riceve,
2: è
0: no,
2: vero.
0: Il TADB lo solo con gli amici, per quanto mi riguarda, mentre il TA ti amo un casino, ti ha per sempre,
2: che fantasia. I trilli su MSN.
0: Bello, sì, sì, anche gli squilli, sì, volendo, sì, sì, comunque.
2: Sì, le cartoline dal mare, ragazzi, che sono una cosa che secondo me è molto molto bella, ok? Un po' come le fotografie che non stampi più, anche la cartolina dal mare secondo me è una cosa che andrebbe ancora inviata.
0: Sì, è un peccato che si sia persa, perché
2: perso
0: ricevere una cartolina era bello, era
2: molto
0: proprio bello.
2: Le dediche sul diario, belle,
0: sì,
2: le dediche sul diario.
0: Però lì quello voleva dire forse stare con un compagno di classe.
2: Perché cosa c'era di male?
0: No, perché sì si faceva, non dico di no, però era un po'
2: tu dici, come nel lavoro non bisogna
0: bravo
2: unire la professionalità con l'amore,
0: che
2: poi
0: ti porti problemi a casa così, no, capito?
2: Sì, è vero gli squilli sul telefono, e di quelli l'hai detto tu, e infatti si facevano gli squilli, ragazzi. Allora io adesso penso a un ragazzo che oggi, non lo so, tipo mio nipote che fa 17 anni, e vedo lui e dico: chissà come deve essere vedere noi che ci facevamo gli squilli. Ma che vuol dire fare uno squillo? Vuol dire che tu prendevi il cellulare, non avevi soldi, facevi uno squillo all'altra persona per dirgli ti sto pensando.
0: No, ma poi vedi come cambiano le cose, perché anche per noi che siamo cresciuti con gli squilli, io se adesso trovo una chiamata persa, sì, per me è una chiamata, cioè non è che mia sorella mi fa uno squillo, capito?
2: No, è vero.
0: Cioè è una chiamata persa, proprio che peccato che si sia persa proprio questa abitudine.
2: Pensa che all'epoca c'è stato un periodo in cui addirittura faceva gli squilli a casa. Cioè nel telefono di casa, prima ancora che ci fosse il cellulare. Sì, sì, negli anni 90.
0: Dovevi... Sì, ma
2: la tua famiglia sapeva.
0: E come facevi a sapere chi ti stava facendo lo squillo?
2: Vabbè, lo potevi capire, magari allora era solamente quella persona lì che poteva farti lo squillo, perché te lo diceva: guarda che quell'ora lì del pomeriggio io ti farò lo squillo.
0: Okay.
2: Se lo facevano pure i miei negli anni 70, quindi pensa a te. Cioè,
0: che
2: squilli,
0: bello, comunque. Un'altra cosa che secondo me si usava molto, almeno noi, io le crush, o comunque si è usato molto nella mia vita sentimentale, le lettere.
2: Certo, ci si scriveva le lettere.
0: Grandi lettere d'amore.
2: Comunque, quali aggiungereste voi? Cioè, quali vi ricordate? I gesti romantici fatti tra gli anni 90, gli anni 2000, non avendo adesso il cellulare, non c'era Instagram, non c'erano tutta una serie di cose, non c'era un corteggiamento anche tramite direct, magari? Perché adesso si scrivono sui messaggi di Instagram per conoscersi.
0: Magari. È tutto molto digitale adesso, sicuramente.
2: Quindi all'epoca c'era, appunto, dicevamo, il CD, le cartoline, queste cose qua. Qual era la dedica, diciamo, in forma fisica che facevate al vostro partner, al vostro futuro partner, a quella persona di cui eravate innamorati? Radio Company. The summer is magic.

0: Car 1.
1: Sì, Godzilla qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Stiamo per decidere un disco da cantare ad alta voce. Oggi due dischi particolari. In realtà, da una parte, un mix tra italiano e straniero. Perché già un disco ha un mix di italiano straniero all'interno. Uh-huh. E poi un'altra canzone straniera. Quindi adesso, insomma, sentirete quello che vi piace di più. Potete scegliere e inviare un messaggio al 333-2688-688 con la vostra preferenza tra uno o due. La canzone numero uno è questa.
0: La numero 2 invece è questa. Dai, 3332688688, quindi per scegliere tra uno o due.
2: La Family Beach Club.

0: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Hetfield, poi ritornato virale grazie a dei reel di TikTok e comunque sui social, e adesso utilizzato tantissime volte sotto ad alcuni reel appunto che passano sui social.
1: Sì, e l'ha riportato ad
0: essere, sì, è riportato ad essere conosciuto proprio anche le nuove generazioni, però in realtà sono passati 22 anni.
1: No, così. A proposito di nostalgia, Sisma stava chiedendo, stavamo parlando sì di nostalgia, ma nelle dichiarazioni d'amore parlavi di insomma di come si dichiarava il proprio amore a qualcuno, no? Che poteva negli anni 90-2000, soprattutto con i gesti, perché dicevamo prima che oggi è tutto molto digitale, però una volta invece che non c'era il digitale era tutto molto fisico, quindi al di là dell'andare dalla persona e parlargli proprio in faccia, quindi dire in faccia quello che provavi, c'erano dei trucchetti,
0: delle tecniche
1: che si potevano utilizzare, che poteva essere, che ne so, fare il CD masterizzato con tutte le canzoni d'amore, ma scrivere una lettera, che ne so, c'è varie ed eventuali. Quindi Sisma diceva: qual era il vostro modo, qual è stato il vostro modo per ricevere o fare delle dichiarazioni d'amore negli anni 90-2000, però che fosse fisico? Sentiamo.
2: Niente, alle superiori, e mandavo i bigliettini scritti a mano, anzi,
1: bellissimo,
2: ci scambiavamo, al mio moroso, ex moroso, e li sparavamo sotto a una porta, perché tra una classe e l'altra avevamo una porta chiusa che ci separava, e quindi li sparavamo lì sotto.
1: Montecchi e Capuleti, loro separati da una porta.
0: Ragazzi, ma scusate, una domanda a proposito di bigliettini. A che età secondo voi si smetteva di mandare, di dare il classico bigliettino con scritto stai insieme a me, sì, no, barra con la crocetta?
1: Beh no, quello lo usavi secondo me
0: fino a che
1: alle
0: età?
1: Medie.
0: Alle medie?
1: Sì, poi basta.
3: Prima seconda media, così.
0: Sì, probabilmente.
1: Sì, prima seconda
0: 11,
1: media, sì,
0: ancora
1: poi
0: 11
1: basta.
0: Anni, sì, dopo.
1: Poi,
0: dopo
1: lo usa, poi lo facevi, ma lo facevi in modo
0: scherzoso.
1: Un po'... Sì, cioè tipo...
0: Vuoi essere la mia BFF?
1: Sì, esatto, pure vuoi essere la mia fidanzata, ma così per gesto caruccio, ecco.
0: Sì.
1: Poi chi c'è?
4: C'erano anche i bigliettini, mi ricordo tanto, ti scambi i bigliettini... Scrivi il bigliettino e lo davi all'amica che lo consegnavi alla persona che ti piaceva.
1: Certo.
4: C'erano anche gli addebiti.
0: Ma gli addebiti in che senso?
1: Forse gli addebiti
3: del telefono?
0: Aspetta,
1: ti addebito la chiamata della serie.
0: Ah,
1: ti
0: è vero che tu potevi addebitare la chiamata. Va bene, si faceva, ma più o meno.
1: E comunque io mi ricordo che c'è stato un periodo della mia vita, io ero alle superiori, dove magari c'era il tipo che ti piaceva, no? C'era il tipo che ti piace, non lo conosci, non hai il suo numero, qualcuno ti gira il numero e quindi tu tipo, ciao...
0: Sono, mamma mia.
1: Ciao, sono.
0: Quanto imbarazzo c'era in quei momenti.
1: Terrifica. Io guarda, ve l'ho raccontata già questa cosa ed posso dire che mi vergogno molto. Ma io avevo una cotta stratosferica per uno che è durata, fai conto, dalle medie fino forse ai primi anni delle superiori. E io e lui non abbiamo mai parlato una volta, mezza volta nella nostra vita, non mi diciamo mai neanche detti ciao. Io ricordo di aver. Io avevo il suo numero, ma non sapevo che farmene, perché con lui non ogni tanto me lo guardavo. Mi guardavo questo numero salvato nel telefono.
0: Sì.
1: Cioè,
0: sognando.
5: Non dire bugie.
1: Non è una bugia, ve lo giuro.
0: È vero.
1: E mi ricordo di aver. Cioè, io pensavo, come posso fare per agganciarlo in modo originale? E allora ricordo di avergli mandato un messaggio a cui lui non ha mai risposto.
0: Povera.
1: Ok. Un messaggio che era tipo aspetta. Era una frase tipo del Butterfly Effect,
0: ah,
1: no? Capito?
0: Okay, sì.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Man, siete su Radio Company, amici, buongiorno. Adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, siete sicuri e motivati? Questo vi darà la possibilità di portare avanti un bel po' di progetti anche molto molto interessanti. Sfigometro meno 18, rotometro 98%.
3: Famo che gli affamo.
0: Toro, siete intraprendenti e questo può farvi avere degli ottimi risultati, specialmente sul lavoro. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Bene. Gemelli, grazie al sole vi state rigenerando, ogni giorno state sempre meglio. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
4: Pensiamoci un po'.
0: Cancro, voi avete il freno a mano tirato e non riuscite ad esprimere le vostre emozioni come si deve, soprattutto in amore. Sfigometro meno 10, rotometro 11%.
4: Perché dobbiamo pensarci?
0: Leone, vi ritroverete di fronte a tanti imprevisti che vi faranno credere di non farcela e di essere bloccati. Voi trovate il modo di superarli. Sfigometro meno 7 e rotometro 4%.
5: È una cagata pazzesca!
0: E poi, Vergine, in amore sembrate un pochino distratti. Attenti, perché il partner potrebbe risentirne e anche farvelo notare, quindi battetelo sul tempo e organizzate qualcosa, che ne so, di romantico. Sfigometro meno 14 e rotometro 48%.
5: Pesci, pesci, pesci! Radio.

0: Buongiorno, buongiorno Carlotta. Leggo sulla tua bio su Radio Company che sei una grande intrattenitrice con barzellette e aneddoti. Quindi in questa mattinata grigia, almeno qua a Udine, dai una bella barzelletta. Ciao, buona giornata.
1: Vero, io avevo il libretto delle barzellette che me lo portavo a cena quando ero con i miei genitori, ero piccola, per intrattenere tutta la tavolata. E sai che risate!
2: Vai, racconta, sai che racconta.
1: No, adesso non è il momento, perché c'è lo spigometro. Bilancia, si presenteranno situazioni non facilissime sul lavoro, siete un po' fuori fuoco, fatevi aiutare da qualche collega per raggiungere qualche buon risultato. Sfigometro meno 13, rotometro 34%.
3: Sono Leone, per favore, per favore!
1: Scorpione, voi siete molto impegnati sul fronte sociale questa settimana, cosa non facile vista poi l'opposizione di Mercurio e Venere che vi infastidisce, magari forse riuscite a fingere di essere splendidi. Sfigometro meno 11, rotometro 8%.
4: Ma di che state a parlare?
1: Sagittario, siete un po' disinteressati in amore, c'è il vostro partner che se ne accorge, non c'è meno sentimento. Forse, come spesso vi succede, vi state un pochino annoiando. Sfigometro meno 10, rotometro 6%.
4: Sisma, alzati e cammina.
1: Ecco, Capricorno, vi sentite sotto pressione al lavoro? Non sapete bene da che parte girarvi e come affrontare i problemi che vi si presentano. Sfigometro meno 6, rotometro 3%. Acquario, in amore siete intraprendenti, audaci, e questo vi aiuta a mantenere una bella energia nel rapporto. Bella energia. E nel rapporto. Sono le parole chiave. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
5: Oggi vince il toro.
1: Pesci, ottimo feeling erotico con il partner. Se siete singoli invece preparatevi, perché potreste incontrare qualcuno di interessante. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
6: Certo che Sisma è proprio ricco, eh?
1: Fortunata sì, lo so.
6: La sua ragazza.
1: È ricco.
6: E la moto, e la Tesla, e il computer. Adesso il bimbi è...
1: E il gasatore
6: non dimentichiamo il robottino che aspira.
7: Ma questo sarebbe stato un effetto Le Biasi, no? Spiegami. Spiegami.
1: Sì, ma poi spiegami, è ricco fuori, ma soprattutto è ricco dentro.
7: Basta! Vuoi sapere le battute che diceva Carlotta da piccola?
1: No, non lo
7: ti
1: posso
7: sapere, perché
1: avevo un bellissimo libro.
7: Ti faccio
1: delle
7: qualche
1: barzellette.
7: Esempio?
2: Cosa facevo?
7: Mi rifiuto, disse il netturbino.
1: Ah, si può essere che fossero di questo genere.
7: Le mie figlie hanno sposato due salumieri, quindi ho due generi alimentari.
1: Sì, può essere che fosse questo il tenore. Però, ragazzi, immaginati queste battute dette da una bambina di 10 anni. Fanno sempre ridere.
7: Ragazzo scoppia di salute, feriti i genitori.
1: Bellissime, dai.
7: Dai, non sono belle. Se le dicevo io queste qui, tu dicevi che facevano schifo.
1: Che forte,
7: fatalità,
1: che forte, mattatrice.
7: Vabbè.
1: Siete pronti? Dai, uno, due, tre, alla velocità
7: Leone.
1: Della luce. No.
7: Ariete.
1: No.
7: Bilancia. Gemelli.
1: No.
7: Cancro.
1: No.
7: Scorpione.
2: Toro.
1: No. Toro. Toro.
7: The Toro is
1: Toro. È il mio segno, non so se lo sapevate.
7: Sì. E quindi?
1: Hashtag Toro the best.
7: Sì, ma chi c'è, sti cazzi?
1: TADB. TVKDB.
7: Dai, allora amici, come sempre a quest'ora c'è il tango. E quindi sapete bene che sulle note di questo tango c'è il disco alza volume di oggi.
8: Ora alza il volume.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Terra quando sono le 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Caccia all'uomo nel Principato di Monaco per l'esplosione nella quale sono rimasti feriti 3 ucraini membri della stessa famiglia. Alessandro Cisilin.
3: Le autorità locali parlano di atto doloso, ma definiscono molto probabile un attentato all'esplosione avvenuta nel condominio in cui vivono un oligarca di Kiev, Vadim Ermoalev, la compagna, entrambi gravissimi, e il figlio 13enne che non sarebbe in pericolo di vita. Testimoni parlano di un uomo che ha lasciato uno zaino nella hall prima di scappare, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.
2: 25 città con il bollino rosso oggi per il caldo, 2 anziani morti a Genova, altri 4 decessi nelle province di Padova e Mantova. In arrivo però temporali e nubi fragili già ieri sera a Milano in Piemonte, 69 evacuati per una frana a Merano. A Reggio Emilia, coltellato a morte il titolare di una pizzeria, ferita gravemente la sorella. L'omicida fuggito sarebbe un cliente abituale straniero che avrebbe colpito il pizzaiolo dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis. Germania e Olanda fuori dai mondiali, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno con il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero il Giappone. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.

0: musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: darvi due accrediti per l'ingresso, insomma, che vi permettono di entrare al Marostical Summer Festival Volksbank per il concerto dei Negramaro che sarà il 3 di luglio. E al telefono il nostro vincitore è Yuri da Padova. Ciao Yuri,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Yuri.
2: Ciao, buongiorno, ciao ragazzi.
1: Come stai?
2: Molto bene, voi?
1: Bene,
0: noi bene,
1: bene,
0: grazie. Che fai? Che
2: sono
0: fai
2: in Italia.
0: Yuri?
1: Cosa? Sei in ferie? Aspetta,
0: che meraviglia.
1: Allora, ferie che avranno anche cioè una vacanza fuori dall'Italia o comunque da qualche parte, oppure ti sei preso qualche giorno per stare a casa?
2: No, solo qualche giorno questa settimana.
1: Okay. Quindi poi le farai le ferie serie, le farai verso magari agosto?
2: Lontane,
0: l'ha detto con questo tono di proprio amaro, lontane. Aspetta, andrai ad agosto, andrai da qualche parte oppure rimani sempre nei paraggi?
2: No, Sardegna.
0: Allora
1: bello.
0: Ecco, ora si spiega il tono amaro che ha usato. Sì, hai ragione.
1: Un po', giustamente.
0: Senti, devi sognare ancora.
1: Allora, tu ti porti a casa due accrediti per il concerto dei Negramaro a Marostica, quindi a Marostica Summer Festival Volksbank, il 3 di luglio. Chi ci porterai?
2: La mia compagna.
1: Perfetto.
0: Certo.
2: Sì, sì.
0: Siete fan? Le conoscete oppure dovete farvi un ripassone prima di andare?
2: No, serve per me un ripassone, sicuramente.
1: E per lei invece?
2: Per lei invece li conosce bene.
0: Ma Yuri, io adesso ti immagino questa settimana di ferie, visto che magari non hai, a parte qualche impegno, però insomma sei a casa, grandi ripassoni dei Negramaro. Io ti immagino a casa pulire i pavimenti ascoltandoti Negramaro.
2: H24, esatto.
1: Mi raccomando, poi chiedi a ChatGPT come si chiamano tutti i componenti, perché devi conoscere,
0: certo,
1: il bassista, il batterista, il chitarrista, che non ti fai una figuraccia, va bene?
0: No, guarda, figurati.
1: Yuri, allora, divertiti, mi raccomando, se hai voglia, se avete voglia, tu e la tua compagna, taggateci, fate una storia taggando Radio Company.
2: Certo, grazie mille, ragazzi.
1: Vi aspettiamo lì, ciao!
0: Ciao, Yuri!

0: Radio Company. Buongiorno amici, diamo il benvenuto anche al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno Vitto.
1: Buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao. Buongiorno. A tutti, ciao ragazze.
1: Oggi accompagnato da?
2: Beh, Nico Schiudetto di Trebi Meteo, eccolo qua.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Ciao Nico, buongiorno.
3: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati, buongiorno.
2: Caro Nico, allora, che notizie ci porti positive, no? Per le prossime ore? Ancora un po' di pazienza a par di capire, poi si respira un po'.
3: Sì, esatto, esatto, proprio così. Anche ieri le temperature sono state particolarmente elevate sul Veneto, abbiamo raggiunto anche dei picchi di 37-38 gradi, poi nel tardo pomeriggio ci sono state un paio di violenti celle temporalesche sul nord-est, anche sul Veneto, soprattutto la zona colpita, quella del Vicentino, dove ho visto qualche immagine di allagamenti, insomma sono temporali anche di forte intensità, perché ormai l'energia è tanta, l'anticiclone sta invecchiando e inizia a darci di segni di cedimento, e quindi qualche cella temporalesca è già iniziata a formarsi nella giornata di ieri al nord Italia. Localmente appunto sono stati anche dei fenomeni intensi, però insomma è una nuova giornata anche oggi che parte con il sole, con il caldo intenso, pomeriggio ancora massime che potrebbero spingersi fino ai 36-37 gradi, in attesa più che altro di domani. Domani sarà il vero cambiamento, perché cederà l'alta pressione per l'arrivo di un blando minimo di bassa pressione in quota colmo di aria fresca oceanica, e quindi domani dopo una mattinata soleggiata arriva questo fronte temporalesco durante il tardo pomeriggio, più o meno saranno tra le 18 e le 20 di domani sera,
2: sì.
3: Che interesserà dapprima il nord-ovest, ma insomma entro la prima serata attraverserà anche tutto il nord-est, sia le Venezie ma anche l'Emilia-Romagna, con rapidi temporali ma che saranno localmente di forte intensità, con colpi di vento e locali grandinate. Tra l'altro poi domani sera fa il suo ingresso la bora sulla costa veneziana e friulana, e ci sarà un lieve calo delle temperature, si ridimensiona un po' il caldo, non è che nei prossimi giorni le temperature rinfreschino chissà quanto, però almeno giovedì, perché poi giovedì migliora, le temperature massime più o meno staranno intorno ai 30 gradi, quindi diciamo una metà settimana, sì, dove si torna a respirare. Nel weekend poi torna l'anticiclone, ancora direi un weekend stabile e soleggiato, con temperature di nuovo che si riporteranno fino a 33-34 gradi in vista di sabato e domenica, però ecco non saranno più quei picchi estremi delle ultime giornate, quindi diciamo che in queste condizioni di gran caldo almeno la seconda parte di questa settimana,
2: sì,
3: sarà sempre calda, ma un caldo un po' più vivibile.
2: Insomma, il cambiamento è in arrivo, noi siamo pronti sostanzialmente.
1: Sì, sì, sì, sì. Grazie Nico.
3: Esatto, tensioni temporali, sì, domani, sì, sera potrebbero,
1: certo,
3: esserci, sì, dei fenomeni localmente forti, appunto, okay, tra questa fascia qui, tra le 18 e le 21.
1: Grazie,
0: bene,
1: Nico.
0: Grazie Nikos.
1: Buon lavoro,
0: buon lavoro a Trebi Meteo.
3: Buona ciao, giornata, ciao, a voi.
4: Ciao. Ciao. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento.

0: abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
0: Globo, svuota tutto.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Partenope, Merkel Cremont, Serena Brancale assieme ai The Colors. Amici, buongiorno la family. Allora, gesti romantici fatti però negli anni quelli 80, 90, 2000, dove la tecnologia non faceva da padrona e quindi era tutto un po'... Innanzitutto c'era molta più creatività, secondo me.
1: Sì, era tutto più difficile perché... Scusatemi, ok, fatto. Era tutto più difficile perché sicuramente dovevi, come dici te, dovevi creare qualcosa di creativo, cioè dovevi ingegnarti un pochino, però era anche tutto un po' più romantico, sì, perché effettivamente oggi, cioè, diciamo, il messaggio che... d'amore non vale come la lettera d'amore.
0: Ci sono delle cose che poi secondo me restano, ok? Quindi l'oggetto, come il CD fatto dal tuo, dalla tua crush dell'epoca che ti dedicava top canzoni, sì, rimane, potreste ritrovarlo ancora oggi fra gli oggetti vecchi e magari, sai, torni un po' indietro nel tempo, è sempre bello. Sentiamo.
2: Anni 2000, primo amoroso, lo mollo e lui praticamente mi prepara una scatola con dentro, vabbè, una lettera d'amore con elencate tutte le cose che amava di me e una poesia associata, e poi dentro quella scatola aveva messo la candela che aveva acceso la notte che avevamo fatto la prima volta e tutti i petali di rosa che aveva sparso per le scale per fare il percorso dove dovevamo andare, sempre riferito alla prima notte, e tutta una serie di altri oggettini che mi aveva, o io gli avevo regalato o lui comunque mi aveva preparato, e per insomma custodire tutti questi ricordi di me nell'attesa di metabolizzare il lutto tra virgolette. È altri tempi.
0: Ma cioè lui tenere. Lui la candela della prima
3: che
0: volta
3: tenere.
0: Pensa fai... quanto male ci è rimasto,
3: poverino.
0: Amica, ma ti rendi conto che lui probabilmente ti penserà ancora?
3: Ma tu, mica, come dormi la notte adesso? Che lui,
0: dopo averlo mollato,
3: lui sposato con figli, che ogni tanto pensa
0: ripensa
3: a quella candela,
0: a quella scatola con dentro i petali, della prima notte. Bravo, bravo.
4: No, raga, e io che proprio perché c'era lo spazio per i messaggi, mi ero fatta i quaderni dove ricopiavo i messaggi,
3: sì,
4: più importanti.
0: Certo.
4: Cioè, ne vogliamo parlare, perché altrimenti la memoria non era sufficiente. Due quadernetti pieni di messaggi.
0: Wow, uno dei quadernetti, o avevi un ragazzo che ti scriveva parecchie cose romantiche, o avevi più ragazzi che
3: ti
0: scrivevano.
3: Ma no, perché no, il quadernetto ti scrivevi tutti i messaggi belli, anche dalle amiche,
0: dagli amici,
3: cioè tipo KDB Forever,
0: sì,
3: sei la mia vita.
0: Poi c'è Paola. C'è Paola che ci scrive: buongiorno, sono Paola, mi avete sbloccato un ricordo, avevo ricevuto una cartolina del mare firmata un amico, emozioni a mille, ho scoperto chi era dopo circa un anno, un ragazzo della mia compagna che non aveva il coraggio di dirmi che gli piacevo.
3: Siamo rimasti magari
0: sempre amici, ma l'emozione di quel ricordo è ancora bellissima in me. E poi, buongiorno, io avevo messo una lettera nella sua cassetta della posta per chiederle di uscire. Ma quanto romantico è! Ma il tuo fidanzato fa questi gesti?
3: No. Io fidanzato, pollice su, pacco sulla spalla.
0: Mi ami?

0: romanticismo, io alle medie, se non mi ricordo male, mi sono messo assieme a una ragazza la sera prima di andare a letto e la mattina appena sveglio l'ho mollata per messaggio.
1: No, ragazzi.
2: Perché la notte porta consiglio.
1: Sì, vabbè, che consiglio gli ho portato, scusa.
2: La notte.
1: Ma quasi sì. Cioè, una relazione durata ore.
2: Io ricordo una mia compagna in classe delle superiori mi raccontava sempre di essersi fidanzata alle elementari con un suo compagnetto che però a un certo punto durante una lezione disse alla maestra: no, la mia fidanzata è quell'altra. E no. La mia compagna: ma e io? Mi ero dimenticato. Ma come?
1: Aveva la testa tra le nuvole.
2: Aveva la testa tra le nuvole. Questo è l'altro lato degli anni 90-2000, signori. L'altro lato.

0: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
1: Sì!
0: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A 299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: cosa fai questa sera?
1: Ciao, allora, e stasera tu? Io, ragazzi, stasera sono con Radio Company a Casale Sulsile.
0: Ah, che bello!
1: Abbiamo una grande festival. Festa. Il Restival, mixatone, quindi ci sarò io. C'è DJ Nick, c'è persino Martino che ogni tanto ha voglia di lavorare.
0: C'è ragazzi. Martino.
2: Ma sì. Martino è special guest.
1: Special
2: mi pare di aver capito.
0: Quello hanno messo pioggia domani e temporali a grandine, vero Martino?
2: C'è le temporalesche perché Martino si palesa.
1: Non venire stasera.
0: Oh,

0: così.
1: Oh, la sa, eh?
2: Ma la sai tutta.
3: La so tutta, ragazzi.
2: Ma guarda che lei è una bimba della family.
0: A voglia.
1: A domani, amici.
2: Le 9 in punto, ciao, ciao amici.
4: Radio Company Time.
5: Breaking news. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Attesa una conferenza stampa del procuratore generale del Principato di Monaco sull'esplosione dolosa che ha ferito tre cittadini ucraini, due gravemente. Si tratterebbe di un oligarca di Kiev e della compagna, mentre il figlio non sarebbe grave. Ancora raid incrociati intanto nel conflitto che oppone Mosca a Kiev. Ieri almeno 9 morti in attacchi russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Intanto il Cremlino ribadisce il suo no alla proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese. 69 evacuati a Merano per una colata di fango che ha investito 3 case provocando 5 feriti. Forti temporali in Lombardia e Piemonte, ma l'emergenza caldo continua ancora. Oggi sono 25 le città con il bollino rosso. Tennis soffre per più di 3 ore ma inizia vincendo Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato 6-3 al quinto set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede dopo una caduta. Domani il campione altoatesino incontrerà il portoghese Borges. È tutto a più tardi da Davide Camera. Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80 italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Addicted to You su Radio Company. Dai, oggi stiamo facendo un gioco, stiamo fantasticando. Noi moriamo, ma possiamo scegliere di tornare in vita. In che forma? Vabbè, qualcuno può dire anche cane, gatto, può anche decidere di trasformarsi in un animale, ma se dovessimo rinascere esseri umani, vorremmo tornare, nel mio caso, essere donna oppure diventare uomo, cioè essere uomo, o viceversa, nel caso degli uomini. Voglio sentire prima voi, Matti del Matinè, vai.
1: Ciao compagno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Io rinascerei, ridendo direi donna, che così mi posso palpare le zizze.
0: Ecco, lo sapevo.
1: No, preferisco restare come sono, perché questo ho visto e non ho nessuna intenzione di cambiare. Devo ancora capire come si fa a fare bene l'uomo in
0: immagino
1: 2026. Ciao compagni, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a te. Comunque in genere è proprio questo che dicono gli uomini quando glielo chiedi, perché così mi vorrei tornare, vorrei diventare, no, tornare no, diventare donna nella prossima vita, così mi posso toccare le tette. E allora ha ragione questa matta del Matinè.
2: Io
0: a
2: se
0: dire
2: se dovessi rinascere vorrei rinascere uomo.
0: Perché?
2: Bellissimo avere solo due neuroni. Buona giornata da Stefania.
0: Ma quanto sarebbe bello, davvero, solo due neuroni. No dai, non sono tutti così gli uomini. Però c'è da dire che ogni genere, no, ha i suoi pro e i suoi contro. Se rinascessi uomo bastano 5 minuti per essere pronto. No, ho fatto, guarda, sono già lì, 5 minuti arrivo. Intanto stai ancora nella doccia o nella vasca. E poi dal barbiere spendi meno, per esempio. Noi dal parrucchiere spendiamo molto di più. Gli uomini mettono sempre gli stessi vestiti e nessuno se ne accorge. Però questo è anche un pro delle donne, ovvero poter abbiamo, dai, possiamo variare un po' di più nel look. Ma vorrei sapere voi qual è il motivo per cui magari rinascereste uomo oppure donna. Ce ne sono mille di cose positive e negative dell'uno e dell'altro sesso, tipo la calvizie per quanto riguarda l'uomo. No, io ci tengo ai miei capelli. Radio

0: buona domenica su Radio Company, buon martedì in realtà, perché siamo solo a martedì, ragazzi. 30 giugno 2026, sono Viviana, ciao a tutti. Allora, rinascereste uomo o donna facendo finta di poter scegliere in una prossima vita? Sentiamo i matti del mattinè e perché poi.
1: Buongiorno Company.
0: Ciao.
1: Io se rinascessi rinascerei sicuramente il mio gatto.
0: Ah, gatto,
1: perché
0: vedi?
1: Fa una vita meravigliosa.
0: Ci credo.
1: È coccolato, è viziato, è felice, mangia, dorme e praticamente fa la bella vita tutto il giorno, quindi sicuramente vorrei rinascere il mio gatto.
0: Chi sta meglio di lui? Davvero, ci stavamo pensando prima anche fuori onda, o cane o gatto. Io gatto e Martino cane. Io però rinascerei uomo se potessi scegliere. Sì, vorrei provare la vita bella, felice, spensierata, senza ciclo ogni mese, senza rotture di scatole, problemi mille che abbiamo noi donne. È vero che magari l'uomo è quello che poi, che ne so, agli appuntamenti con le donne è quello che si deve accollare il fatto di pagare, almeno nell'immaginario collettivo poi non è sempre così. Per le donne è più facile magari scroccare in situazioni, entrare, fare, quello sì. Però dai, la vita dell'uomo è più facile mediamente rispetto alla vita di una donna. Che ne pensate voi? Sentiamo un'altra
2: Ciao.
0: Matta. Ciao.
2: Ah, beh, subito uomo
0: vedi?
2: Rinascerei.
0: Vedi?
2: Deve essere così bello fluttuare nel nulla col cervello. Ah, vabbè, dai. È bello che quella volta i miei pensavano, erano convinti che io fossi maschio.
0: E invece?
2: Ebbene no, femmina. Culo. Ciao Steffi.
0: Ciao Steffi, continuate se vi va a dire rinascereste donna. Voi donne siete contente, felici oppure no? Uomini, anche voi cambiereste in una prossima vita il sesso? Perché messaggi vocali se vi va al 333-2688-688.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
4: Arrestati dai carabinieri, presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Attesa una conferenza stampa del procuratore generale del Principato di Monaco sull'esplosione dolosa che ha ferito tre cittadini ucraini, due gravemente. Si tratterebbe di un oligarca di Kiev e della compagna, mentre il figlio non sarebbe grave. Ancora raid incrociati intanto nel conflitto che oppone Mosca a Kiev. Ieri almeno 9 morti in attacchi russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Intanto il Cremlino ribadisce il suo no alla proposta ucraina di limitare gli attacchi alle quattro regioni contese. 69 evacuati a Merano per una colata di fango che ha investito tre case provocando 5 feriti. Forti temporali in Lombardia e Piemonte, ma l'emergenza caldo continua ancora. Oggi sono 25 le città con il bollino rosso. Tennis, soffre per più di 3 ore ma inizia vincendo Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato 6-3 al quinto set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede dopo una caduta. Domani il campione altoatesino incontrerà il portoghese Borges. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
8: Top Car Service,
7: officina autorizzata.

0: automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: ma XX, quindi donna, o XY, quindi uomo, potendolo fare. Avete mandato un sacco di messaggi, tanti vocali, dai, sentiamo la vostra voce, matti del matinè. Donna o uomo? Cosa rinasceresti? Io
1: Diana,
0: uomo.
1: Ti sì. sei dimenticato di dire una cosa, che? Se rinasceresti uomo, che devi sopportare le donne dopo.
0: Ah, ecco. Vabbè, posso anche rinascere uomo gay, posso scegliere. A questo punto scelgo di rinascere uomo e poi devo sopportare gli uomini. Un'altra volta. Guarda, non lo so, forse nella prossima vita potrei anche pensare di sopportare a questo punto le donne. Posso dirti, magari mi va meglio.
2: Ciao da Leo. Ciao. Io rinascerai donna perché... quando leggi l'epigrafe vedi sempre vedova, campano di più, ciao.
0: Vero, comunque, a quanto pare sì, le donne sono più longeve secondo una stima anche recente, perché sono andata a vedere un po' i pro e contro di essere uomo e di essere donna, e in effetti gli uomini diciamo mediamente ci salutano prima. Sentiamo altri matti.
3: Io rinascerei uomo,
0: ok,
3: solo per avere l'ebbrezza di svegliarmi, lavarmi la faccia e uscire. Purtroppo la società porta la donna a ovviamente dover apparire per quanto poco, capelli, peli e trucco e creme, cremine e vestiti e scarpe.
0: Mamma mia.
3: Ovviamente la donna spende sempre molto di più.
0: Sì.
3: Quindi ecco, vorrei essere uomo solo per avere... fregarmene di tutto questo e uscire di casa come mi capita.
0: Guarda, una cosa meravigliosa, io lo faccio pur essendo donna, ma infatti come donna ti rompono le scatole, cioè un uomo esce magari un po' spettinato, wow che bello questo stile così un po' trasandato, un po' scapigliato, sì, no, un po' dandy, un po' grunge, lo fa la donna, ma chi è sta scappata di casa? No, non è giusto, non vale così, sta cambiando il mondo, il vento sta cambiando. Sentiamo ancora.
4: Tutte invidiose queste donne,
0: sì, un
4: tutte invidiose
0: sì.
4: E poi ti criticano anche.
0: Certo.
4: E io che vorrei rinascere donna, mamma, quanti soldi farei?
0: Dici, monetizzeresti parecchio. Beh, sì, cioè, diciamo che la donna da questo punto di vista ha più possibilità, un occhiolino, una vocina così, cioè se lo fa l'uomo, insomma, dai, non ha lo stesso effetto. Abbiamo un altro vocale? Sentiamo.
5: Ciao, sono Lorenzo di Vicenza.
0: Sì?
5: E se dovessi rinascere vorrei tanto essere donna.
0: Okay.
5: Perché la donna credo che sia l'essere più completo.
0: Oh, vedi?
5: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
5: E buon caldo.
0: Ecco.
5: Ciao.
0: Grazie anche per questo. E poi c'è chi scrive: guarda, noi ci lamentiamo sempre per il ciclo di ogni mese. Loro uomini che devono farsi la barba sempre ogni giorno. Vabbè, ma che vuol dire? Quella intanto non è dolorosa, primo. E poi al massimo fatevi il laser. No. Fatevi il laser. Scusa. Laser. No.
6: Io rinascerò cervo di montagna o maiale di scogliera.
0: Va bene, come preferisci. Radio Company. The summer is magic.

0: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa

0: Disco Machine Substitution su Radio Company. Allora, c'è un vocale per quanto riguarda un pronostico. Stiamo cercando di capire chi potrebbe vincere i mondiali, dal momento che Olanda e Germania, contro ogni pronostico, sono state fatte fuori dal Marocco, che quindi è qualificato. L'Olanda ha perso contro il Marocco, e dal Paraguay, la Germania, quindi qualificato. Poi anche il Brasile ha vinto contro il Giappone ieri. Sentiamo chi può vincere i mondiali, secondo
1: Ciao,
0: voi.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Secondo il mio pronostico e il mio sesto senso, è la Spagna che vincerà i mondiali.
0: Dici?
1: Anche perché i miei antenati hanno anche il sangue spagnolo.
0: Oh, sangue spagnolo, quindi insomma tutti tifi Spagna, che giocherà mercoledì, quindi domani, contro l'Austria, in attesa del match per capire se andrà, se volerà agli ottavi. Ancora in lizza, ancora in gara, Francia che sfiderà la Svezia, Costa d'Avorio Norvegia, poi Portogallo Croazia, Stati Uniti Bosnia, e ancora Messico Ecuador, Inghilterra Ghana. Queste sono le partite che si giocheranno nei prossimi giorni. Colombia Giappone, Svizzera Australia, Argentina Algeria, Belgio Senegal, Egitto Uruguay. Allora andiamo in Messico, che è ancora in gara per i mondiali, come vi dicevo, in particolare a Lagos de Moreno, dove si aggira un nuovo supereroe che sta facendo discutere. Chi sarà? Posaman? No, non è Posaman. No, Posaman ce l'abbiamo solo noi. È stato soprannominato Batman. È un misterioso vigilante che ha legato ai pali della luce 5 presunti ladri di moto con del nastro adesivo. Quindi il vigilante ha legato questi presunti ladri proprio per punirli del fatto che si stavano rubando delle moto. Li ha lasciato accanto ai mezzi rubati della serie, così non ci sono proprio possibilità di scappare e di dire no, non sono stato io, non ho fatto niente. Sei lì, sei attaccato al mezzo che è stato rubato, è molto probabile che sia stato tu a rubarlo, per quanto non ci siano le prove. Non solo, ha decorato anche alcuni dei fermati con baffi e con la scritta ladro. Così, se c'erano dubbi. Le foto hanno fatto il giro del web, per quanto secondo molti sembrano dei fake, però la polizia sta prendendo il tutto molto sul serio. Il punto è che sta prendendo sul serio il fatto che lui abbia legato i ladri, cioè i ladri sono diventati le vittime, quindi stanno ricercando il misterioso giustiziere, che forse era meglio se si faceva gli affari suoi.

0: sì, lo dice all'inizio perché è proprio il suo marchio di fabbrica, come per Elettra, Elettra Lamborghini. Tuca Macarena su Radio Company non ha bisogno invece di autopresentarsi. Dua Lipa, che veramente amiamo, non ha un difetto questa ragazza, ce l'avrà, diceli, ti prego, vogliamo che sia umana come noi. Beh, in questo momento si sta godendo il suo viaggio di nozze in giro per l'Italia, ha pure postato su Google tutti i vari luoghi del cuore, quelli che sta visitando, così per dare anche dei suggerimenti a coloro che la seguono. E è passata a Roma, è stata, vabbè, in Sicilia dove si è sposata, è stata a Ischia, all'Argentario, la stiamo seguendo, la monitoriamo, veramente fantastica. Non solo, non contenta, non paga, ha aperto in Portogallo una biblioteca tutta dedicata ai libri censurati o vietati. Lei è una lettrice, lo dice spesso, e spesso si fa foto con i libri che sta leggendo, dà anche consigli, e ha definito questo suo nuovo progetto come una partnership da sogno, perché per lei leggere è conforto, espansione, evasione, e quindi ha deciso di fare questo progetto insieme alla biblioteca di Porto, che è una delle più belle, considerate una delle più belle del mondo. Si chiama Libreria Lello, e ci sono tutti i libri che negli anni, nei secoli, sono stati censurati, per cui gli scrittori hanno addirittura perso la vita, e li ha voluti riproporre della serie. Non ci facciamo dire da nessuno che cosa dobbiamo leggere, perché leggere qualunque libro, forse ancora di più quelli vietati, apre la mente, anche perché poi, diciamoci la verità, le cose che ci vietano sono quelle che poi desideriamo di più. Quindi grande Dua Lipa, che riesce pure a leggere con tutto quello che ha da fare, quando magari per noi è molto più difficile ormai, no? Concentrarsi, riuscire a leggere magari, che ne so, un libro al mese, ce la possiamo fare? Voi che libro avete sul comodino, o magari qual è il libro che vi portate in spiaggia in questo periodo? Probabilmente letture leggere. Io sto ancora provando a continuare a leggere il libro, quello del secondogenito, ma come ricordo più il nome, Harry, no, William, Harry, che ha scritto un mattone, devo dire a tratti un po' noiosetto, però voglio arrivare fino alla fine per cercare di capire un po' meglio questo ragazzo, almeno la sua versione, spero, ecco, si chiama così, La ruota di scorta, che ha venduto milioni di copie qualche anno fa e io ancora lo devo finire. Voi avete un libro sul comodino? Qual è che state leggendo, che ci volete consigliare? Se vi va, o messaggi vocali 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Per lui
7: lui, ma anche lei. È Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Reggaeton, Never Dies. Pensa in me, la novità di Fade e Sfera e Basta, appena ascoltata su Radio Company. Ragazzi, è estate e quindi il reggaeton ciclicamente torna, per quanto non è mai sparito, a dire la verità. Allora, in Italia leggiamo sempre meno, ragazzi, questo è un problema. Secondo Eurostat, solo il 35% degli italiani, di noi tra i 16 e i 65 anni, ha letto almeno un libro nell'ultimo anno. Siamo terzultimi in Europa, davanti solo a Cipro e Romania, quindi un dato un po' preoccupante. Dua Lipa, che ha 18.000 cose da fare, è una lettrice incallita e noi arranchiamo. Però ci sono diversi matti del mattino che ci stanno dando dei consigli su cosa leggere magari questa estate. Quindi cosa avete sul vostro comodino, a parte lo smartphone? Quale libro? Sentiamo.
1: Ciao, io sono Barbara. Ciao. Sul mio comodino attualmente c'è 22/11/63 di Stephen King.
0: Ok, quindi grazie per questo consiglio, perché tanti di noi sicuramente non l'hanno letto, magari qualcuno sì, io no, e quindi faccio tesoro. Sentiamo ancora un'altra mappa.
2: Ciao Radio Company. Ciao. Daniela da Vicenza. Sì? Io lettrice sfegatata.
0: Oh, meno male.
2: Leggo un libro a settimana, alzi a volte la media, due, dipende se sono 200-300 pagine, leggo anche due.
0: Grande.
2: E quindi la lettura è la mia prima, unica grande passione. Non riuscirei a stare senza leggere neanche un giorno, perché
0: fantastico.
2: Se so che mi mancano 10 pagine finire il libro, devo già aver fatto l'altro scelto. E quindi ho appena finito Shantaram, 1100 pagine, meraviglioso.
0: Così, in tranquillità.
2: Impegnativo, ma stupendo. E quindi non riuscirei assolutamente a stare senza leggere.
0: Bene.
2: Adesso ne ho appena iniziato uno, ma se devo essere sincera non mi ricordo il titolo, perché l'ho iniziato ieri sera, per cui adesso mi sfugge.
0: Va bene.
2: Ciao a tutti,
0: grazie,
2: buona estate
0: anche a te, grazie per il tuo consiglio. E c'è anche un'altra matta del mattino che ci scrive: il libro che porto in spiaggia è Kiss Me Like You Love Me, ed è per le persone a cui piacciono i dark romance. E ancora, io ho appena finito di leggere L'ultimo segreto di Dan Brown, lo consiglio, molto bello, e letto in un paio di giorni. E poi sul mio comodino c'è Monster di Naoki Urasawa, un capolavoro del fumetto, ci dice Enrico da Padova. Ciao, io ho un libro un po' datato, ci dice Christian, ma resta un capolavoro. I ragazzi dello zoo di Berlino, dalla provincia di Brescia, ci scrive Christian. Questo è uno dei primi libri che ho letto anch'io, perché sai quando i tuoi genitori ti dicono quello è un po' forte, tratta dei temi non proprio per preadolescenti? Chiaramente era lì sulla libreria. Che fai? Non te lo inizi a leggere quando i tuoi genitori non ti vedono? E quindi l'ho letto ed è effettivamente bellissimo. Poi hanno fatto anche una serie TV, perché la protagonista, che poi è una storia vera, insomma, ha fatto abuso di droghe, una vita un pochino sregolata, lei e i suoi amici, nel periodo in cui appunto a Berlino c'era grande fermento, anche dal punto di vista musicale, comunque della vita giovanile c'era tanta roba. E allora, tra poco, magari se vi va, potete anche continuare a scriverci e a consigliarci il vostro libro, quello che state leggendo in questa estate 2026, al 333-2688-688. Vi ricordo anche che tra pochissimo giochiamo. Radio Company. The summer is magic.

c'è chi la canta da tutta e chi mente. Britney Spears, Oops I Did It Again su Radio Company. E adesso è il momento di giocare, sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni, dal 26 giugno quindi è partito fino al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Venerdì 3 luglio appuntamento imperdibile con i

0: Festival dove l'estate incontra la musica. Per vincere due biglietti Matti del Mattine, cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 urlando: tu con chi fai l'amore? Dai, vogliamo sentire principalmente la vostra voce, lo sapete, fatelo a partire da ora.
1: Chiedere è lecito, rispondere è company.

0: stiamo regalando i biglietti per i The Colors, solo grandi eventi, solo grandi concerti con Radio Company. Siamo media partner anche quest'anno, anche quest'estate, del Milano Summer Festival, che è appena partito il 26 giugno e andrà avanti fino al 18 luglio con un cartellone stellare. Quindi andate sulla pagina Instagram Radio Company, contatto Show Events, quella del Milano Summer Festival, e scoprite tutti gli artisti. Noi oggi giochiamo con i The Colors. Mi state mandando un sacco di messaggi, di vocali. Tu con chi fai l'amore? C'è chi lo ha declinato in tu con chi fai il sudore. Guarda, io da sola per il momento mi basta il mio, grazie, però in effetti in questo periodo solo quello si può fare. Sentiamo i matti.
1: Tu con chi fai l'amore?
0: Bravo.
1: Siamo al blackout.
0: Ecco.
2: Tu con chi fai l'amore?
3: Tu con chi fai l'amore? E perché? Dai, prego, che abito a Milano.
0: È vero, sei lì tu. Fantastico.
4: Tu con chi fai l'amore?
5: Tu con chi fai l'amore?
6: Tu con chi fai l'amore?
0: Aiuto,
7: lavoro in ospedale e quindi non posso urlare. Ma tu con chi fai l'amore?
0: Grande,
7: e
0: grande.
7: Perché?
0: Va bene, siete mitici, ne abbiamo messi solo alcuni di quelli che sono arrivati oggi a vincere, eh? Stefano dalla provincia di Venezia, complimenti, due biglietti per te il 3 luglio, che è un venerdì, quindi anche super comodo, vai con chi vuoi, divertiti, fai stories e tagga Radio Company. Grazie a tutti i matti del mattino per aver partecipato in tantissimi anche oggi, tra poco il successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
8: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
9: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: buon vento, il nostro successo del presente e dal passato. Talk Talk con Such a Shame, ma Such a Shame. Noi ci stiamo per salutare, io vi ricordo che stasera vi aspettiamo a partire dalle 21 a Casale sul Sile, provincia di Treviso, con il Mixatone, nuovo format di Radio Company. Siamo a Restival, ci sono io, c'è DJ Nick, c'è Martino, ci sono i gadget, tantissimi da regalarvi, quindi dai, viviamo questo martedì sera insieme con una grande festa. Ci ritroviamo anche domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, saremo on top dello scivolo. Torna la corrida anche domani con le vostre freddure, non vediamo l'ora di essere proprio frizzati, raffreddati da voi, dalle vostre barzellette improbabili. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. I quattro uomini arrestati come presunti esecutori dell'attentato a Luigi Ranucci avvenuto a Roma hanno tutti precedenti penali. Gli arrestati, di età compresa fra 22 e 53 anni, avrebbero ricevuto diverse migliaia di euro per compiere l'attentato, agendo come esecutori materiali per conto di mandanti ancora da identificare. Le indagini hanno permesso di ricostruire il viaggio di uno dei sospetti, ripreso da telecamere di sorveglianza mentre viaggiava dalla Campania verso Roma in prossimità del luogo dell'attentato. Continuano le ricerche alla Guaira, la zona più colpita dal sisma in Venezuela. Oltre ai 1719 morti accertati, si teme per la sorte di 5 italo-venezuelani, un'intera famiglia originaria del Salernitano. Sono circa 5.000 i feriti, oltre 50.000 i dispersi. I soccorritori internazionali continuano a scavare tra le macerie. Intanto la leader dell'opposizione, Machado, accusa la presidente interim Rodriguez di disinformazione sulla crisi. Una forte esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, ferendo 3 persone di nazionalità ucraina, 2 in modo grave. Le autorità hanno definito l'accaduto un atto doloso. Le vittime sarebbero una famiglia ucraina, tra cui un noto oligarca residente a Monaco da inizio della guerra. L'ordigno rinvenuto in una borsa nella hall di un edificio è esploso mentre persone stavano entrando. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un individuo fuggire a piedi verso la vicina Francia. Tragedia ieri sera in una pizzeria di Reggio Emilia. Un quarantenne, titolare del locale da 20 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente per avergli negato una pizza gratis. L'aggressore, un cliente abituale, avrebbe reagito violentemente al rifiuto del pizzaiolo, che gli aveva già offerto altre 3 pizze. Durante la colluttazione è stata ferita anche la sorella della vittima. L'omicida è fuggito ma è stato rintracciato e arrestato nella notte dalle forze dell'ordine. Italia nel pieno di un'ondata di caldo torrido che sta mettendo a dura prova il paese. 25 città sono attualmente sotto allerta rossa, il livello più alto di rischio. Ieri sera alcuni temporali hanno portato un temporaneo sollievo in alcune zone, ma la situazione resta critica. Purtroppo il bilancio delle vittime continua a salire. A Genova sono deceduti 2 anziani, a Padova un sacerdote, un bracciante agricolo, poi è morto nei campi del Mantovano, con il sospetto che a causare il malore sia stato il caldo estremo. Lo sport, mondiali 26, il Marocco va agli ottavi, Olanda battuta ai calci di rigore, sorpresa la Germania fuori, dopo i rigori passa il Paraguay, Brasile-Giappone 2-1, verde oro agli ottavi. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Mr. Bell the Weasel con It's Not Right But It's Ok. Non è che è proprio
1: intanto,
0: però ok,
1: fermiamoci alla prima parte della frase, l'It's Ok la teniamo dopo. Comunque speriamo sia così,
0: infatti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno amici, buongiorno Leo, buongiorno Martino, buongiorno Cristina.
1: Buongiorno.
0: Fai buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Eccola lì, pensate, ha lanciato il caffè in aria per dire questo.
0: Vuoi lanciare la sigla?
2: Aspetta!
0: Ma bocciata.
2: Mamma.
0: Buongiorno amici.
1: Dai, è tutta tua la sigla oggi, perché io mi sono
0: Ieri ho tolto il dente del giudizio.

0: Ma no, ma no, dai, guarda oggi... che anche a Cristina hanno tolto il dente del giudizio 4 volte.
1: Ah, ecco, per... Pensa... 1815 o 815 e basta. Ah, okay.
0: Con delle tecniche particolari, attaccavano il filo al carretto e...
1: Poraggio. Va bene amici, un pochino di difficoltà questa mattina per ovvie ragioni, ne sì. parleremo comunque tra poco. Intanto vi lasciamo il numero per interagire con noi, il 3332688688. Fai tu, Leo.
0: Vai, vai, che arriva Giulio con Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: triste.
1: Comunque l'ultima canzone è il titolo, non è che sì, è l'ultima canzone di Giulio di Biagio Antonacci.
2: È anche l'ultima canzone, l'ultimo sì, singolo che è uscito. Tra l'altro stavo dando un'occhiata, sono usciti proprio poco fa con questo singolo,
1: sì,
2: che non è una canzone di Biagio Antonacci, è l'album di Giulio.
1: L'album di Giulio,
2: è
1: sì,
2: uscito con questo album che si chiama Solito Cinema e nei 12 brani ci sono un sacco di artisti che collaborano con lui. Qualche spoiler?
1: Vai,
2: Tommaso
1: lancia.
2: Paradiso, sì, Fabio Concato, Fulminacci, però... Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci come abbiamo appena sentito, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti, 13 Pietro e Olli.
1: Perfetto, praticamente è il classico
2: album,
1: investimento buono, perché così sì, sai che almeno ogni singolo cattura anche i fan degli
2: sì,
1: altri.
2: Sì, un bel album, questa canzone è particolarmente triste in realtà, carina, nostalgica.
1: Bello.
2: L'hai ascoltata?
1: No.
2: E allora?
1: Però si chiama Ultima Canzone, non è che diceva la prima canzone, cioè l'entusiasmo.
2: Scusa, ci dicono è comunque canzoni a parte, rimettete la sigla.
1: No, perché?
2: Perché non abbiamo fatto i soliti versi.
1: Vabbè, no, arriveranno domani.
2: Per
1: ogni
2: una volta.
1: Ogni giorno sono i versi nuovi, va bene così?
2: Scrive, non avete fatto il verso g.
1: No, non è un verso quello. Quando lei sviene dopo aver fatto tutti i suoi deliri, c'è cioè questa cosa qua, ecco.
2: Che male. Bene, si preannuncia una grande puntata.
1: Senti, comunque tu il tuo racconto del Dentro il Giudizio lo devi
2: casa,
1: fare. Lo devi fare visto che è il primo.
2: Più tardi,
1: quindi
2: più
1: tra
2: tardi,
1: poco anche questo.
2: Tra poco.
3: Su Radio Company Snack.
4: Come on.
3: L'estate da mordere. Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Martedì 30 giugno ci trovi con Mixatone a Casale Sulsile.
5: Vuoi saperne di più?
3: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
7: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 760.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: C come Company, C come C Radio.

0: Fred De Palma, Anita Mischilla con La Testa Gira qui a Company Snack.
1: Mamma mia.
0: Allora, finalmente abbiamo tolto questo dente del giudizio.
1: Ma
0: erano giorni
1: frega,
0: di tregenda. No, perché noi condividiamo
1: possiamo
0: tutto.
1: Possiamo anche non raccontare.
0: Cioè,
1: che...
0: mamma mia, oddio, chissà cosa succederà. Ci vorranno ore.
1: Avevo paura.
0: Pensavi che ci fosse cosa? Una ditta che fa lavori stradali?
1: Non lo
0: che
1: so,
0: arrivava
1: una cosa tipo la stanza delle torture. Tipo, sì. Non ti faccio l'anestesia. Vedete lo strappo o l'anestesia te la faccio, ma l'ago sarà tipo 1,5 metri,
0: sì, beh, certo,
1: di diametro.
0: È famoso perché l'anestesia richiede proprio quello. Cioè
1: non lo
0: proprio
1: so,
0: una...
1: avevo paura. Una cosa tra l'altro di cui mi sono sempre vantata tantissimo, andavo in giro a fare la fenomena, io tra gli amici, io non ho paura del dentista, ma perché ci sono andata tipo una volta, perché per fortuna non ne ho mai avuto bisogno, quando invece ieri... ho dovuto affrontare questa cosa, me la sono fatta particolarmente sotto.
0: E invece,
1: per niente,
0: vedi così. Ma quante
1: niente,
0: volte?
1: Questo è un messaggio per tutti gli ascoltatori.
0: Ma quante volte ci capita di preoccuparci per niente, no? Di fare una testa tanta alle persone che abbiamo intorno. Oddio, sarà così, oppure a noi stessi.
1: Sì,
0: poi arrivi a
1: che...
0: casa anche deluso. Sì. Arrivi deluso e
1: io
0: vabbè.
1: Volevo soffrire. Ma com'è possibile? È vero, c'era una frase anche di un grande filosofo, così che adesso non mi ricordo, quindi non citerò.
0: Però è grande.
1: Però era un grande che diceva proprio tipo che il 90%, 95% delle cose di cui abbiamo paura poi magari neanche accadono, capito?
0: Beh, insomma, credo sia capitato anche a voi. Magari
1: e poi ci sono sempre i pro nelle cose.
0: Certo.
1: Perché io mi stavo martoriando non tanto per il dente tolto, quanto più per quando mi ha detto: vedi che oggi non puoi mangiare, oggi dovrai fare dieta liquida e fresca. Io ho detto

0: Che orrore. E invece mi ha detto che nelle cose fresche e liquide c'era il gelato.
1: Ancora.
0: E quindi ieri sera mi sono mangiata 1,5 chili di gelato.
1: Uno schifo proprio.
0: Un chilo e mezzo. Non sto scherzando. Sono andata a prendere la vaschetta e me lo sono mangiato. Tutto.
1: Il problema a parlare non è derivante dal dente del giudizio, sono ancora gli zuccheri che c'hai da ieri che sono in circolo.
0: Tu lasciami delle scuse, lasciami delle giustificazioni, anzi chiedo venia a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento se le parole non le riuscirò a mettere granché in fila, però vorrete scusarmi.

0: Ciao a tutti, Giulia, se ti può consolare, io ne ho tolti due un giorno solo e per tre giorni non riuscivo a parlare, anzi non potevo parlare perché dovevo aspettare che i punti un po' si sistemassero. Se non mi ricordo più, se ho fatto tre giorni, addirittura una settimana che non parlavo, non ti dico la felicità di mia mamma e del mio compagno.
1: Ma non solo, credo, di mezzo mondo.
2: No, povera, no. Ma
1: così, insomma, era per darle importanza, per dare importanza a quel momento. Da mio cugino li ho tolti tutti e quattro.
2: Mamma mia,
1: in un giorno solo in ospedale. Avevo una faccia che sembrava veramente un pedalò,
2: un pallone da rugby, poverino.
1: Ha detto mai più in vita
2: no
1: mia.
2: Io mi sono lamentata tanto, sono stata anche fortunata, nel senso che è venuto via in 40 secondi, zero punti, zero niente, un chilo e mezzo di gelato a posto così. Solo che oggi ho fatico un pochino a
1: più la paura che non si rovini il collo,
2: ho paura.
3: Ciao meraviglia, buongiorno.
1: Ciao.
3: Allora, no, che io ho paura quando vado dal dentista e paura tengo quando esco. Anche la consolazione del gelato non mi salva. Io proprio mi cago addosso ogni volta che sento la parola dentista. È ciò che sto facendo adesso, infatti.
2: Stai cagando addosso.
3: Buona giornata!
1: Che carino farcelo sapere.
2: Dentista!
1: No!
2: Magari dentista!
1: Dai che
2: magari è in macchina.
1: Magari
2: dentista.
1: L'ha già fatta.
2: Magari è in riunione.
1: Non lo sai, però dentista. Ma mandarti il messaggio perché ho fatto.
2: Poverino.
1: Brutta immagine.
4: Su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania. Un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
11: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
14: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
15: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company.

0: Albi Congiunti Ranks, questa è CU. Allora, parliamo ancora di dentisti. A quanto pare ci sono altre esperienze, però è giusto che le persone condividano.
1: Ma più che altro, io adesso faccio grande.
0: Più che altro.
1: Dai, che sto facendo una fatica. Sto facendo veramente tantissima fatica, sto sbavando.
0: È come quando hai l'anestesia che ti sembra di avere una grondaia a lato. No,
1: ce l'hai. Che poi ti dura tutto il giorno. A me l'anestesia sarà andata via dopo sei ore di barra.
0: No, bello che tu ti guardi.
1: E tra l'altro stamattina, scusami se ti interrompo, stamattina mi sono svegliata anche con un lato di labbro tutto maciullato. Perché ieri a quanto pare mi mordevo le labbra. Ma siccome non lo sentivo, diceva fighissimo. E invece stamattina mi sono trovata con quattro buboni.
0: Sei carina questa cosa, non va secondata questa. Non è divertente.
1: Vabbè,
0: no,
1: comunque stavo dicendo, faccio un grande mea culpa, non mi lamenterò mai più perché c'è veramente chi sta peggio.
0: Sentiamo.
2: Ciao Giulia.
1: Ciao.
2: Allora, mia figlia settimana scorsa ha tolto i punti, ha dovuto chiamare un chirurgo Massimo Facciale perché aveva il dente di giudizio appoggiato sul nervo trigemino e quindi puoi capire quanto male, rischiava una paresi facciale, è andata tutto bene. Adesso il 9 facciamo un altro attack perché sta spuntando un altro e quindi togliamo anche quello. Salve imprevisti, speriamo che non serve più questo grosso intervento. Non ti dico la spesa e quanto dolore prima, dolore
1: poverina
2: dopo.
1: Salve imprevisti, benvenuti.
0: No, comunque sai che bello se sei un medico o una persona qualsiasi ti chiami Massimo Facciale.
1: Infatti non ti preoccupare che il dottor Facciale, Massimo Facciale, sarà a disposizione.
0: Io cercavo il Massimo Facciale.
1: Ma il signor Facciale va benissimo. Invece amici e amiche, restate con noi perché tra pochissimo dobbiamo ricordarvi una cosa importante. Smettila di ridere e di prendere in giro le persone.
0: Ma non prendo in giro nessuno, mi immagino sto povero signor Facciale.

0: L'ultimo singolo di Emma insieme a Fabri Fibra si chiama Antidroga. Allora, chiusa ogni parentesi riguardante il dentista.
1: No, che ancora c'è qualcuno per... che abbiamo capito che ha delle diciamo così, degli effetti collaterali, appena lo sento nominare.
0: Ecco, allora non parliamo più di dentista. Anche perché tanta gente ha scritto un sacco di cose. Uno su tutti, l'odore che c'è dal dentista appena entri, che fa paura.
1: A me piace, invece mi diverto andare dal dentista.
0: Ma tu sei una persona strana, sì. E quindi va bene lo stesso.
1: Vabbè.
0: Allora, dovevamo ricordarvi assolutamente una cosa, perché oggi è il 30 giugno.
1: E quindi è fine mese.
0: E quindi a fine mese si fa una cosa:
1: l'estrazione della tomba.
0: Oh. No, non dei denti.
1: Della tombola. Quindi cercate di ricordare tutti i numeri che sono usciti questo mese, e ovviamente mandatecene il più possibile,
0: non
1: quelli
0: ora,
1: che vi ricordate. E non adesso.
0: Non adesso perché lanceremo il televoto tra pochissimo. Intanto volevamo avvisarvi, così restate collegati ancora per una decina di minuti, perché tra poco apriremo le porte del cellulare di Radio Company per mandare i vostri messaggi.
1: Okay.
0: Tra pochissimo tutto quanto.
2: Su Radio Company Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C come Company, C come C Radio.

0: successo del passato, del presente. Per il passato New Order con Blue Monday, invece per il presente Anna con White Girl Wasted.
1: È arrivato. Che difficoltà, ragazzi.
0: È arrivato
1: quel momento del giorno. È il 30 giugno e quindi, Martino, io ti chiedo una base adeguata per questa cosa. Andale, la base da casinò, che vuol dire solo una cosa: avete l'opportunità di giocare per portarvi a casa i gadget di Snack, non solo quelli di Radio Company, quindi la bag con il braccialettino, il portachiavi, la bag marchiata Radio Company, ma anche la maglietta, tra l'altro New Edition, sì, di Company Snack.
0: Allora, in tutto questo come si fa a partecipare? Semplicemente mandando un messaggio scritto al 333-2688-688 con i numeri che questo mese avete sentito passare durante, ovviamente, la trasmissione, durante Snack.
1: Perfetto, sapete che ogni mese facciamo questa cosa. Non vi sveliamo ancora nulla, perché no, non vi sveliamo quanti erano i numeri, né vi sveliamo quali sono.
0: Vabbè, certo, devono indovinarli. Però
1: vabbè, dico non lo... Vabbè,
0: ah, sì, ok.
1: Anche dopo.
0: Allora, ve ne ricordate uno?
2: Potrei dirli io.
0: Scrivetene
1: no,
0: uno,
1: sì, tutto.
0: Sì. Ve ne ricordate due, ve ne ricordate 800, scriveteli tutti.
1: Sì, esatto, bravo. Mandateli allora da adesso al 333-2688-688. Aperto il televoto! E nel frattempo è mezzogiorno in punto.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Un comando che ha agito dietro compenso di migliaia di euro, secondo gli investigatori, quello che lo scorso ottobre fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Quattro arresti tra Napoli e Avellino, tra questi una donna. E ora si cercano i mandanti, spiega lo stesso Ranucci, raggiunto dalla trasmissione di Rai 3 Agora Estate, dove non dimentica di ringraziare investigatori e forze dell'ordine.
5: Gli investigatori sono su delle tracce da approfondire. Questa parte dello Stato non mi ha mai lasciato solo. Quindi voglio ringraziarvi di cuore, come ringrazio anche la polizia che in questi mesi mi ha tutelato.
4: Un bambino di 12 anni è stato vivo dalle macerie a 5 giorni dal terremoto in Venezuela, nella regione di La Guaira. Il numero delle vittime è salito a 1700, ma i dispersi sono oltre 50.000. Giovanni Malagò prosegue la corte serrata a Paolo Maldini come responsabile del Club Italia. Il neopresidente federale deve ancora superare qualche resistenza di uno dei simboli della storia azzurra, che chiede però pieni poteri decisionali. Poi verrà scelto il nuovo CT. Con questo ho concluso. Da Davide Camera, grazie per l'ascolto.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot.
9: Tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service.
14: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
15: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
16: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
6: Su Radio Company
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: 10 anni, jsantos.com, grazie, ci ha anche dato il...
1: Cos'è? Ma non puoi farlo!
0: Si è disannunciato così, jsantos.com. Adesso vado a vedere.
1: Guarda, era tanto,
0: Adesso vado a vedere.
1: È tanto che non abbia detto alla fine, intanto seguimi per nuovi contributi e poi ti racconto
0: la
1: storia.
0: Scusa, ma è il suo sito?
1: Ah, vabbè.
0: jsantos.com, biografia, galleria, contatti?
1: Ah, vabbè, certo,
0: oh
1: voglio dire,
0: Dio, adesso
1: sito...
0: scrivo a jsantos.
1: Ho sentito il tuo sito della
0: ma
1: tua canzone.
0: Ma c'è il suo numero.
1: Anche, e chiamalo.
0: Poligono? No. Vive al poligono?
1: Si vede che ama la vita
0: rischiosa. No, magari rischiosa. È una città, magari è una città di Madrid.
1: jsantos.com, va bene.
0: Sì, sì, via della confianza.
1: Magari se volete scrivergli una mail, ho scritto: abbiamo sentito la tua canzone su Radio Company. Magari
0: no,
1: ci facciamo anche della pubblicità.
0: Ridere. Calle de la Confianza 8, poligono, a Getafe, a Madrid. Hai capito?
1: Fantastico. Andiamo tutti a trovarlo, adesso che sappiamo dove vive.
0: Ci sarei, guarda, ci sarei, ci andrei. Organizziamo un tour.
1: Andiamo un tour da jsantos, tutti quanti. Che bello, con la corrierina. Jay, come stai?
0: Ci hanno anche scritto: scommetto che state ballando. Sì.
1: Sì,
0: anche perché era 10 anni fa. Io non lo so 10 anni fa dove eravate, cosa stavate facendo, ma io 10 anni fa ero proprio a Ibiza a vedere jsantos.
1: Davvero?
0: Te lo giuro. Anno 2016, Coco. Coco
1: bello, non
0: come
1: lo
0: si
1: so. In realtà eri in spiaggia a vendere il cocco. Di la verità.
0: Circo.
1: È stata quell'estate per arrotondare della serie.
0: Coco,
1: vado a fare l'ambulante, ma no.
0: Però almeno lo faccio a Ibiza.
1: Coco e Bisenco.
0: Circo Loco. A un certo punto è spuntato J Bar.
1: Circo Loco era il deposito del grossista dove andavi a prendere il cocco.
0: Pensa che però c'era anche lui.
1: Avevi anche il famoso gesto rompilo con la fronte, tipo così.
0: Per un supplemento extra.
1: L'attrazione dell'estate bisenca.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Mischietta con Finimondo, qui a Company Snack, Giulio Pegoleo e DJ M.
1: Qualche ricordo dagli anni 60, il capello.
0: Come era. Capello?
1: Di Vianello?
0: Sì, sì, Vianello. No, dicevo, dovevo ricordarmi i capelli degli anni 60,
1: dici,
0: no?
1: E tu dici che bello, no? Lui parlava questa canzone bellissima, sì, anche romantica, eccetera. Sono andata a cercare qualche curiosità. Sì. Celebre brano di Mischietta, quello che abbiamo appena ascoltato, sì, rifacimento ovviamente del capello di Edoardo Vianello, un racconto lisergico ambientato in Riviera. Mm. Quindi parla della troca. Brava, brava Mischietta.

0: tutto per fare la passerella.
1: Guarda che in casa quando lui fa le pulizie si mette la mascherina, gli occhiali da sole e un abbigliamento discutibile
0: e dice
1: e passa l'aspirapolvere
0: e dice sono scandalosa
1: a cavallo di una mortadella. Così è.
0: Che mortadellone hai a casa?
1: Ah, ma lo tiene solo in casa.
0: Certo. Guardalo, guardalo, la sa tutta, subito, subito. Quanto ti piace Martino? È forte.
1: Possiamo smettere questa cosa triste?
0: Mi sembra di parlare con i bambini dell'asilo, sai? Quanto ti piace questa cosa? È bella, è bellissima.
1: Allora, tra poco noi vi regaliamo 50 euro, ok? È anche un
0: calma.
1: Modo per ripagarvi di questo momento triste.
0: Grazie per seguirci anche quando siamo scandalosi, come dice Mischeta. Grazie di seguirci anche quando facciamo schifo, come un pochino me oggi che ho ancora mezza anestesia e un pochino di bavetta.
1: Però non sbausci più, no.
0: No?
1: No, tranquilla.
0: Ma questo non è dato dall'anestesia forse. quella è la bavetta quella canonica che ho sempre.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Avrebbe agito su commissione il comando che a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno fece esplodere un ordigno molto potente davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Arrestati 4 presunti esecutori, perquisizioni in corso presso altri indagati. Rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte, l'uomo accusato di aver ucciso a coltellate il 60enne Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. L'omicida ha ferito gravemente anche la sorella che aveva tentato di fermarlo. Nuove violenze in Medio Oriente mentre arrivano in Qatar gli inviati americani Kushner e Witkoff. 2 pasdaran sono rimasti uccisi, altri 2 feriti, in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera, vicino al confine occidentale con l'Iraq. Apre guadagnando 0,5% oggi Piazza Affari, tutte positive le borse europee, lo spread scende a 69 punti base. Calcio, debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia, giovedì alle 15 Italia-Croazia, che può valere già l'accesso alla semifinale e insieme il pass per il Mondiale Under 20. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
1: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Agnes con Release Me, quando è arrivato il momento di cercare di diventare un pelino più ricchi, poco poco, ma è sempre una goccia che fa bene, avendo ovviamente la possibilità di vincere 50 euro in buona spesa.
1: Snackpot, che buono!
2: Bravissimo, l'hai già detto, ma andiamo ulteriormente nel dettaglio. 50 euro di buono spesa è in palio per voi come ogni giorno. Buono spesa che potrete spendere in una delle tante sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperVoo.
0: Allora, questo gioco è legato a un progetto che i nostri supermercati amici, insieme a Radio Company ovviamente, portano avanti da anni, che si chiama Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ed è un progetto legato proprio al territorio, alle imprese, alle famiglie del territorio che producono grandi eccellenze che rendono comunque questo territorio importante in tutta la nazione e in Europa.
2: E prodotti che troverete anche ovviamente nei supermercati di riferimento, quindi quando andate a fare la spesina con i soldi che vi diamo noi, sapete dove andare a cercare per avere cose di qualità.
0: Allora, per portarvelo a casa o per cercare di farlo, dovete rispondere correttamente a una domanda che adesso vi faremo. Sapete come funziona? Vi facciamo la domanda, vi diamo 3 opzioni o 4 di risposta, voi trovate quella che secondo voi è quella corretta e mandate un messaggio scritto insieme al vostro nome e la provincia al 333-2688-688.
2: E allora, regia!
0: Ma così proprio?
2: Sì.
0: Fiatata di brutto.
2: Fiatata e fischiata. Suspense.
0: Sì, suspense.
2: Va bene, per 50 euro in palio per voi, amici e amiche. Quale di questi prodotti è stato inventato per primo? A. Patatine in busta. B. Coca-Cola. C. Nutella.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e via
4: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Allora, questa era Madame.
1: Mi ha fatto ridere perché ho detto: Leo, sta finendo lui. No, non finisce.
0: In realtà poi non mi ricordavo questa fine così.
1: No, non è finita.
0: Allora, questa era Madame con Mamma non Mamma, ultimo singolo, insomma, appena uscito, tra l'altro con una bellissima collaborazione tra vari musicisti. E invece prima abbiamo sentito Breakfast Club con Right on Track. Mamma mia, oggi
1: sono riuscita a contagiarti il disagio di oggi.
0: Un pochettino, 1987 tra l'altro, brano.
1: Bravissimo, guarda.
0: Ce l'ho fatta.
1: Sono contenta che in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo ancora per il supporto, la sopportazione oggi, perché le condizioni mie, ma a questo punto direi nostre.
0: Ma perché si condivide tutto.
1: Erano quelle che erano. Ci risentiamo sicuramente un pochino più freschi domani, sempre dalle 11 alle 13 è l'orario in cui collegarvi, perché ci siamo noi, Snack.
0: Allora, se volete ascoltare il podcast, lo dicevamo anche prima, potete farlo da tutte le piattaforme, quindi da Streammo, che si scrive Streammo, dove trovate ovviamente tutti i contributi e informazioni, e poi ovviamente il nostro sito e l'app di Radio Company.
1: Adesso invece diamo il benvenuto di nuovo a Vittorio Ferro in studio per le Company News delle 13, dopo di lui il Belli Conte 4.0 e tutta la programmazione di Radio Company. A domani,
0: ciao,
1: amici.
0: A tutti,
1: fate bravi.
2: Snack con Leo e Giulia Pego,
3: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 12:58 e 44, Radio Company 45, Time. 46.
3: Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Continuano le affermazioni e smentite riguardo ad un possibile incontro fra Stati Uniti e Iran a Doha, dopo le dichiarazioni di ieri del presidente Trump, che aveva confermato un tavolo per abbassare la tensione regionale. Teheran ha smentito categoricamente che siano in programma incontri. La CNN riporta oggi che l'inviato speciale americano Witkoff è in volo per il Qatar. Il portavoce degli esteri iraniano Baghei ha confermato che i delegati iraniani si recheranno a Doha, ma ha smentito che ci sarà un confronto con la controparte americana. Un 12enne è stato estratto vivo dalle macerie a La Guaira in Venezuela 5 giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito la regione. L'operazione di soccorso è stata un vero miracolo, con i vigili del fuoco che hanno lavorato senza sosta per giorni. Oltre ai 1719 morti accertati, si teme per la sorte di 5 italo-venezuelani, un'intera famiglia originaria del Salernitano. Sono circa 5.000 feriti e oltre 50.000 dispersi. Restiamo all'estero. Una potente esplosione ha scosso il Principato di Monaco, ferendo 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. L'ordigno, secondo le autorità, è stato posizionato nella hall di un condominio. I feriti sarebbero membri di una famiglia ucraina, tra cui l'oligarca Vadim Ermolev, residente a Monaco e recentemente colpito da sanzioni. Le indagini sono in corso per rintracciare il responsabile, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre fuggiva a piedi verso la vicina Francia. La cronaca: i carabinieri hanno arrestato 4 persone fra Napoli e Avellino, ritenute responsabili dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, giornalista di Report. L'esplosione avvenne nell'ottobre scorso davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando danni alle auto parcheggiate e al muro di cinta. La figlia di Ranucci era transitata pochi istanti prima dell'ordigno. Le indagini proseguono per identificare i mandanti. Le accuse sono detenzione di esplosivo e danneggiamento aggravato da finalità mafiose. L'Italia affronta un'intensa ondata di caldo con 25 città in allerta rossa, oggi il massimo livello di rischio. Sebbene temporali serali abbiano offerto ieri un breve sollievo in alcune aree, la situazione rimane critica. Purtroppo il bilancio delle vittime continua a crescere. A Genova sono deceduti 2 anziani, mentre a Padova ha perso la vita un sacerdote. Nei campi del Mantovano è morto un bracciante agricolo, col sospetto che il caldo estremo abbia contribuito al malore fatale. Da domani canicola in attenuazione. La Mobile di Napoli ha smantellato una banda di truffatori specializzata nel raggirare anziani in tutta Italia. Gli indagati, con età tra i 21 e i 61 anni, operavano appunto da Napoli e avevano accumulato un bottino di circa 500.000 di euro. Le vittime, fra i 74 e i 97 anni, venivano contattate da un finto maresciallo, questa è la solita tecnica, che comunicava il coinvolgimento di un parente in un grave incidente stradale. Per evitare l'arresto veniva richiesto un risarcimento immediato coperto dagli anziani con tutto il denaro e i gioielli disponibili in casa. La comunità di Reggio Emilia piange il 67enne titolare della pizzeria ucciso ieri sera da un cliente. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, lo avrebbe colpito con una coltellata dopo essersi rifiutato di pagare il conto. La sorella, intervenuta per difenderlo, è rimasta ferita. Davanti al locale un fiume di persone ha deposto fiori e messaggi per ricordare il pizzaiolo. Il presunto omicida, fermato dopo una breve fuga, sarebbe un cliente abituale, 40enne italiano. 35 persone hanno perso la vita in incidenti stradali nell'ultimo fine settimana in Italia. Lo rende noto l'ASAPS, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Il bilancio, seppur grave, segna un lieve calo rispetto al fine settimana precedente, quando si erano registrati 40 decessi. Tra le vittime, la più giovane aveva 15 anni, la più anziana 90. 11 delle vittime avevano meno di 35 anni. I decessi si sono verificati tra automobilisti, 16 casi, motociclisti, 15 pedoni, 2 ciclisti, 1 e un passeggero di un furgone. 3 incidenti plurimortali hanno causato 7 delle 35 vittime. Cambiamo argomento. Tasse. Entro oggi le imprese italiane devono versare circa 22,9 miliardi di euro allo Stato tra IRES, IRAP e IRPEF. Secondo l'ufficio studi della CGA si tratta di un impegno finanziario notevole, pari quasi a un punto di PIL. Sentiamo Paolo Zabeo della CGA.
5: Il primo tax day dell'anno, il prossimo sarà verso novembre e quindi evidentemente è una scadenza che fa tremare i polsi a tantissimi imprenditori, perché trovare la liquidità necessaria per onorare queste scadenze tributarie è un'opera molto impegnativa. Quasi 23 miliardi di euro, una cifra spaventosa se ci pensiamo. È vero che è stata data la possibilità, escludendo i piccolissimi imprenditori, di poter pagare anche il 30 luglio, quindi di slittare il pagamento al 30 luglio, però con una maggiorazione dello 0,4%, quindi io penso che molto probabilmente non saranno pochi coloro che comunque saranno costretti a slittare il pagamento per mancanza di liquidità.
4: Ed è l'IRES quella più gravosa?
5: Ammonta complessivamente a quasi 16 miliardi di euro, è l'imposta sui redditi delle società di capitali, poi c'è l'IRES, l'imposta sulle attività produttive che cuba circa 5 miliardi di euro e poi l'IRPEF e le addizionali comunali e regionali che ammontano a 2 miliardi di euro.
4: Lo sport e i mondiali di calcio, le sorprese non mancano. La Germania, 4 mondiali vinti, va fuori ai 16esimi, eliminata ai rigori dal Paraguay 5-4. Le strade del Paraguay sono esplose per la gioia della vittoria e il presidente Pena ha proclamato una giornata di festa nazionale oggi. Ma le sorprese mondiali non finiscono qui. Il Marocco va agli ottavi, Olanda battuta ai calci di rigore, ancora Brasile e Giappone 2-1 e verde oro agli ottavi. Oggi alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e questa notte Messico-Ecuador. Il meteo nel pomeriggio: sono previsti sviluppi di nubi con rovesci e temporali su Alpi, Piemonte e Lombardia e zone interne montuose del centro. Fenomeni attesi anche sull'Appennino meridionale e sui rilievi delle isole. Verso sera possibili temporali anche nella pianura emiliana. Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve calo, ma continueranno ad essere molto elevate su tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Dammi tre parole, sole, cuore, amore, no, three words. La canzone Cheryl Cole assieme al mitico, fantastico Will.i.am, così come inizia il mitico, fantastico nuovo appuntamento con il Belli Conte 4.0 in diretta dal bagno 13. Sembra fluido.
1: No, sì, ma non è...

0: Non ti piace che dice due volte?
1: No.
0: Vabbè,
1: la accorciamo, così possiamo entrare più veloce.
0: Non indifferente. Va bene, buongiorno a tutti, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Mega l'ho già salutato.
1: Da una località amena.
0: Dal nostro bagno 13, ragazzi, come sempre in diretta live, come sempre vi invitiamo a venirci a trovare. E qua poi. Vabbè, dai, giriamo la ruota che.
1: Giri.
0: Ma scusa, oggi non doveva essere ieri il giorno più caldo? Ma se oggi, io, oggi mi sembra più caldo di ieri.
2: Primo.
1: Sai che fanno a gara, secondo me? Ce l'hai là accanto le buste.
0: Anche secondo me, aspetta che volevo togliermi questo cappellino che mi ripara dal sole. E eccolo qua. Ah. Allora, oggi parliamo di vacanze.
1: Sì.
0: Oggi parliamo di vacanze e vogliamo capire una cosa. Siete mai stati in vacanza in crociera? Ambireste ad andare. Dopo, magari dopo.
1: Ma no, lui sta partendo, quindi.
0: Ma no, ma non subito, partiamo dopo.
1: Parte
0: saliamo,
1: adesso.
0: Per favore.
1: Parte adesso.
0: Rompono, ci rompono.
1: Siete mai stati in vacanza in crociera e?
0: E qual è la vostra opinion?
1: Ok.
0: Cioè, nel senso, cioè, ci sono delle cose, per esempio. Su molte navi da crociera, non su tutte, ma su molti, per esempio, è tutto quanto portato all'estremo.
1: Sì.
0: Ci sono grandi spettacoli teatrali, si può mangiare fino a distruggersi, perché è sempre aperto il cibo. Tu quando sei andato in crociera?
1: Sono andato in crociera.
0: Okay. È vero che si mangia sempre?
1: Sì, ma si può mangiare sempre, sì, perché
0: esplodi.
1: Se c'hai l'all inclusive puoi godere di quando vuoi e come vuoi,
0: tutto
1: di
0: bibite.
1: Tutto il giorno, tutti i giorni,
0: tutto il giorno.
1: Io sono un po' un delinquente da questo punto di vista, perché quando c'erano gli spettacoli io dormivo amabilmente.
0: Ma scusa un attimo, ma vai in crociera, spendi un sacco di soldi, che giro hai fatto? Cioè, che giro hai fatto?
1: Ho fatto le isole greche,
0: quindi sono
1: partiti da Venezia, sono scesi verso Bari. Da Bari hai fatto
0: Krasloft.
1: Ma perché ovvio fai prima tappa a Bari.
0: Giusto.
1: Ma poi scendi giù.
0: Famoso Shakey Bari.
1: Shakey Bari. Vabbè. Sì, da Bari scendi giù, fai Mykonos, Skopelos, fai quelle.
0: Skopelos, ragazzi.
1: Santorini.
0: Grandi ciulà Skopelos.
1: Sei il solito.
0: 3332688688. Oggi parliamo di crociere. Le avete fatte? Non le avete fatte?
1: Io durante tutte le serate con i grandi spettacoli teatrali, anche con personaggi importanti,
0: dormivo. Bellissimo.
1: Poi mi svegliavo, andavo a cena.
0: Andavi a cena, eri felice. Vabbè, ragazzi, la vita di Stefano Conte è questa, la mia no. Bene, a tra poco, mettiamo un disco?
1: Sì.
0: Bene, vai. Sentiamo.

0: E poi ci sono delle cose che impari mano a mano.
1: Sì, poi ci sono varie strategie che bisogna imparare, perché poi effettivamente quando hai fatto una vacanza in crociera, e magari anche quello ci potete raccontare, quali sono le cose che bisogna magari... Cacchio se lo sapevo prima. Cazzarola se lo sapevo prima.
0: Ce ne sono diverse che cacchio se lo sapevi prima.
1: Quindi, se non avete mai fatto un viaggio in crociera, fateci delle domande e noi cercheremo di darvi delle risposte. Se invece l'avete fatto, quali sono quelle cose che cazzarola se lo sapevo prima? Ma proprio sai cazzarola che vuol dire che ti brucia un pochino? Sì. Ecco, quindi 3332688868, cosa c'è? Stai annoiando? Sei andato in vacanza in crociera tu?
2: No.
0: Allora non sa niente.
1: È un povero, non sa niente.
0: Non sa nulla.
1: Povero!
3: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot!
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che sulla programmazione del nostro meraviglioso programma Bellicote 4.0 devo dire ultimamente siamo molto così cuoricini. Salutiamo
1: da dove
0: Fabio
1: inizio?
0: Magistris, che è lui che ci fa innamorare ogni giorno sempre di più.
1: Da dove inizio? Inizio da lei. Inizi? Dai, che dici? Sì, crociera ai Caraibi piaciuta. Ni scrive.
0: Come ni? Ni. Caraibi, bellissimo, il sogno di una vita. C'è la gente che mette via i soldi, Conte. Troppo c'è la gente che mette via i soldi. Fammi fare un po'. Fammi fare quello che si incazza in commenti.
1: Diciamo, lei dice troppo.
0: C'è la gente che mette via i soldi tutta la vita e poi
1: capito,
0: dopo.
1: Ho lei ha detto troppo finto, nel senso che l'ha trovato un po' artefatto.
0: Ah, ok.
1: È Chiara da Mestre. Avrei evitato certe escursioni nelle isole, alcune bellissime, altre spesso tanto per poco tempo e non meritavano, cioè nel senso che è un problema che si riscontra spesso sulle crociere, che è una cosa che devi prepararti, cioè avendo dei tempi comunque contingentati, perché devi scendere sull'isola piuttosto che da visitare la città, sai che hai quelle ore a disposizione, se una città è molto grande, se un posto è molto grande non hai tutto il tempo che vorresti per visitare la cosa. Quindi
0: guarda, ci viene in aiuto un'amica al citofono che secondo me è la più grande esperta del mondo in crociere.
1: Dici?
0: E tu dirai senti.
2: Ciao, allora io ho fatto 4 crociere, la prima 29 anni fa circa, e 7 isole in 7 giorni, quelle ai Caraibi quindi in quel periodo là era quasi una novità straordinaria, bellissima. Poi ho fatto il capitali nordiche piuttosto che il Mediterraneo. Devo dire tutte molto belle, veramente molto belle. Se posso fare un appunto, dispiace un po' perché molte città meriterebbero di essere visitate meglio, invece è proprio una toccata e fuga. Faccio un esempio, siamo andati nelle capitali nordiche a San Pietroburgo, dopo aver visto l'Ermitage, che è una cosa straordinaria, siamo dovuti praticamente ritornare subito in nave, che invece San Pietroburgo meritava sicuramente.
1: Scusa,
0: ti organizzi una vacanza in Russia.
1: Magari
0: non è questo il periodo migliore
1: per farla. Però l'Eremitage, sappiate che non è più grande come estensione del Louvre, ma questo lo so di sicuro perché mia madre è stata a visitarlo e ha più opere d'arte del Louvre. Quindi un numero di opere d'arte superiore a quello del Louvre, quindi pensate quanto tempo ci vuole, 2 giorni per visitarlo.
0: Allora, questo secondo me è un'altra tematica che dovremmo affrontare, cioè tu quando vai ad un museo, no? Entri per guardare tutto e quindi 30 secondi per ogni quadro, oppure ti focalizzi tipo su le 10 opere principali, tipo se vai agli Uffizi, no? Non è che puoi vedere tutto. Allora
1: sono delle cose secondo me che ti interessano di più, su cui ti soffermi più tempo, alcune che vai più veloce.
0: Effettivamente. Vabbè, ma questo è un altro tema. Comunque devo dire che insomma, per quanto riguarda le crociere, ci state dando una bella indicazione. Non mi pareva ci fosse nessun altro al citofono, ma sentiamo chi c'è.
3: È Lupi.
4: Samoro Doroso, Rai del Reggaeton.
0: Eccolo qua. Lei con le crociere.
4: Il nuovo disco si chiama Eccomi qua.
0: Complimenti, è uscito
4: lei
0: da quanto?
4: Lei lo sa che vado anche in crociera.
0: Immagino. Poi, essendo
4: facciamo le tournée. Abbiamo fatto tutto il tour giamaicano l'ultima volta.
0: Giamaicano? Beh, essendo portoricano lei.
4: Venezia e Giamaica sono
0: perché il reggaeton non è nato.
4: Lei lo sa che sono gemellate.
0: Si gemellate, ma io pensavo che il reggaeton fosse di Porto Rico.
4: Eccomi qua. Nuovo singolo. Prossimamente.
0: Meraviglioso.
4: Siamo in tournée, io, Daddy Yankee, Ricky Martin e Ozuna.
0: Famosissimi, re del
4: facciamo delle serate pazzesche, la gente si diverte che non
0: in crociera
4: neanche idea
0: in
4: iniziamo
0: crociera.
4: Esatto, iniziamo alle 7 del mattino, finiamo alle 8 di sera.
0: E che è 20 ore di festa?
4: 20 ore di festa, non scendono neanche giù.
0: Rimangono sempre là a far treni.
4: Rimangono cinturini.
0: A muovere la colitta.
4: Non sa che paese che facciamo? 7 giorni su 7.
0: Meraviglioso.
4: Partiamo da Venezia e torniamo a Venezia.
0: Come partite da Venezia? Che crociera è?
4: Per 7 giorni partiamo da Venezia, arriviamo fino a Kingston e torniamo indietro fino a Venezia. 7 giorni.
0: Dove scusi?
4: A Kingston e torniamo indietro in 7 giorni.
0: Sembra Gualtiero quasi a Kingston, che è la capitale della Giamaica.
4: Bravo, quello che conosci.
0: Sì, ma lì insomma c'è anche qualche
4: Cosa? No,
0: il prodotto tipico della Giamaica qual è?
4: Assolutamente. C'è il caffè?
0: No, il caffè, ma cosa c'entra?

0: crociere che avete fatto, crociere che non avete mai fatto, che cosa avete trovato assolutamente positivo, che cosa avete trovato negativo?
1: Io non ho mai fatto una vacanza in crociera.
0: Io ne ho fatta una e mi è bastata, cioè nel senso che non l'ho trovata, perché poi
1: dici hai fatto l'esperienza.
0: Ho fatto l'esperienza, ma qualcuno può dire l'esperienza non è adatta a te. Nel senso, cioè, tu sei una persona che semplicemente preferisce fare altre cose.
1: Esatto.
0: Quindi i tempi molto stretti, l'idea di salire e scendere dalla nave in determinati che è indispensabile perché la nave poi deve partire, deve ripartire.
1: Sì, sì.
0: Magari a te non piace. Cioè,
1: penso che approfondiremo questo tema nel nostro nuovo podcast che si chiama Casa Belli Conte.
2: Allora,
1: che trovate ovviamente su tutti quanti quelli che sono ovviamente i canali social. Sentiamo chi c'è al citofono, vuoi leggere?
0: Volevo leggere una cosa. Ciao, l'Eremitage è una cosa fantastica. Per vedere tutte le opere ci vogliono 3 giorni. Io ci sono stato nel 2017. Ciao.
1: Ah, ok. Perché... e abita lì adesso.
0: Sì.
1: Ma sta finendo il giro.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dal 2017.
0: C'è qualcuno che dice invece c'è sempre quasi. No, ma questo lo teniamo per dopo.
1: Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Allora, io per la prima volta sono andata l'anno scorso a fare la crociera alle isole della Grecia.
0: Sì.
2: Mi è piaciuta.
0: La mia.
2: A tal punto che quest'anno ci ritorno ancora in crociera, ma facendo il giro di Sicilia, Malta, Sardegna, Barcellona e Francia. Allora, quello che ho sempre pensato che fosse una cosa da vecchi, una palla pazzesca da vecchi, invece è un rilassamento totale, bellissimo anche il fatto di trovarsi in mezzo al mare, bello. Quello che fanno intrattenimento a teatro, hanno fatto spettacoli di tutti i generi, dai cantare al ballo, bello, bello, bello.
1: Sai che mi ha colpito molto lo che lei ha detto? Pensavo fosse una cosa da vecchi.
0: Sì, perché si parte con questo presupposto qua.
1: Ma sai perché si parte da questo presupposto qua? Perché una volta andare in crociera, anche adesso costa abbastanza, ok? Ma una volta andare in crociera era una cosa soltanto per veramente ricchi. E quindi nell'iconografia chi è che c'ha i soldi? Le persone adulte, insomma, particolarmente adulte. Quindi insomma le persone praticamente adulte si potevano permettere questo tipo di vacanze. In realtà la crociera...

0: Jazz in, nei suoi, stelle nei suoi occhi, come, come quando sei in vacanza in crociera durante la notte. Ecco, una cosa bella è quella, puoi vedere quella, le notti stellate molto molto belle.
1: Puoi vedere le notti stellate molto belle e ti rendi conto di quanto buio sia al mare di notte.
0: Sì,
1: cioè, bello, di quanto oscurità ci siano nel profondo mare, tanto tu sei praticamente su un grattacielo che viaggia in mezzo al mare, tutto illuminato. C'è quasi sempre filo ovunque, scrive qualcuno.
0: Sì.
1: Le cose gratis, tipo lettini a bordo, piscine, idromassaggi, sono perennemente occupati dalle stesse persone, che evidentemente fanno anche quel gioco dell'asciugamano, è presente.
0: Quelli che vanno alle 5, lasciano l'asciugamano, lo saldano e ciao.
1: Meglio sarebbe far pagare un minimo di ticket orario.
0: Ah, ecco, questa è una bella proposta. Quindi pro e contro della vacanza in crociera, 333-2688-688 e piccole strategie di sopravvivenza.

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica

0: facendo un bilancio viene fuori che allora le cose positive è sicuramente il fascino del mare, l'isolamento, relax. Il relax, la pace, sapendoli ricavare, ovviamente. Gli aspetti magari meno positivi, facendo un bilancino sempre,
1: sono semplicemente legati al fatto che magari qualcuno vuole fare una vacanza diversa, aspettandosi quel tipo di vacanza resta deluso. Cioè,
0: esatto.
1: I tempi sono ovviamente legati al fatto che la nave deve arrivare e partire a una determinata ora. Cioè, quindi se la fai in 7 giorni, 7 isole, è ovvio che non puoi visitare tutta San Pietroburgo. E certo, poi legato al fatto che magari certi ambienti sono super
0: sono molto affollati. Sì, esatto, anche perché d'altronde una nave da crociera porta 4-5 mila persone, e quindi a mezzogiorno bisogna dare da mangiare a 4-5 mila persone.
1: Basti pensare che in quella dove c'ero io c'erano 3 ristoranti,
0: ecco,
1: su 3 punti diversi,
0: su 3 punti diversi, dove vanno a mangiare 1000 persone in uno, 1000 in un altro, cui i numeri sono importanti. Però insomma, nell'insieme viene fuori che vale la pena provarci. A noi andremo tutti quanti in crociera, faremo la crociera del Belli Conte
1: o degli ignoranti.
0: La crociera degli ignoranti sarebbe bellissima. Chiediamo alla compagnia
2: Radio
0: di crociera
2: Company, il club degli ignoranti, solo risposte sbagliate.
0: Secondo me diamo subito un assist a chi si occupa insomma delle cose di comunicazione, di marketing della radio, no? Perché non studiamo per l'anno prossimo la crociera degli ignoranti?
1: Ce la
0: fanno
1: fare
0: una figata
1: sul vaporetto.
0: Sul vaporetto, perché no? La come si chiama la compagnia di navigazione di Venezia, che è la CTV.
1: La CTV.
0: Chiediamo alla CTV se possiamo fare la crociera ignorante
1: sul vaporetto.
0: Praticamente che fa il giro di Venezia con Moro Morone, ovviamente la console, certo. Mi piace come idea. Bello, bello, bravo, bravo. Allora, vediamo a Club degli Ignoranti come si gioca, come ci si può portare a casa la tessera, come si entra la membership.
1: Semplice, stiamo per dare una parola, di questa parola non dovete darci definizione esatta ma bensì definizione sbagliata, quindi. Reinventate la definizione di questa parola e potete entrare nel Club degli Ignoranti.
0: Allora, vuoi che ti dica, vuoi che ti facci un esempio?
1: Facci.
0: Aspetta, perché mi sono dimenticato. Ah sì, se la parola fosse boa. Il boa, la boa, le boa, attenzione, perché qua è facile cadere in tentazione. Sì. 3332688688, la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare da zero il significato, è proprio boa. Radio Company. The summer is magic.

0: degli ignoranti.
1: Ragazzi, il boa.
0: Il boa.
1: Ah. Tipico spritz veneto. Ah, mi faccia un boa per cortesia.
0: Il mormoron lo apprezzerebbe molto.
1: Qua ci sono due amici, uno via l'altro, che hanno avuto la stessa idea nello stesso istante. Ah. Perché è arrivato prima questo messaggio. Famoso pugile interpretato da Sylvester Stallone e Rocky Boa. Saluti sì. Daniele, tessera 193.
0: Grazie Daniele.
1: E subito dopo il personaggio che Sylvester Stallone interpreta nel film Rocky Boa.
0: Rocky Boa. Quindi... che è l'ultimo praticamente della serie, no?
1: Esiste l'isola di Bora Bora, circondata dalle isole più piccole chiamate Boa Boa.
0: Ah, ok, sono le piccole isolette, bello, questo mi piace molto, bravo, bravo, brava.
1: Il famosissimo Jason Baboa, attore del film Aquaman.
0: Non male. Sentiamo chi c'ha il citofono. Boa mi sta piacendo.
2: Boa è quel veicolo rotondo inventato dai giapponesi che ti permette di andare in acqua tranquillamente.
3: Un brontolone ossessivo assillante.
4: Bravo. Se cado e mi faccio male, mi faccio la bua.
0: Giusto?
4: Se da i piedi mi faccio male, mi faccio la boa.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Non si cade in pratica.
0: Non si cade praticamente mai. Attenzione, 333-2688-688, fateci sapere qual è la vostra reinterpretazione della parola di oggi del Club degli Ignoranti, che è boa o anche boa, perché si può cambiare l'accento.

0: Abbiamo un'altra membership, sentiamo quali sono le vostre proposte per boa.
1: Allora, la boa è una bevanda estiva che va a sostituire la Coca-Cola nel Jack. Al posto del Jack Cola d'estate si beve il Jack Boa.
0: Il Jack Boa.
1: Famosissimo Jack Boa.
0: Sì, un po' più leggero.
1: E poi... La boa è quella situazione che ti ritrovi dopo aver bevuto talmente tanto che non dici ho bevuto il piave, dici ho bevuto il boa.
0: Ho bevuto il boa.
1: Probabilmente.
0: Che l'immagine è anche un po' orrenda, sì. Se lo, come dire, vabbè.
1: Il boa è la moglie del boia. Il boia è la boa.
0: Il boia è la boa, certo.
1: Non è. Scusami, boa è uno dei vini più pregiati francesi allungato con l'acqua.
0: Le boa. Liboa, certo. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Boa,
0: vai.
2: È il nuovo verso che fa il bufalo. La mucca fa mu, sì. E il bufalo fa boa.
3: Boa, boa. Vivente località turistica boa. Balneare a Muggia, in provincia di Trieste.
1: Attenzione,
0: qui abbiamo un rosso che devo dire molto sofisticato, perché Stefano Conte, che è decisamente sempre molto pernicioso rispetto al Daniele Belli qui presente, che è andato a verificare.
1: Sono andato, ho scoperto che esiste una località a Muggia, località che si chiama Boa Beach. Involontariamente stiamo facendo anche della pubblicità.
0: Salutiamo gli amici di Boa Beach.
1: A Trieste esiste il Boa Lounge, il Boa Food. Il Boa Family.
0: C'è tutto, insomma, in sta spiaggia, ragazzi. Vabbè, dai. Interessante. Quindi, attenzione, dobbiamo cartellino
1: purtroppo
0: rosso.
1: Esiste.
0: Esatto. Comunque, bravi tutti. Tra pochissimo scopriremo chi è che si porta a casa la tessera.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ride the Pony Pip Lab, il momento Luna Park di oggi che ci porta a scoprire
1: il vincitore di oggi. Chi che è Dennis, che ha scritto: la buona bevanda estiva che va a sostituire la Coca-Cola nel Jack. Al posto del Jack Cola d'estate esiste il Jack Boa.
0: Il Jack Boa. Ciao, buonissimo Dennis. Grazie Dennis per aver partecipato. Mandaci dati, ti arriverà ovviamente la tessera del club ignoranti. Detto questo, Daniele Belli da Stefano Conte, dal DJ Begolo, è tutto. Appuntamento con il Belli Conte Show 4.0 domani, sempre qua su Radio Company. Ciao a tutti. E 2-2
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Stiamo ridendo,
1: ridendo di storie,
0: cose successe questo weekend.
1: Qualche giorno fa, se seguite Stefano Conte su Instagram, qualche giorno fa è spuntata una storia all'interno della quale c'era l'atterraggio di un elicottero, sì. E voi sapete che quando un elicottero atterra
0: fa
1: ovviamente
0: fa un po' di spostamento
1: d'aria. Ecco, insieme a Stefano Conte c'era anche forse l'uomo che tutti vorremmo avere accanto, ovvero Massimo Biraghi, il quale stava volando via,
0: ma la priorità era non salvare tutto il resto. Ha salvato un calice di vino
1: di champagne. Ma bellissima è stata la descrizione di Stefano con "mi sta volando il Biraghi".
0: È sopravvissuto
1: anche questa volta Massimo Biraghi. Amici, va bene, non ve ne fregava nulla, ma non importa, siamo pronti a incominciare.

0: Fischetti a Molo.
1: Amici, buon pomeriggio, martedì 30 di giugno alle 14.06, nuova puntata dei Fischetti. Ciao Chicco.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: Ciao ovviamente anche a tutti voi e ciao a tutte quelle persone che ieri, a tutti gli ascoltatori di Company, perché ne ho trovati alcuni, al Marostica Summer Festival Volksbank per vedere Blanco.
2: Blanchito Baby
1: insieme a Michelangelo, anche Michelangelo era
2: Michelangelo.
1: Lì. Molto bello, posso dirti, concerto veramente figo, sta. Molto lui è molto bravo alla fine, comunque molto divertente.
2: Non è neanche invitato, scusami.
1: No, io ho detto, allora, ad un certo punto è successo questo casino, no? Nel nostro mondo è una cosa che capita. Ragazzi, si sono liberati dei biglietti, no? Ho chiesto a tantissime persone, una che manda i propri impegni a quel paese semplicemente per vedere un concerto.
2: Claudia
1: una.
2: Ieri è venuta da me dicendo sì, ci sono questi biglietti liberi, conosci qualcuno? Sì. E tra me e me ho pensato,
1: io conosco solo,
2: vuoi andare tu? Conosci qualcuno? No. Mi ho detto no e se n'è andata.
1: No, perché esatto, perché tu alla fine non sei una classica persona da concerti.
2: No, avevo cose da fare ieri per
1: e soprattutto
2: quello.
1: Quando qualcuno ti chiede se conosci qualcuno, tu dall'altra parte dici io conosco soltanto me stesso, esatto. Non conosco altre persone.
2: Cioè, io sopravvivo grazie a me stesso.
1: Infatti, appunto. Va bene, dai amici, i Fischetti fino alle Fischetti a Molo in questa versione estiva fino alle 16, 333-2688-688, numero che ovviamente vi servirà nel corso di queste due
2: ci
1: ore.
2: Ci inventeremo delle cose.
1: Per chiedervi qualcosa, ovviamente voi sentitevi liberi di partecipare a questo programma come meglio credete.
2: Metti che vi si accende un neurone, volete scrivere qualsiasi cosa vi passi per la testa, 333-2688-688. Intanto iniziamo con Sombra. Radio Company, the summer is magic.

0: Il singolo di Sombor si chiama Potential su Company, 14:12. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Dimmi,
1: allora,
0: dimmi,
1: se vuoi,
0: caro,
1: tra poco, ok, no, ti racconto no, una cosa bizzarra.
0: Non
1: che
0: me ne
1: sta,
0: frega, non la voglio
1: sta,
0: sapere.
1: Sta succedendo.
0: Dove?
1: Allora, io mi interesso in modo finto a tutte le tue storie ogni volta e sono super interessato. Per una volta che ho una cosa da dire, no? Ascoltami.
0: Ma se dici sempre tu in sto programma, tutte le notizie partono sempre
1: allora,
0: da te, te ne do atto.
1: Sta succedendo una cosa particolare sul mio Facebook, ma molto strana e imbarazzante, tra l'altro. Però
0: si
1: tra
0: respira
1: poco...
0: aria di hackeraggio qui,
1: no,
0: eh?
1: No, peggio.
0: Peggio?
1: Peggio?
0: Foto di piedi online sono i tuoi?
1: Molto peggio!
0: No.
1: Tra poco ve lo dico.
2: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo! Spot!
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.

0: Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola, tra l'altro lo potrete trovare anche in live estate 2026 al Balassano Music Park il 14 di luglio, quindi mi raccomando, Tommaso Paradiso, Balassano Music Park, ecco.
1: Ok, allora ho questa cosa da raccontarvi.
0: Non voglio saperla, non so se sono sicuro.
1: Allora, da stamattina mi capitano cose abbastanza strane, sto segnalando tutto a Facebook, ma a random, non so neanche se sia legale questa cosa qui, cioè vabbè
0: spiega di...
1: Scorro, vedo i post degli amici, vedo i post eccetera, e poi appaiono delle pubblicità con dei contenuti molto pornografici.
0: Ma che cosa intendi tu per pornografico? Perché, perché anche a me compaiono, però io non faccio, cioè, faccio finta di nulla.
1: Insomma, parti di corpo che si incontrano, cose proprio, atti incredibili, ti
0: ma scusa, fammi, ma, apri un attimo.
1: Non mi saltano fuori.
0: Ah, adesso cioè, fatalità, si sono cancellati, eh? È incredibile.
1: Allora,
0: eh?
1: Aspetta un secondo. Uno potrebbe dire, ma Chicco, hai cercato cose così, adesso sì, il tuo telefono quello... lo sa, no! Ed è qua che ti frego.
0: Perché Chicco mette la VPN in Corea del Nord per cercare il mondo.
1: Allora,
0: ma
1: no,
0: dai.
1: Metti che per qualche motivo devo andare a vedere un documentario sulla riproduzione. Ci sono dei browser adatti a questa cosa qui. Tipo, se devo cercare delle cose e non farlo sapere al mio telefono e non farlo sapere a nessuno, ho dei sistemi per cercare e non lasciare traccia.
0: Ma quindi, solo a me non frega
1: Facebook,
0: niente.
1: No, ma no, ma per altre ricerche.
0: Viva Google Chrome, viva la modalità in incognito. Ma che cavolo
1: non serve
0: se ne
1: niente.
0: Ma che cavolo se ne frega? La modalità in incognito serve solamente per noi persone normali. Ok,
1: sì, no, io
0: per far tunnel. Diciamo per evitare che qualcuno vicino a te, controllando magari quello che stai cercando tu su internet, possa accorgersi che tu hai cercato quelle robe
1: io
0: lì.
1: Io delle sessioni che si autodistruggono, ma anche se devo cercare devo fare delle ricerche per dei siti che non siano pornografici o altre cose, io cancello.
0: È troppo
1: complessa
0: comunque,
1: da spiegare.
0: Raga,
1: però il mio telefono non può sapere quello che cerco. Perché mi saltano fuori delle inserzioni con uomini e donne nude su Facebook?
0: Non è un problema.
1: Io
0: non è un problema.
1: I mixer su Facebook.
0: Nel dubbio puoi cambiare telefono. Non è un problema. In ogni caso, mettiamo una roba, cioè diciamola, scriviamola, non è sbagliato guardare contenuti di questo tipo, ovviamente da un'età in poi. Non è sbagliato perché fa parte anche, insomma, della propria.
1: Però se io riesco a non farlo sapere al mio telefono, perché Facebook mi propone queste inserzioni?
0: Amico mio, che ti devo dire? Chiudi il profilo e aprine uno nuovo, no?
1: È un po' cambi telefono.
0: Immaginavo. Vabbè, dai.
1: Va bene, dai, Millennium Mix, così recuperiamo da questa notizia di cui non me ne fregava niente. Siamo pronti per Pink con la sua True Love.
2: Millennium Mix, i successi del

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che

0: accanto.
1: I suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix. Millennium Mix.

0: così tanto comunque Britney. Però alla fine sì, cioè in realtà Justin Timberlake e Britney sono, erano due ragazzi prodigi per quanto riguarda la musica, cantavano insieme proprio quando erano bambini e poi due carriere abbastanza simili, vabbè.
1: Vedi che nessun tasto schiacciato per sbaglio è un tasto schiacciato per sbaglio.
0: Bravo, va bene, il nostro Millennium Mix a tre dischi come sempre scelti da Mauro Tonello si conclude proprio con Justin Timberlake e la sua bellissima Mirrors, poco prima invece Tiziano Ferro con Incanto e all'inizio ad aprire Pink con True Love.
1: Molto bene, dopo il Millennium Mix sapete che vi ricordiamo sempre l'appuntamento del comp'anniversario. Ogni tanto è elemosina, ogni tanto è determinazione a dire sì, tutto occupato, oggi proprio liberissimo.
0: Oggi siamo nel nostro periodo Caritas, quindi sì, abbiamo bisogno di voi a tutti gli effetti, abbiamo provato a fare una telefonata, capiamo adesso che cosa succederà nell'immediato. In ogni caso 333-2688-688, a questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare per compleanni, ricorrenza ad esempio come cambio di carriera, anniversario di matrimonio, lauree, qualsiasi cosa a parte gli onomastici.
1: E per i prossimi giorni, già da domani fino alla morte dei tempi, basta andare sul sito radiocompany.com, sezione comp'anniversario, stessa cosa anche sull'app ufficiale di Radio Company.
0: Esatto, quindi mi raccomando, scaricatela, oltre ad ascoltarci ovunque voi siate avrete proprio la possibilità anche di compilare lì il form del comp'anniversario e poi ci arriverà a noi tutto tramite mail.
1: Molto bene, campione.
0: Bravo ragazzone. 333-2688-688, anzi bravo, luce dei miei occhi. 333-2688-688, a questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare e tra poco speriamo di risentirci.
1: Non sono tanto convinto, però va bene.
0: Anche secondo me. Summer, your experience. Pisquelia Mollo on Radio Company. Pisquelia Mollo! Spot!
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: Lui è Irama con Cabana. Avevamo un ascoltatore al telefono, ma purtroppo la tecnologia oggi non è dalla nostra parte. Come ti ho detto, ogni tanto le piogge geomagnetiche su Marte destabilizzano quello che è il flusso dei dati sul pianeta Terra. E quindi, insomma,
1: e quindi va bene, non importa, abbiamo comunque delle cose divertenti da raccontarvi. Dai. Come per esempio il comportamento di una donna durante la coda al Mac Drive.
0: Ok,
1: praticamente è una vendetta anche memorabile, una cosa che effettivamente potremmo provare anche noi. Allora ve la spiego veramente in breve. Una giovane donna di Canberra, quindi siamo in Australia, ha diviso il web condividendo un aneddoto avvenuto proprio in coda durante il ritiro appunto del McDonald's da un Mac Drive. Ok, mentre si trovava in fila proprio in questo fast food per un'ordinazione, la ragazza che attendeva in auto, dopo di lei ha cominciato a metterle fretta suonando il clacson.
0: Okay,
1: dai, muovi, dai, prendi sord'ordine, dai, paga. Cioè, che cosa ha fatto?
0: Sua.
1: Infatti, che cosa ha fatto la donna? E ha escogitato un modo per fargliela pagare. E praticamente non solo ha pagato il proprio conto, ma ha pagato anche il conto della ragazza che era dietro di lei.
0: Però
1: ovviamente la ragazza imbarazzata ha detto: vabbè, ma grazie, ma come mai?
0: Gentilissimo.
1: No, non ti preoccupare, guarda, quello che hai preso tu adesso me lo mangio io, tanto l'ho pagato io. Quindi ha preso il suo ordine e ha costretto la ragazza
0: a rifare la coda
1: al McDrive.
0: Questa cosa,
1: non lo so, non credo a questa notizia, ti posso dire. Io non pagherei mai un ordine del genere, ma che me ne frega.
0: Metti che ha preso due patatine, un Happy Meal.
1: Piuttosto scendo e dico: dimmelo in faccia, dai, abbassa questo finestrino, dai.
0: Perché devi farti riconoscere ogni volta?
1: Non è che mi devo far riconoscere, semplicemente dico: dai, dimmelo in faccia, dai, abbassa questo finestrino, dai. Vuoi le patatine del McDonald's, vuoi il McFlurry? Dai, te lo porto.
0: Ma perché poi
1: McFlurry?
0: Dobbiamo litigare per la coda al McDonald's? Non è che stai lì ad aspettare 6 ore.
1: Allora, io mi ricordo che una volta mi sono arrabbiato in coda al McDonald's. Io mi arrabbio spesso, è vero, però a me dà fastidio quando la gente fa le ordinazioni. E cioè, io, la prima regola fondamentale della vita è avere le idee chiare. Ah. Ok? Se tu arrivi davanti al McDrive e devi ordinare qualcosa, non è che non puoi permetterti di scegliere.
0: Io arrivo con l'ansia quando.
1: No, tu devi arrivare, devi guardare prima, mentre sei in attesa, devi guardare, meno che dietro non ci sia nessuno, allora ok, ma devi guardare prima, ok, perfetto, voglio questo, arrivi lì davanti alla colonnina, buongiorno McDrive, che cosa vuoi? Guardi, voglio questo, e lo prendi, perfetto, punto. No.
0: Poi c'è chi arriva lì e non sa parlare.
1: Se arriva, le idee chiare, allora dico, però.
0: McFlurry,
1: dai ragazzi, cioè, a me dispiace dirlo, ma però ste robe fanno veramente arrabbiare, soprattutto da quelle persone che sono dietro,
0: Infatti io rallento. Guardo il monitor con il menu, no? Cerco di memorizzare tutti i nomi possibili e immaginabili, perché quando arriva il totem e lei mi fa desidera, io devo essere pronto a dire tutto.
1: Tu al McDonald's, sì, desidera, dato che ci siamo ora, facciamo un po' di pubblicità occulta. Al McDonald's, sì, allora per me è un Burger King, ah no. Allora per me facciamo, prima facciamo una piadina, no.
0: Porca miseria.
1: Senti, le alette di pollo del KFC ce ne sono qua? No.
0: un po' che,
1: tutte cose a caso.
0: Ma una margherita, grazie.
1: Questa non è la pizzeria da Gennaro? No.

0: tra i Medusa e Rani, si chiama Silence. Siete su Company 14:46. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Company anniversario oggi che è andato, volato, saltato, esploso, detonato. In ogni caso però abbiamo delle cose da raccontarvi, perché finalmente parliamo di cose belle e positive.
1: Tecnologia, oh, mi verrebbe da dire. Dove stai andando?
0: Ah, no, affari tuoi, devo controllare una roba. Posso girare nello studio mentre...
1: Va bene, allora una notizia veloce, nel senso che tempo fa Ford aveva licenziato 350 ingegneri senior.
0: Sì.
1: Li ha fatti sostituire dagli agenti con l'intelligenza artificiale.
0: Senior, okay, significa che erano
1: senior adulti molti anni di esperienza.
0: Molti anni di esperienza.
1: Okay. Junior, senior, in base alla
0: niente, è per spiegarlo al pubblico che ci ascolta. Non
1: hanno,
0: è che
1: hai fatto
0: è
1: benissimo. Hanno dovuto ritrattare e hanno dovuto riassumerli tutti. Ok. Perché purtroppo l'intelligenza artificiale non rispetta lo standard che si aspettavano, e quindi hanno dovuto richiamarli.
0: Vedi?
1: C'è un po' una piccola fregatura, però. Cioè, dici bello che li richiamano, tutto a posto. Li richiamano, sì, per fare training poi all'intelligenza artificiale che li sostituirà tra qualche anno.
0: Vabbè, comunque il training, guarda, no, non si finisce mai di trainingare, non si finisce mai.
1: C'è gente che ancora traina lì a voglia.
0: Cioè, fai un po' di training anche tu, nel senso, chi se
1: però
0: ne frega.
1: C'è ancora speranza per l'essere umano.
0: Sì, però posso dire.
1: Sì.
0: Se prima mi fanno fuori e poi mi richiamano,
1: almeno
0: col cavolo che io torno.
1: No, almeno al doppio.
0: Trigliceridi. Non c'entra niente, mi è venuta in mente la scena di Lino Banfi quando trigliceridi le lancio
1: non
0: tutto.
1: L'ho visto. Comunque,
0: se
1: capisci? Anche questa volta umano 1, intelligenza artificiale 0, dai.
0: Sì,
1: voleva dargli un 1, però.
0: Sì, comunque speriamo, insomma, che questi ingegneri senior avranno la possibilità non solo di fare training alla AI o comunque di rimanere lì fino a quando non raggiungeranno l'età pensionabile.
1: Oppure,
0: cioè,
1: piccolo trucchetto, fate training male.
0: No, esatto, piccolo trucchetto. Allora, come siamo messi, ragazzi? Qua siamo in alto mare, non capisce niente questa AI, almeno altri 25 anni,
1: Faremo la stessa cosa anche noi quando arriverà qua in radio.
0: Infatti.

0: Company. Allora, abbiamo fatto una mini riunione per dopo.
1: Sì,
0: ti ho spiegato delle cose, ti ho fatto delle domande a cui la risposta forse
1: arriverà tra un attimo. Stavo pensando, mentre mi facevi queste domande, io processavo.
0: Sei
1: va bene.
0: A valvole con la testa.
1: In ogni caso, 3332688688, tra poco avremo bisogno di voi e soprattutto di ricordi, ecco, legati a frasi, robe intercalare anche che si usavano.
0: Nostalgia.
1: Nostalgia canaglia, esatto. A tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo! Spot!
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Cola Pesce con Cattive Abitudini su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Prima ora andata, ma...
1: ma sono le 15 e quasi due minuti.
2: Bravo.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Bruno Mars, On My Soul, su Company 15:05. Allora amici, ancora buon pomeriggio. Joe e Chicco, i Pischelli di Company, fino alle 16 insieme. Abbiamo qualcosa da chiedervi e lo facciamo proprio così.
1: Si parte da un aneddoto. Domenica, dopo che mi sono guardato allo specchio, sì, ho detto ok, troppi peli sulla faccia, bisogna tagliarli.
0: Ma dove, okay, in che mondo e universo parallelo vivevi? Scusami per dire una roba del genere.
1: Non lo so, ho visto sta roba.
0: Sei glabro,
1: poi,
0: vabbè.
1: Poi a un certo punto,
0: vabbè,
1: mi pizzicava il naso.
0: Sì, i peli del naso.
1: Ho detto va bene, taglio tutto. Ok, solo che ero a casa dei miei.
0: Certo.
1: Quindi non ho il mio rasoio incredibile elettrico che fa tutto in 3 minuti. E quindi ho usato delle lamette di mio padre. Che non ha una lametta per occasione. Credo abbia la Panda e la Ferrari delle lamette. Io le ho usate tutte e non tagliavano.
0: E le hai detto fino,
1: no,
0: a quando
1: non
0: lui
1: non taglia. E lui fa, quella hai usato? E poi io faccio, no vabbè, l'ho fatto in velocità, senza schiuma eccetera.
0: Come
1: e
0: senza schiuma?
1: È calato il gelo.
0: Certo,
1: no, non ho mai usato la schiuma.
0: Tua madre anche che diceva,
1: a me fa ridere mettere la schiuma da barba.
0: Tua madre che ti ha detto, guarda che la schiuma da barba la metto anche io ogni tanto per farmi i baffi. E tu niente,
1: E lui se ne esce con, no, a voi giovani o a te, no, ci vorrebbe, no, un anno di leva militare così ti tagli la barba tutti i giorni.
0: Classica frase, no, proprio per denigrarti, veramente. Beh, allora,
1: orgoglioso.
0: Beh, ci sono delle frasi che mio padre ripeteva spesso, soprattutto quando magari era un pochino più piccolo, non so se posso dirla, ma
1: dillo,
0: spero
1: dillo,
0: non mi stia ascoltando. In ogni caso, mio papà ogni tanto diceva, tu ne hai prese troppe poche.
1: grande classico
0: che ogni tanto i genitori dicono, no?
1: Ci sta. Oppure mio nonno, quando da piccoli io e mia sorella non avevamo fame, no, dirà, tornerà ben il 44, quindi tornerà ben la guerra.
0: Beh, certo. Oppure la classica frase quando non mangiavi, dicendo, guarda che ci sono bambini che non hanno la tua stessa fortuna e che purtroppo stanno morendo di fame in questo momento. Grande altra frase,
1: ogni
0: mantra,
1: ogni giorno nel,
0: no,
1: mondo muore un bambino, cioè quelle frasi quasi.
0: Allora oggi 333-2688-688, quindi quelle frasi utilizzate a mo' di mantra, ok? A mo' di mantra ripetute molte volte dai vostri genitori durante la vostra infanzia, adolescenza.
1: Ma anche di recente, che ne so, ti fa male la testa, tua madre ti guarda e fa, è colpa del telefonino.
0: Sì,
1: che
0: non ci stanno, non ci stanno, ma che vi ripetono a oltranza. Allora, 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali.
1: Quindi frasi mantra che vi dicono a ripetizione sia i vostri nonni che i vostri genitori, sia in adolescenza che magari anche oggi. Messaggi scritti e vocali al 333-2688-688.

0: Dualipa, la sua Love Again su Radio Company alle 15:10. Cosa ridi? Cosa
1: niente, c'è da ridere? Il messaggio okay. vocale di quell'ascoltatore bene, che metti subito così.
0: Chiediamo scusa in anticipo.
2: Invece, se invece alla domanda quale lametta hai usato, il papà di Chicco rispose: e io con quella lametta, però non mi ci rado la barba.
1: Tu
0: sapevo un po' di pesce.
1: Sabato dovresti andare da tuo papà. Papà, ho un dubbio. E con questo tono devi dire: togliti le mutande un attimo.
0: E col passo della lametta fai il controllo
1: e vedi che sta crescendo, fa no. Oddio raga, è un incubo. Meno male che non ho mai assistito a ste robe nella mia vita. Meno male.
3: Io ho 55 anni, sì. Ma mi ricordo mio papà quando si incavolava e si incavolava sul serio prima, sì, di passare alla via di fatto, mi diceva sempre: te le do a due, sì, fino a che non diventano dispari.
0: Che è impossibile, quindi praticamente un massacro.
1: Comunque tutte minacce alla fine.
0: Però
1: ragazzi,
0: che si dice oggi?
1: Allora, la violenza non è mai la soluzione, però raga, è praticamente un minimo comune denominatore o massimo comune minimo comune denominatore di praticamente tutte le storie della nostra vita.
0: Salutiamo mia madre che ha distrutto tutte le scope possibili perché me le spaccava giù per la schiena.
1: No, tua mamma ha già lanciato una scarpa che a partire adesso dall'Alto Friuli arriverà tra poco.
0: Una tazzina del caffè contro di me e un telefono.
1: Vabbè, poteva andarti peggio. Sì, 3332688688, frasi a mo' di mantra utilizzate dai vostri genitori a ripetizione, diciamo, durante la vostra vita
0: per correggere, diciamo, i vostri sbagli,
1: quelle devianze, no, che magari è quelle robe che facevate che davano fastidio e loro se ne uscivano sempre con quella frase che a volte dicevi: ma che cavolo c'entra, tipo è colpa del telefono, ma che significa? 3332688688.
4: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
5: Pischelia Molo Spot.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.

0: Pinguini Tattici Nucleari, scusa, sorry, lo sento su Radio Company. Quindi frasi che sono diventate un mantra, ripetute in continuo dai vostri genitori, dai vostri nonni, in determinate situazioni, un po' per correggere la vostra adolescenza,
1: le vostre devianze, ecco, chiamiamole così, i vostri errori da giovani, che poi venivano ripetuti inevitabilmente anche in età un pochino più grande. Sentiamo. Forza,
2: vai. Mia madre mi diceva: come te go fatto tedesco, vabbè, certo, brutta disgrazia umana.
1: Vabbè,
2: adesso che sono grande, ho più di 40 anni,
1: te lo dico ancora.
2: Cos'è che mi dici? E allora me lo ripeto. E mi viene da ridere.
1: Eh beh, certo, alla fine cenere eri e cenere sarai, grande classico, no? E poi?
0: Come ho fatto di rimangio, sì.
3: Allora, mia moglie, quando i ragazzi facevano qualche cosa brutta, un po' le diceva: te do per lo che hai fatto e per quello che stai pensando.
1: Ah. Esatto, e poi ci aggiungeva una: tengo un puerco in mi tasca, completamente a caso, e tu eres un perro, un'altra roba e un ciuccio, ecco, posto. Poi
0: Ciurro
1: è un'altra roba, ciuccio è un'altra cosa. Poi mi dicevano: se non ti comoda così, prenditi i tuoi quattro stracci e quella è la porta. E aggiungerei: questa casa non è un albergo.
0: Esatto, oppure vai a mangiare in albergo.
1: Vai a mangiare al ristorante.
0: Vabbè, l'albergo fa un ristorante. L'ho tradotta male, scusami, perché a me dicevano, cioè facevano il nome di un posto che era anche un albergo.
1: Certo, assolutamente. Tu vai, allora vai a mangiare all'hotel resort, quello che c'è in via Flaminia numero 2, là, che è quell'hotel più albergo.
0: Stessa roba.
4: Ciao Pischelli. Ecco, una frase ricorrente di mio papà, che oggi è 20 anni che è morto.
1: Sì, dici.
4: Diceva sempre questo durante i nostri pranzi o le cene: troppo avete in quel piatto, troppo, e non apprezzate tutto il lavoro che facciamo.
1: È vero.
4: A voi vi ci vuole la terza guerra mondiale.
1: Vabbè.
4: Vorrei esserci quando dovesse succedere.
0: Catastrofico un po'.
1: Sì, vabbè, insomma, non è proprio una cosa così carina da dire, però il concetto era: avete troppo senza magari aver pagato così tanto.
0: Se noti,
1: mio nonno diceva: una volta è venuto a prendermi a scuola e ovviamente quando uscivi da scuola c'era il fiume, no? Il fiume di studenti che praticamente tornava verso casa, e mio nonno abbassa il volume della radio, mi guarda negli occhi nel mentre guidava, perché lui è un grande, e mi disse in dialetto pugliese, quindi ve lo dirò in italiano: ma a tutti questi chi è che deve dare da mangiare? io mio nonno, dopo la scuola, figurati, è morto, sepolto. Ma a tutti questi, chi è che deve dare da mangiare a tutti questi?
0: Ho capito, però.
1: Io nonno, che ne so, tanto io mangio appena arrivo a casa, fammi capire.
0: Magari vuoi dividere, vuole fare robe. Poi.
5: Ehi Pischelli, ciao. Mamma, ancora adesso che ho 50 anni, per qualsiasi cosa che io dico o faccio, se c'è un qualcosa che lei non gli è andata bene, continua sempre a dirmi che sono bauca. Ma sarai bauca.
1: Ah, bauca.
5: Questa me la
1: sì.
5: sento da quando che ho capito la prima frase, da quando che ero piccola.
1: Vabbè,
5: bauca.
1: Dai, comunque, poteva andare
0: io
1: peggio.
0: Vabbè, non posso dirla questa.
1: Va bene, non me la vuoi dire prima a me, poi magari capiamo se dirla in onda?
0: Aspetta, te la dico.
1: No, non puoi dirlo.
0: Fa molto ridere.
1: Grazie, però. Non puoi dirla.
0: Fa molto ridere.
1: Abbiamo un sacco di messaggi.
0: È un auto-insulto.
1: Abbiamo un sacco di messaggi e adesso, cioè, tra un pochino vi li
0: leggiamo. Dai, 3332688688, frasi che vi dicevano i vostri genitori e nonni.

0: con Rocket su Company 15:26, quindi quelle frasi ripetute a modi di mantra da parte dei vostri genitori per correggere i vostri comportamenti da, giustamente diciamo, ragazzi che di conseguenza commettevano qualche piccolo errore. Sentiamo.
1: C'è Melita che dice: ciao Radio Company, grazie per la compagnia che ci fate. Il
0: grazie.
1: Denaro fa l'uomo ricco, ma l'educazione lo fa signore. Questa è la frase che mi dicevano sempre. Finalmente una frase non violenta.
0: Finalmente, raga. Poi Jesse Kwan scrive: le famose frasi mantra che sento più e più volte sono: chi fa da sé fa per tre. Vabbè, grande, ok. Asciugati i capelli che ti viene la cervicale. Che poi la cervicale ce l'abbiamo tutti.
1: Sì.
0: Però diciamo che si infiamma, esatto, no? E quindi quando sta roba, come se fosse una roba straordinaria. No,
1: tipo
0: ce l'abbiamo tutti.
1: Non prendere freddo la schiena che muori, è la stessa roba.
0: No. Poi la calma è la virtù dei forti. Beh, quasi saggi i tuoi genitori.
1: Sì, poi.
2: Io invece mia madre e anche mio padre mi dicevano sempre: mitte go fatto,
0: certo,
2: e mitte desfo.
0: Giusto.
2: Io ti ho messo al mondo e io ti distruggo. E poi
0: infatti.
2: Anche comunque mi dicevano spesso, come l'amico di prima, che me le davano a due finché diventavano disperi. Erano frasi molto molto famose ai nostri tempi, anch'io ho 60 anni. Ciao ragazzi, grazie della compagnia.
0: Niente,
1: diciamo che
0: siamo
1: nel corso
0: molto...
1: prematrimoniale ti insegnavano queste frasi qua.
0: Sì, sì, allora hai studiato oggi cosa dovrei dire a tuo figlio quando commetterà questi errori.
1: Tornerà bella guerra.
0: Infatti, Iris ultimo dice: mia madre mi dice sempre perché sei sempre chiusa in camera. È vero, anche questo grande
1: sì,
0: classico.
1: Le cose del telefono.
0: Soprattutto diciamo della generazione quella un pochino più vicina a noi, no? Perché magari quelli un pochino più grandi uscivano e quindi sei sempre fuori, non sei mai dentro casa. Adesso al contrario, sei sempre davanti a quel telefono chiusa in camera, no?
1: Sì, è tutto un casino. Dai, 333

0: Radio Company, ancora messaggi con frasi mantra dei vostri nonni,
1: allora,
0: e genitori.
1: C'è Manuela di Canusa che scrive: la frase che veniva detta a casa mia quando eravamo piccole era: hai le mutande pulite? Che stai uscendo? Ma che cavolo? Che non succeda qualcosa se le hai sporche. Naturalmente detto in dialetto fa un altro effetto. Comunque me la porto ancora dietro questa frase.
0: Mutande sgommate no piace agli amici dell'ambulanza.
1: Ah beh certo, è un po' come quando mia mamma mi diceva tutto. Sempre se ti fai male, ci sono i buchi sulle calze, non puoi farti prendere dall'ambulanza.
0: E tu fai niente.
1: Allora dicevo: guardi signora agente, fermi un attimo che tanto non mi fanno uscire.
0: Vado a casa un attimo.
1: C'ho un piccolo buco delle calze, non l'avevo considerato. Vabbè.
0: Poi
2: mi ricordo quando ero piccolino che facevo qualche marachella, insomma qualcosina. Sì. Che non dovevo fare, allora mio papà mi guardava e fa: bravo, hai capito? Vedi che certe cose, e basta. Ci siamo spiegati?
0: No.
2: Bravo, hai capito? Bravo, hai capito? Bravo, hai capito?
0: Ok, si è rotto il padre.
3: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
4: Fiscalia Mollo. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare. Anche

3332 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Topic Becky G con Sorry Papi su Company. Alle 15.40 abbiamo la collaborazione che poi è stata fatta anche in realtà a San Siro tra Jovanotti e Gabri Ponte, la loro DNA.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Il nuovo lavoro di Gabri Ponte e Jovanotti si chiama DNA.
2: Bravo.
1: Molto bene.
2: Molto bene.
1: Stavo ridendo per dei messaggi che avevo dovuto censurare.
2: Infatti, esatto, ancora un quarto d'ora. Comunque, amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli. Oggi si parla di quelle frasi utilizzate un po' a modi di mantra, proprio utilizzate dai vostri genitori per riprendervi magari per alcuni vostri comportamenti.
1: Tipo, è tutta colpa del telefonino, ritornerà la guerra.
2: Sì, esatto, grandi classici, ma abbiamo anche dei vocali.
1: Io ho censurato la parte in dialetto.
3: Allora, mia mamma da piccola mi diceva sempre: sei in grado di prendere decisioni così grandi perché non sai neanche quando hai mangiato abbastanza.
1: Vedi.
2: Sì,
1: ora
2: sì.
1: Ci trattavano come degli irresponsabili comunque.
2: Un'altra frase, cioè un altro grande classico, era quando magari chiedevi qualcosa e loro ti rispondevano: fai quello che vuoi. Ad esempio, guarda, papà mi ha detto che posso andare, tu mamma che cosa dici? Fai quello che vuoi. E quando ti dicevano fai quello che vuoi, quando ti dicevano fai quello che vuoi, andavi in crisi e a quel punto pensavi: ma non esco più.
1: Passato.
2: Guarda, come se non mi avessi detto
1: era
2: e chiesto nulla.
1: Era ancora peggio quando chiedevi una cosa a tuo padre e tuo padre ti diceva chiedi alla mamma e la mamma diceva chiedi a tuo padre
2: e, papà,
1: non posso né scendere né salire.
2: Dillo alla mamma, dillo all'avvocato, sì, dillo a chi vuole quello che vuoi tu. Poi, ciao, ero un bravo ragazzo con qualche vizietto.
1: Cosa in che senso? Cosa vuol dire? Quali vizietti?
2: Quando mi inventavo qualcosa di nuovo, mio padre mi diceva in dialetto bellunese ti manca solo quel Tino.
1: Ti manca, no, Tino è lui, ti manca solo quello Tino.
2: Ah, ok, ok. Ah, perché lui si chiama Tino.
1: Tipo che ne so, io voglio un computer nuovo, ti
2: manca
1: solo quello
2: Tino. Ah. Ok. Poi la frase che veniva detta quando ero piccolo, grande classico, tipo come ti ho fatto ti distruggo, ok. Ciao Pischelli, mio papà diceva sempre ricordati
1: devi morire.
2: No, perché no. Questo è in dialetto, non so neanche come cavolo si legge. Vabbè,
1: ricordati bella che
2: muore più pitussi che coche. Ciao Ivana da San Donà. Beh, dai Ivana, bravo,
1: è
2: comunque, mi piace.
1: Però,
2: Oh raga, ma in italiano no, eh. Vabbè, comunque grazie, abbiamo capito il senso, dai.
1: Bello, adesso me le sono segnate tutte e le utilizzerò, dialetti compresi,
2: sì,
1: con i miei figli.
2: Allora guarda.
1: Proprio, ma vai schifo. Here we go!

0: Natale, San Giovanni, le ragazze su Radio Company. E praticamente abbiamo finito tutto il tempo a disposizione, però è stato molto carino.
1: Grazie amici miei.
0: Usanze vocali.
1: Non vediamo l'ora di avere dei figli semplicemente per usare le frasi che oggi ci avete mandato e ci avete scritto. Grazie
0: tipo
1: mille.
0: L'ultima, sì. Bellissima. Ti tiro uno schiaffo che il muro te ne dà un altro. Beh, sempre sulla belli violenti. Mi piace
1: che,
0: questa
1: che è
0: cosa.
1: Vero comunque alla fine, perché ti danno schiaffo, poi bam, urti contro il muro e ne prendi un altro.
0: Devi recuperare la posizione, lo schiaffo deve essere talmente forte
1: ma
0: da
1: infatti,
0: spingere contro il
1: se
0: muro.
1: Se tu sei un genitore previdente, dici a tuo figlio o a tua figlia: no, aspetta, mettiti un attimo.
0: È
1: come no, sei fai, troppo avanti.
0: È
1: no.
0: Come quando fai il corso di difesa che ti insegnano le prese con le mani, e poi quando devi difenderti davvero,
1: non riesci
0: no,
1: a farle.
0: Mettiti in questa posizione.
1: Sì, ma tu dovresti accoltellarmi in quest'altro modo. Io non riesco a difendermi altrimenti.
0: Praticamente morti.
1: Vabbè, scherziamo, certo, ovviamente. Vabbè. Però grazie per tutti i vostri messaggi. A tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo.

0: ragione, ha ragione Andrea Rossini.
1: Non ha ragione mai Andrea Rossini. Dracula, l'ultima di oggi, ci porta alla fine, quindi grazie Joe, è stato bello.
0: Grazie Kinko, è stato bello, purtroppo quelle cose devono finire, quindi vabbè. Va bene, dai, ci risentiamo domani dalle 14.
1: Non hai capito niente.
2: Fiscali di Radio Company.
1: Due minuti fa erano le 16 in punto.
3: Radio Company time.
0: Vabbè. Noi siamo
4: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
4: ciao a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: qui a Radio Company quando sta per iniziare una nuova, nuovissima, esilarante, eccipiente, incomparabile. Perché ho detto eccipiente? Che cos'è? No, eccipiente è un sostantivo, tra l'altro, canato proprio in pieno. Vabbè, una nuova puntata comunque di Brutti ma in costume.
1: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Esatto, la versione estiva di Brutti ma simpatici, che questa settimana e anche la prossima, lo ricordo, l'ho fatto anche ieri e lo farò tutti i giorni, va in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre ridottissime capacità mentali, mancando il genio, il vero genio di questo programma.
2: Ma cosa dici?
0: E cioè Pietro, che mo va a racconto. Intanto buon pomeriggio e bentrovati, è il 30 di giugno 2026, se ne va anche questo mese di giugno, ne arriverà un altro, speriamo un po' più freschino. Intanto sono le 16:06. Perché ho detto mo vi dico? Perché stamattina Pietro è partito ufficialmente per la sua vacanza greca. Ok.
2: Sei sicurato sia partito?
0: Sì, perché l'ho portato io in aeroporto e tra l'altro è una cosa che a me piace particolarmente, accompagnare la gente alle stazioni o agli aeroporti. A me piace, c'è una forma di lussuria incredibile, lussuria non fisica ma psicologica ovviamente, vedere la gente che parte, che se ne va in vacanza, mi piace vedere le facce. E poi stamattina in auto ho fatto anche un discorso alle sue figlie, ero seduto davanti, mi sono girato, ho detto ragazze mi raccomando, fatelo riposare, trattatelo bene il papà, perché ha lavorato tanto, ha veramente lavorato tanto per avere i soldini per portarvi in vacanza e ha fatto anche dei lavori dei quali si vergognerà per tutta la vita, tipo lavorare con me. Però non l'hanno capita. Va bene, e io sono Stefano Ferrari, lui invece è Andrea Rossini, questa invece è Katy Perry.

0: Watch It Burn, Katy Perry qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Ci fermiamo, prima però vi ricordo il numero che vi servirà anche più tardi per comunicare con noi tramite WhatsApp: 333-2688-688.
1: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Benedetto me.
1: Fulminacci qui a Radio Company, brutti ma simpatici, ancora buon martedì, buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti, grazie per essere qui. Stavo leggendo alcune cose interessanti che riguardano le automobili che praticamente saranno prodotte e commercializzate a partire dal 7 luglio, quindi praticamente tra 8 giorni, perché scatta, come dire, un nuovo, c'è un nuovo step in pratica per quel che riguarda la sicurezza delle automobili, che è brutto usare il condizionale, comunque dovrebbe essere garantito dalla tecnologia che c'è nelle auto. Ce n'è già tantissima, infatti io invidio Andrea Rossini che c'è una macchina che di tecnologico non ha praticamente
2: tecnologia,
1: non ha assolutamente niente, nel senso un'auto che non suona mai, è talmente abituata a non suonare che anche quando monti e non metti la cintura non suona per educazione, lo fa, cioè non lo fa, dice vabbè, avrà i suoi motivi, sarà una donna incinta, in realtà magari sono io. Vabbè, quello più importante è l'emergency stop signal, che è un segnale di frenata d'emergenza. In caso di brusca frenata dovuta al fatto che magari, che ne so, siete in autostrada e vi accorgete improvvisamente che c'è della coda davanti a voi, quindi dovete fare una fermata, di solito che cosa si fa in questo caso? Quando frenate in auto, sì, prima il segno della croce.
2: Prega.
1: Ecco, prima il segno della croce, poi che cosa fai? Metti le qua.
2: Le
1: quattro frecce, ok? Questo sistema le metterà in automatico, quindi non serve più praticamente andare in cerca, poi, cioè io tipo devo spostare il telefono perché c'ho proprio il portatile, devo spostare il telefono, cioè rischio di fare un incidente per evitare di fare un incidente. La cosa che mi ha colpito di più è che è sempre a partire dal 7 luglio nelle auto nuove ci sarà l'Advanced Driver Distraction Warning, ok? Che cos'è? Praticamente ci sarà una telecamera all'interno dell'abitacolo che vi inquadrerà la faccia, ok? Vi inquadra la faccia e se nota segnali di stanchezza, distrazione, occhi chiusi per troppo tempo, sguardo rivolto altrove o movimenti anomali della testa, in pratica vi richiamerà all'ordine attraverso segnali acustici o visivi. Quindi mi raccomando, se volete dormire in macchina, un bel paio di occhiali da sole, eh?

0: Mr. Probs, Waves, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Arrivano i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Grazie per la linea. Ai mondiali di calcio quest'anno le sorprese non mancano. La Germania, 4 mondiali vinti, va fuori ai sedicesimi, eliminata ai rigori dal Paraguay e finita 5-4. Le strade del Paraguay sono esplose per la gioia della vittoria. Stanotte il presidente Santiago Peña ha proclamato una giornata di festa nazionale. Ma le sorprese non finiscono qui. Il Marocco va agli ottavi, Olanda battuta ai calci di rigore. Ancora Brasile e Giappone finita 2-1, verde oro agli ottavi. E oggi che succede? Alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e questa notte Messico-Ecuador.
0: Arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors.

0: Bene, si intitola Fall to the Floor, l'abbiamo ascoltato tanto nella versione di Star Sailor, alla quale si sono aggiunti gli Offenbach per la versione 2026 che abbiamo appena ascoltato. State con noi perché tra poco daremo il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

tu cosa fai questa sera qui a Radio Company in brutti ma simpatici? Ancora buon pomeriggio, ben trovati. Io sono Stefano Ferrari, c'è Andrea Rossini in regia ed è arrivato il momento di dare il via alla mezz'oretta scarsina, come sempre.

0: ho pensato, ma perché non parliamo proprio di aeroporti con i nostri ascoltatori oggi pomeriggio? E la domanda che voglio farvi è abbastanza semplice, sembra scontata ma non lo è, e vi chiedo di risponderci con messaggio scritto vocale, ovviamente al 333-2688-688. Quello che voglio chiedervi è: qual è il vostro momento più stressante in aeroporto? Cioè, vi spiego, dal momento in cui arrivate all'aeroporto, cioè parcheggiate, al momento in cui ovviamente salite sull'aereo, quindi l'aereo comincia la fase di rullaggio proprio in quel momento, e non qualcosa che necessariamente vi debba innervosire, ma che vi crei, che ne so, una piccola ansia, un po' di imbarazzo, vi metta a disagio. Per esempio, ho chiesto ad Andrea Rossini, sì, e lui
1: adesso, check-in,
0: certo, no, il check-in nel senso il controllo, il metal detector,
1: sì,
0: sì. Perché da quella volta che ti hanno trovato un chilo di cocaina.
1: Dai, già... Ma che cavolo dici?
0: Sto scherzando. Signori all'ascolto, signore all'ascolto, sto scherzando. Insomma, la domanda è questa: qual è il vostro momento più stressante in aeroporto? Scriveteci, mi raccomando, 333-2688-688.

0: Harris, no, Arthur Baker, Queen of Chinatown, qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, ovviamente partendo dall'esperienza di stamattina del nostro Pietro che ho portato all'aeroporto, vi ho chiesto qual è il vostro momento più stressante in aeroporto, e comunque alcuni hanno parlato anche del volo, e vabbè, andiamo fino all'atterraggio, ok, possiamo includere anche questo momento, non cambia molto. Non vi ho detto la mia, cosa che di solito mi ha messo abbastanza in ansia era il discorso della pesa dei bagagli, nel senso che quando hai 20 kg sapete che ci sono compagnie aeree che se ne hai 21 devi pagare 10 euro, e quindi ero lì che aspettavo il numero, e meno male, insomma, nella maggior parte dei casi mi è sempre, anche perché so, cioè, devi aprirla e devi togliere della roba e spostarla da una parte all'altra. E poi vabbè, i controlli di sicurezza anch'io, se non altro perché mi è capitato diverse volte che mi aprissero il bagaglio a mano e passano un cerottino, è un pezzo di carta, lo passano dappertutto. C'è qualcuno che sa che cosa sia questo pezzo di carta, per favore? Ce lo scrivete al 333-2688-688? No, non lo so. Scriveteci, cos'è quel pezzettino di carta che passano proprio sui bagagli che ci sono? Breaking Bad, sì, esatto. Sono Heisenberg. Va bene, allora andiamo. Perché qui si parla di quello che si alza appena l'aereo tocca terra, dice, come se dovesse scendere prima degli altri. Questo è Alberto della provincia di Belluno. Aspetta che è arrivato subito, aspetta, il fogliettino che passano serve per la polvere da sparo. Un altro dice invece reagisce con la droga, ecco. Poi da quello che so sono dei patch che rilevano idrocarburi o altre sostanze chimiche che potrebbero essere esplosive, ok, mentre quello che ti passano addosso per le sostanze. Ok, mi sto sentendo
1: è la tua faccia.
0: Mi sto sentendo un bandito, ve lo dico. Comunque grazie mille. Allora, tornando al momento più stressante in aeroporto, un nostro amico, anzi amica, che si chiama Cristina, scrive il controllo di sicurezza dopo il check-in. Dice, non so perché, ma ogni volta che passo sotto il metal detector suono. È vero, in realtà suonano sempre, suonano tutti, anche se passi nudo. Poi è imbarazzante se ti fanno togliere le scarpe, assolutamente, quello è qualcosa di assolutamente esagerato. Aspetta che ce n'era un altro che forse ho perso, eccolo qua. Il momento più stressante per me nell'attesa di salire in aereo, sarebbe bello poter passare i controlli e dopo 5 minuti tac, sali in aereo. In realtà quando passi i controlli poi devi passare quella zona del duty free dove non hai bisogno di assolutamente niente, ma tu ti fermi e ci metti una vita a passare perché devi trovare qualcosa da comprare che puntualmente non compri, perché poi come fai, te lo metti in valigia. Va bene, poi Katie scrive il vicino che si prende anche il mio bracciolo, perché purtroppo in aereo quando sei il bracciolo è uno e lo dovete condividere. Poi molti ovviamente il controllo di sicurezza, e anche Serena di Benevento che scrive il panino in aeroporto che costa come una cena di pesce. Vabbè, oggi vi stiamo chiedendo qual è il vostro momento più stressante in aeroporto, non quello che vi innervosisce necessariamente, ma quello che vi crea un po' di ansia o un po' di imbarazzo. Qual è il vostro momento più stressante in aeroporto? Vi aspetto. 333-2688-688. Radio
2: Estate. Let's go. Sounds good. Real good.

0: Company Disc della scorsa settimana, davvero bello il nuovo singolo di MGK con Wiz Khalifa, si intitola Girl Next Door. E adesso invece altri 30 secondi con la nostra redazione.
1: Oggi è il primo tax day del 2026, entro il 30 giugno, oggi appunto, le imprese italiane devono versare allo Stato 22,9 miliardi di euro tra IRES, IRAP e IRPEF. Secondo la CGA di Mestre si tratta di uno degli appuntamenti fiscali più gravosi dell'anno. La ridotta liquidità potrebbe spingere molte aziende a rinviare il pagamento al 30 luglio, c'è questa possibilità. Possibilità prevista appunto dalla legge, ma con una maggiorazione dello 0,4% sull'importo dovuto. L'IRES resta l'imposta più pesante per il sistema produttivo.
0: Grazie a Vittorio Ferro, time out per noi.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore qui a Radio Company in brutti ma in costume. Allora, oggi, anche se devo devo aprire una piccola parentesi, vabbè, in ogni caso vi abbiamo chiesto: qual è il vostro momento più stressante in aeroporto? Ok, non sapendo ovviamente, perché è arrivato in Grecia, Pietro, ricordo, l'ho portato io stamattina all'aeroporto, mi è arrivato questo vocale alle 16:56. Ok, ve lo faccio sentire, aspetta, eccolo qua, arriva.
2: Sì, allora anch'io sono arrivato, ma a quanto pare i bagagli sono ancora a Venezia.
1: Non ci posso credere. È arrivato e si è materializzato uno degli incubi, ad esempio quello di Moira di Marano Lagunare Udine, che scrive: al momento del ritiro bagagli può sempre succedere che te li smarriscano. Ed è il caso di Pietro oggi, scrive sempre Moira: a me è successo, io ero a Londra e i miei bagagli erano finiti in Germania, dopo 3 giorni me li hanno fatti recapitare per fortuna. Mi preoccupa Pietro perché mi ha detto stamattina: guarda, è una settimana che uso le stesse mutande, tanto oggi arrivo in Grecia, mi lavo e me le cambio, chissà quando chissà quando cacchio glieli portano adesso. Anche perché voli per Zante non credo ce ne siano tipo 3 o 4 al giorno, vabbè. Andiamo avanti. Dario scrive: quando non esce mai il numero del gate sullo schermo. È vero, poi quando esce il numero del gate c'è scritto a lato now boarding, cioè imbarco immediato. Il momento più stressante è attendere che apra il gate e non trovo mai un posto per sedere. Questa è Raffaella di Marostica Vicenza. E poi è una nostra amica che si chiama Lilia. Scrive: una volta mi stressava moltissimo passare il controllo bagagli, non so perché, anche se non avevo nulla di compromettente. Ora non me ne frega proprio niente, quindi non c'è nulla, assolutamente nulla, che mi possa stressare in aeroporto, che è la domanda che vi abbiamo fatto oggi. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 333-2688-688. Noi invece andiamo avanti, sono le 17:02.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Q qui a Radio Company, brutti ma in costume, ancora buon pomeriggio da Stefano Ferrari, c'è Andrea Rossini in regia, c'è Pietro che ovviamente non ci sarà questa settimana, anche la prossima perché è in vacanza senza pagargli in Grecia, ma è comunque in vacanza. Se c'è una cosa che ovviamente sta colpendo non soltanto noi ma tutta Europa e che ha purtroppo anche alcuni risvolti tragici è il discorso della temperatura, insomma delle temperature assolutamente assurde che ci sono in tutta Europa, però insomma c'è anche qualcosa che fa sorridere perché a Londra un summit sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo. Il motivo di annullamento, scrivono, era nell'aria comunque. E in ogni caso è stata una decisione presa a caldo. Va bene, basta, non dico più niente, ci sentiamo tra poco.
1: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
2: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Martedì 30 giugno ci trovi con Mixatone a Casale Sulsile.
3: Vuoi saperne di più?
2: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Allora, due cose veloci. Partiamo da WhatsApp, che ha aperto anche nel nostro paese la possibilità di registrarsi non soltanto con il numero di telefono, ma anche con il nome di utente, quello che succede ad esempio su Telegram, giusto per dirne una. Quindi avremo molto presto la possibilità di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere per forza il numero di telefono. È una cosa che verrà fatta mano a mano nei diversi paesi tra qui e la fine del 2026. Vi arriverà sul vostro telefono la notifica diretta di Meta, di WhatsApp, che vi dirà che sarà possibile prenotare, ok, il vostro username, perché ci saranno delle omonimie, tipo io che sono Stefano Ferrari potrei dover, che ne so, registrare uno username del tipo Stefano Ferrari 245402, capito che è brutto, cioè Stefano Ferrari e basta, sarebbe fico, ma dubito che riuscirò a farlo, farò comunque in un'altra maniera. Altra cosa, lo so che è estate adesso, parliamo un attimo di scescio, però so che è estate, col caldo, diciamo che l'attività sessuale si è ridotta parecchio, non che la mia d'inverno migliori, però diciamo che d'estate diciamo è anche peggio. E allora, secondo la scienza, c'è una soluzione molto naturale che non riguarda le cosiddette pasticche blu, che sono anche pericolose se non sono prescritte. Tu ne sai qualcosa, Andrea Rossini, che cioè sei stato,
2: sì, te li presto sempre,
1: ti hanno attaccato il coso lì, come si chiama, l'holder, te l'hanno attaccato per un mese
2: l'holder.
1: Ok, stiamo parlando della vitamina D. Ok, basta un po' di vitamina D in più, ovviamente ci sono dei fattori che però influiscono lo stesso, tipo lo stress, cielo, l'ansia, cielo, la depressione, cielo, i farmaci, non cielo, il fumo, cielo, il bere, non cielo, la malattia, fortunatamente non cielo, e il sovrappeso, che fortunatamente non cielo. Quindi fatevi un po' di vitamina D e buon divertimento a tutti.
3: Con Radio Company.

0: Shakira con la sua Don't Wait Up, l'abbiamo vista anche ai mondiali, sempre ammesso che fosse lei, alcuni dicono fosse una sosia perché cioè, sembrava avesse tipo 20 anni di meno, chi lo sa. Invece sempre vecchio uguale il nostro Vittorio Ferro, 30 secondi con la redazione.
1: Sabato 4 luglio prendono via i saldi estivi di quest'anno, anche se molti negozi hanno già iniziato ad applicare gli sconti. Secondo Federmoda Confcommercio, il calendario ufficiale è sempre più superato dalle promozioni anticipate di web e grandi marchi. Nonostante questo, i saldi restano un'importante occasione commerciale di richiamo per i consumatori. Restano inoltre valide le tutele previste, esposizione del prezzo originale e poi dello sconto, pagamenti elettronici accettati e diritto a rimborso o sostituzioni per i prodotti difettosi.
0: 3.000 persone hanno raggiunto nella tarda mattinata di domenica il DOS del Sabioni in Trentino per assistere alla quarta edizione del Mountain Beat, il festival che fa incontrare artisti internazionali con la montagna. Protagonisti è la voce di Elisa, il pianoforte di Dardust e un avvolgente quintetto di archi che si sono inseriti con delicatezza nel contesto naturale tra Dolomiti di Brenta e Adamello Presanella che abbraccia il DOS del Sabioni. Sentiamo Elisa, Amore è... Radio Co-

0: Elisa con Amore qui a Radio Company, brutti ma in costume. Adesso ci fermiamo, tra poco torniamo come sempre con il nostro Company Disc, ma poi attenzione perché arriverà una nuova puntata, la seconda della settimana, con il nostro gioco dove ci sono in palio 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Tra poco arriva Cervelli in fuga
1: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
2: Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso 8 mesi fa sotto l'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a Pomezia. Arrestati nelle province di Napoli e Avellino gli esecutori, 4 persone. Dagli inquirenti nessuna informazione invece sui mandanti. Caldo record, il 6 luglio riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i delegati di tutti gli stati membri. Per il direttore regionale dell'organizzazione Cluj, l'Europa è la zona del pianeta che più si sta surriscaldando. In Italia 5 morti in 24 ore. E oggi 25 città con bollino rosso, così come domani, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e poi sulla pianura padana. Incertezza sui negoziati tra USA e Iran in Qatar. Trump li ha annunciati, Teheran li ha smentiti. Per Al Arabiya domani si terranno comunque colloqui indiretti mediati da Qatar e Pakistan. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-1 in rimonta l'americana Montgomery. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company.
4: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
9: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
8: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
10: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio o Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
11: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Veste lui,
14: veste lei.
13: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
14: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
13: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna, lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
15: C come Company, C come C Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Anche oggi 50 euro di buono carburante SMP in palio nel nostro gioco Cervelli in Fuga SMP, che ovviamente non smetteremo mai di ringraziare perché con noi da tempo immemore e ha già firmato un contratto con noi per i prossimi 10 anni. No, me lo sto inventando, però mi piace pensarlo. E soprattutto mi piace provare la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca San Marco Petroli, che mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, e rimuove eventuali depositi già presenti. Questa doppia azione riduce i cali di potenza, abbassa i consumi e anche le emissioni inquinanti. Detto questo, vi spiego velocissimamente, nel caso siate tra i pochi che non lo sanno, non se lo ricordano, come funziona il nostro gioco che è Cervelli in Fuga. Ci sono 4 categorie rimaste, tra poco vi dirò quali sono queste 4 categorie. Se volete partecipare per provare a vincere i 50 euro di buono carburante SMP, dovete scegliere la categoria che vi sconfiffera di più e inviarcela con messaggio scritto al 333-2688-688. La categoria più votata è quella che giocherà. Fra coloro che sceglieranno, avranno scelto in realtà la categoria più votata, sceglieremo chi potrà provare a portarsi a casa questo buono carburante, rispondendo in maniera corretta alla domanda relativa alla categoria. Farò la domanda con le 3 alternative di risposta A, B o C e ovviamente poi a voi la bravura di darci la risposta giusta. Le 4 categorie sono piante grasse, scultori, guerre stellari, i film, e bricolage. Le ripeto: piante grasse, scultori, guerre stellari, bricolage. Scegliete quella che vi piace di più e inviatecela subito al 333-2688-688.

0: Samurai J, la sua flamenco paranoia qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove adesso è arrivato il momento di giocare a cervelli in fuga. Il concorrente di oggi è Maurizio della provincia di Ferrara. Buonasera Maurizio, ben arrivato.
1: Ciao.
0: Come stai Maurizio?
1: Bene, dai, voi?
0: Molto bene, molto bene. Allora, Maurizio, professione agricoltore. Quindi si sta di lusso lì fuori, immagino.
1: Speriamo.
0: Beh, in realtà so che se lavori sul trattore, ad esempio, so che ci sono trattori moderni che fanno di tutto, cioè nel senso dentro in cabina si sta anche bene rispetto a fuori.
1: Certo.
0: Meno male, meno male. Magra consolazione, però vabbè, ci sta. Allora, in quanto agricoltore, tu che cosa, qual era la categoria che potevi scegliere se non scultori? No, in realtà no, si gioca per piante grasse. Piante grasse. Allora funziona così: ti sto per fare la domanda, poi ti darò le tre alternative di risposta A, B o C, dirò via con il tempo, da lì avrai 10 secondi, mi raccomando, utilizzali a dovere, però non farli scadere. Sei pronto?
1: Okay. Ok, sì.
0: E allora possiamo tranquillamente andare con la categoria di oggi, che è piante grasse. È bello, grasse. Allora Maurizio, la domanda è questa: qual è il nome della nota pianta da cui si estrae un gel lenitivo per la pelle? A, il cuscino della suocera. B, l'aloe. C, il lampranto. Via con il tempo.
1: B,
0: l'aloe. Io avrei detto il cuscino della suocera, non so se ce l'avete presente qual è la pianta grassa che si chiama proprio cuscino della suocera. In ogni caso, sì, sì, la domanda era facile, era proprio, ed è l'aloe, pianta da cui si estrae non soltanto gel lenitivo per la pelle, ma fanno un sacco di altre cose, e anche ci sono alcune specie che sono, alcune varietà che sono addirittura ideali da bere. Molto bene, complimenti Maurizio, ti porti a casa il buono carburante SMP del valore di 50 euro che è tuo e che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati, va bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao Maurizio, buona serata.
1: Ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli in fuga. Cervelli.

0: Wow, Sienna Spyro, la sua Material Lover qui a Radio Company in brutti ma in costume. Ultimi 30 secondi con la nostra redazione.
1: Un'occhiata al tempo: domattina in prevalenza soleggiato con qualche pioggia solo sulle Alpi più settentrionali. Nel pomeriggio temporali sull'Appennino e in Sicilia, soprattutto al nord, dove entro sera il maltempo raggiungerà anche il centro. Attesi fenomeni intensi con rischio nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Temperature in calo al nord, quasi stabili sul resto d'Italia. Ed è tutto. Per restare aggiornati, stream.it o scarica l'app.
0: Grazie a Vittorio Ferro, ti aspettiamo qui domani.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Bosa Magnetic, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma in costume, che ovviamente sempre in versione ridotta, orfani del nostro Pietro che è andato in vacanza, c'è anche arrivato in vacanza
1: senza valigie.
0: Ma senza le valigie che sono rimaste all'aeroporto di Venezia. Comunque noi siamo qui domani ovviamente per un'altra puntata di Brutti ma in costume. Vi auguro una buona serata, una buona continuazione. Arriva Stefano Conte, grazie ad Andrea Rossini.
2: Radio Company Time.
0: Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
3: Radio,
0: ciao.
3: Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Company.

0: realtà Achille Lauro che è ritornato con i suoi comuni mortali, addirittura applausi. Riusciremo ad uscirne? Ma soprattutto riusciremo ad uscirne indenni? Perché questa è la paura che hanno molti in questo momento, guardando il cielo in queste ore. Speriamo tutto bene, naturalmente nelle prossime ore sì, dovrebbe rinfrescare, ma che non sia troppo repentino e violento. Non occorre tutto sto allarme. Vai di sigla, per cortesia. Grazie.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista perché sì, cioè abbiamo la certezza sicuramente che prima o poi un po' di maltempo arrivi, ma ormai quando ci sono, diciamo, dei periodi così lunghi di calore, abbiamo anche la speranza, la vana ormai speranza, che quando arriva il rinfrescamento sia bello tranquillo. Salve da Stefano Conte, salve anche da Gianluca Pacini.
3: Ciao Curicino!
0: Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia per due ore insieme a me, insieme a lui, ma soprattutto insieme a voi. A voi che ci ascoltate, che ci seguite, che avete finito di lavorare, da chi invece continua a lavorare, a chi fa sport, a chi riesce a fare sport, perché poi bisogna essere anche bravi a farlo. Sì, moltissimi, lo so, ci ascoltano dalle palestre, quindi aria condizionata, nessun problema, ma ancora più bravi quelli che hanno il coraggio, osano sfidare le temperature pur di farsi una corsetta. Io non so che tipo di corsetta sia, 5 minuti, perché se vai oltre poi non ti trovano più, sei evaporato. Immagine di oggi che mi arriva, perché come sapete io cerco sempre le notizie, immagine di oggi di qualcuno che sembra abbia cucinato un uovo sul davanzale. Non so se sia fake, cioè che la padella fosse già stata scaldata in precedenza, oppure se effettivamente il calore era tale per cui l'ha cucinato veramente. Però certo è che le immagini fanno un po' impressione. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia. Tanta musica, l'argomento fra pochissimo, l'happy vibes, poi l'effetto, insomma, si incomincia tutto in lista club privé e arriva anche De Biasi Durante. Non mi dica che no.
4: Radio Company. The summer is magic.

mi dica che no, mentre aspetta un attimo che prendo qui l'argomento di oggi, fammi vedere. Allora, perché stiamo per parlare di qualcosa che è successo in queste ore, quindi la storia arriva da Udine e che fa già discutere online. Si chiama Maria José, ha 55 anni, brasiliana, vive in Italia da più di 30 anni, lavora come badante. Un giorno di giugno va a prendere sole sul fiume Natisona, Cividale del Friuli. Nessuno in giro, dice lei, né bambini, né anziani, nemmeno un cane. Si toglie la parte sopra del costume e si addormenta al sole. Si sveglia con la gente che urla dal ponte e i vigili urbani con i piedi nell'acqua, multa da 105 euro per un comportamento offensivo della pubblica decenza. Lei ovviamente fa ricorso e l'udienza è fissata per febbraio del prossimo anno. E qui viene il bello: in Italia nessuna legge vieta il topless, non c'è nessuna legge che vieti il topless, lo conferma anche la Cassazione. Lei dice: vengo dal Brasile dove il topless non si può fare, eppure lì sono più avanti di voi su certi temi. In Italia c'è tanta ipocrisia, per esempio fa l'esempio che al Pride la gente sfila senza vestiti e non possono prendere sole senza il pezzo di sopra in costume, cioè fanno questa ulteriore dichiarazione. E allora vi chiediamo, ha ragione lei o i vigili hanno fatto bene a multarla? Nel senso, il topless in un luogo pubblico, anche se è deserto, libertà personale o mancanza di rispetto verso chi può passare? Perché qua è l'opinione personale. Cioè, non è neanche la multa di per sé mi lascia perplesso, quindi veramente, cioè, commissionare 105 euro di multa mi sembra una cosa inutile, bastava un richiamo, cioè darle la multa. Però qua bisogna pensare all'opinione personale che qualcuno ha, cioè sulla decenza. Topless in un luogo pubblico, anche se deserto, libertà personale o mancanza di rispetto verso chi può passare? 333-2688-688. Abbiamo il Room 5 con Oliver Chapman, Make Love.

0: Ciao Chionte, quindi tutti i topless che si vedranno al mare, luogo pubblico, devono venire multati. Abbiamo creato un precedente. Guarda, la perplessità mi rimane. Forse abbiamo creato un precedente, nel senso che è stata multata, perché lei si trovava comunque sul letto di un fiume. E quindi qua secondo me c'è un'eccezione. Però non c'è nessuna legge che riporti, cioè, perché sono andato anche a cercare, la Cassazione le ha dato ragione. Lei fa ricorso, l'udienza è fissata per febbraio prossimo anno e qui viene il bello. In Italia nessuna legge vieta il topless, lo conferma anche la Cassazione. Lei dice, vengo dal Brasile dove il topless non si può fare, eppure lì sono più avanti su certe cose evidentemente, perché dicono non si può fare però lo permettono, mentre qua si potrebbe fare ma non lo permettono, addirittura lo multano. Voi che cosa ne pensate? Perché la domanda è secca. Topless in un luogo pubblico, anche se deserto, libertà personale o mancanza di rispetto verso chi può passare, perché magari ci potrebbero essere dei bambini, delle persone che passano? 333 2688 688, fra un attimo torniamo.
1: Su Radio Company tutti in lista, club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio. Salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio. Freestyle.

0: universo ni otro mundo.
1: Viaggiando per il mondo, Carol G, insieme a Manu Chao, siete nel pomeriggio di Radio Company in questo 30 di giugno 2026, mese di giugno che sta per terminare, dove termina con una multa per il topless. E allora sentiamo chi c'è in lista con noi.
2: Vai. Dai, sentiamo chi c'è in lista stasera. Dai, sentiamo.
3: Buonasera Radio Company. Personalmente direi che se il seno era fatto bene era un modo per deviare l'attenzione alle persone, soprattutto se era in un posto, su una strada, vicino a una strada, ma se era in mezzo ai campi o vicino al canale, avete detto, se non ricordo male, che fa di male, anzi è natura, è bella metterla in mostra. Buona serata Gianluca Sturzone.
1: Ciao Gianluca, sembra però detto così che se il seno era bello e se il seno fosse stato brutto lo stesso, cioè non vedo perché detta in questo modo sembra che si bisogna esporre solamente se il seno è bello, anche se il seno è brutto, cioè non, se la multa non ci deve essere, la multa non ci deve essere, cioè può stare tranquillamente in esposizione se è l'idea che volevi esprimere, perché detto così sembra che bisogna esporre solamente se il seno è bello, ma se non penso fosse il tuo concetto. C'è Post Malone con I Had Some Help in arrivo.
4: Radio Company. The summer is magic.

0: some help, eccoci qua. E allora che cosa ne pensate di questa cosa? Perché poi vorrei anche le opinioni femminili, stanno arrivando le opinioni di diversi uomini, però non ho sentito ancora l'opinione di una donna, vorrei sapere se ce n'è anche scritta, va benissimo. Intanto sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Come hai appena detto, in Italia non esiste nessuna legge che lo vieta, quindi lei potrebbe benissimo anche andare in giro con le tette di fuori, è una scelta sua personale, quindi non vedo perché uno deve scandalizzarsi di questa cosa qua. Tanto più che lei l'ha fatto e si è assicurata che non ci fosse gente quando l'ha fatta, poi se uno passa, ma non ho capito dove sta il problema di questa cosa qua.
0: Beh, guarda, stanno ancora discutendo, perché poi la vicenda è avvenuta, perché stavo guardando il periodo, poi sai, giudizio la cosa è capitata nel giugno del 2021, pensa, si sta andando avanti e si deciderà il 10 febbraio del 2027, perché poi fra processi le cose, febbraio 2027 forse decideranno. Intanto abbiamo Anna con White Girls Wasted. Here we go.

0: Allora, c'è chi, diciamo, l'ha presa abbastanza di petto, visto l'argomento di oggi, e dice: ciao Conte, ma di che cagata stiamo parlando? Se dovessero fare multe per offese al senso del pudore in spiaggia a Jesolo, dovrebbero farla a tutte coloro che magari non sono in topless, ma che espongono culi e nastro, e chi più delle volte sarebbe meglio si mettessero qualcos'altro, mettiamolo in questi termini, perché lui ci va giù abbastanza pesante. A tal proposito dico anche: perché vi arrabbiate se qualcuno fa un commento o un apprezzamento? Ma in questo caso noi non stiamo parlando né di commenti né di apprezzamenti, attenzione, non vorrei sfociare in un altro tema, cioè stiamo parlando di qualcuno che ha ricevuto una multa per topless in un luogo dove in realtà non c'era nessuna differenza rispetto a una spiaggia, era un gretto di un fiume, anzi era di fronte al Ponte del Diavolo, che credo molti conoscano, ed era nascosta e nessuno la vedeva. Infatti c'è qualcuno che l'ha avvisata, perché si era credo anche addormentata, e poi c'è qualcuno che l'ha avvisata che stavano arrivando i vigili a darle la multa. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ma io multerei chi dà la multa a queste persone che fanno i topless, perché scusami, tra tutte le cose brutte che si vedono nel mondo, per una volta che vedi una cosa bella, ma lasciala che la mostri.
0: Ok, c'è qualcuno che dice: lascia che ci sia questa esposizione. Ugel Consolto, Jamaican Bambam.

0: c'è qualcuno che mi ha scritto: ciao, sono Arianna da Schio, ma secondo me invece di chiamare le forze dell'ordine potevano avvisare la signora e da Bastard Inside così. No, io credo che ci sia un si è frainteso, cioè lei si è messa a prendere sole perché si è resa conto che in quella particolare giornata non c'era nessuno che stava circolando, quindi si è messa distesa a prendere sole in un punto dove secondo lei non la vedevano nessuno. Che cosa è accaduto? Si è addormentata. Mentre si è addormentata, c'è qualcuno che ha urlato dal ponte per avvisarla che stavano arrivando i vigili. Non per avvisare i vigili sono arrivati comunque, cioè devono averla vista e sono intervenuti e le hanno dato la multa da 105 euro. Questa è la cosa, non è che la gente abbia segnalato la signora e abbia chiamato i vigili, non è accaduto questa cosa qua. Sentiamo.
1: A me personalmente il topless non piace, però diciamo che è il male minore visto quello che si vede in giro per le sfilate o per televisione. Voglio dire, ci sono molte modelle molto meno vestite.
0: Ecco, però dà fastidio. A parte di una donna che abbiamo sentito che ci ha mandato il messaggio, le dà fastidio, cioè non lo vede positivamente. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con tutti in lista.
2: Radio Company. Tutti in lista Club Privé. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Che va velocissima, andava veloce già con la prima canzone, quella arrivata dal Festival di Sanremo, continua ad andare veloce anche con questa Businessman. Mentre abbiamo parlato dell'udienza che ci sarà il 10 di febbraio per questa donna brasiliana 55enne che risiede in Italia, lavora da anni come badante da più di 30 anni, Maria José, è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere sole in topless sul gretto del fiume del Natisone. I fatti risalgono, pensate, addirittura al 2021, però si deciderà appena nel 2027, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani e le hanno fatto una multa per comportamenti offensivi della pubblica decenza, perché ha riportato anche il Corriere della Sera che ha intervistato la donna, avrebbe lasciato scoperte le parti intime indossando solo un perizoma di colore nero in luogo aperto ed esposto al pubblico, visibile dalla pubblica via, in particolare dalla panoramica del Ponte del Diavolo. La donna avrebbe dovuto pagare in totale 105 euro, ha fatto ricorso e adesso sta andando avanti, e da lì vi abbiamo girato la domanda di stasera, praticamente perché magari qualcuno gli può dare anche fastidio, come abbiamo sentito. Topless in luogo pubblico, anche se deserto, libertà personale o mancanza di rispetto verso chi può passare? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Stefano, ci ho pensato un attimo per la risposta, da quale parte mi devo posizionare. Allora, sicuramente se fosse fatto in centro città ti direi
0: darebbe
1: no,
0: fastidio.
1: Perché decoro è decoro. Okay. Però fatto su un letto del fiume dove una persona è sdraiata e magari ha preso anche il sonno, ne abbiamo viste di peggio, secondo me. E soprattutto a volte si vedono anche uomini a torso nudo che camminano per la strada, quindi questi come li posizioniamo? Multa a tutti? Secondo me è una pacca sulla spalla, potevamo risolvere la situazione molto più nel breve tempo possibile invece di scomodare tante persone che hanno altro da fare. Ciao
0: forse,
1: Adriano.
0: Ciao Adriano, forse dipende dalla grandezza della panza sugli uomini. Là non sono i due seni, è la panza quanto grande. DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michico.

Allora, c'è qualcuno che semplicemente ha detto: ma dai, siamo nel 2026, ci scandalizziamo, anzi denunciamo un topless, vergognatevi. Sulla multa sono d'accordo, poi ci potrebbe essere qualcuno che magari è infastidito e non ha il coraggio di dirlo. Vorrei sentire se c'è effettivamente qualcuno a cui dà fastidio, perché ci può essere, cioè, al di là della multa, perché capisco il fatto della multa è sbagliato, cioè c'è 105 euro, si poteva veramente soprassedere, fare finta di niente, anche perché adesso il processo va avanti da 6 anni. C'è però qualcuno che ci ha già così detto fra le righe, ma non è che mi piaccia moltissimo. Quindi, se dovrebbe andare multa pure ai concerti di Vasco, sta povera donna era lì per gli affari suoi da sola, ci sono cose ben peggiori che andrebbero multato. Ciao da Chiara. Sì, per i concerti di Vasco Rossi ci potrebbe essere la multa. Sto scherzando, ovviamente, sto scherzando. C'è Marlon Rudet, When the Beat Drops Out.

0: La domanda di stasera è secca, è proprio secca, cioè topless in luogo pubblico, anche se deserto, libertà personale o mancanza di rispetto verso chi può passare? Non è solamente la multa, ribadisco, non è il concetto solamente della multa, ma vi stiamo chiedendo, a voi darebbe fastidio trovarvi un topless accanto oppure nessun problema? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao company, beh, per quel fatto lì del topless io mi ricordo che mi mettevo, ero più giovane naturalmente, sì, tipo anni 2000.
0: Ah, pensavo cioè, sia da 660.
1: Quegli anni lì non c'era nessun problema, sì, erano quasi tutte

0: a petto fuori.
1: Anch'io.
0: In spiaggia, io sto parlando della spiaggia.
1: Sì.
0: Quando io trovavo con le mie amiche, ci mettevamo con lo sdraio uno attaccato all'altro.
1: Ah.
0: E lì eravamo tutte quante, eravamo in 7-8 ragazze, tutte 7-8 col seno fuori. Ma non c'era tutto sto problema.
1: Ma il problema non dovrebbe sussistere, cioè nel senso che se c'è la libertà, l'idea, evidentemente fai parte di quel gruppo di persone che accettano l'idea stessa di stare in topless. Quello che è veramente paradossale è che non c'è l'obbligo di multa, anzi siamo sull'ordine opposto. In Italia la legge vieta il topless, no. Non è, lo conferma la Cassazione, quindi non c'è il divieto di topless. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

0: C'è Marisa che ci scrive: io dico che ha ragione lei, e un po' mi imbarazza ammetterlo perché sono della sua età e dovrei essere la prima a scandalizzarmi, ma se c'è una legge che lo vieta, e l'ha confermato pure la Cassazione, di cosa stiamo parlando? Ma se non c'è una legge che lo vieta, attenzione, ma se non c'è una legge che lo vieta e l'ha confermato pure la Cassazione, di cosa stiamo parlando? Del fatto che a qualcuno ha dato fastidio vedere un seno al sole in spiaggia? Da decenni le donne prendono il sole in topless e nessuno chiama i vigili, perché sul fiume sì? Poi quella frase, insomma, diciamo che ha detto la donna, cioè facendo riflettere che in alcuni ambienti si fa molto di peggio e non vengono presi provvedimenti, perché in questo caso invece si sono presi provvedimenti. Effettivamente la domanda che ci stiamo facendo anche noi, però Marisa, con questa risposta mi hai già detto tutto, cioè nel senso che non ti scandalizza nemmeno vederlo, ecco, perché poi la domanda al di là della multa stessa non scandalizza nemmeno Marisa. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Amazol, Bruno Mars, Gloria Stefan, Rhythm's Gonna Get You, quindi brano del passato, brano del presente, siete all'ascolto di Tutti in Lista, Club Privé in questa serata dove stiamo parlando del caso di questa ragazza donna in topless sul Gretto del Fiume, dove però sembra siano arrivati i vigili, le abbiano dato una multa. E ancora si sta andando avanti, perché lei dice io non, cioè, non devo pagare, non c'è nessuna legge che vieti il topless. E allora da lì vi abbiamo chiesto, ma voi dà fastidio comunque? Cioè topless favorevoli, topless contro? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao compagni, ciao. Dico solo una cosa, ridicoli. Cioè questo è veramente il ridicolo. Perché poi il problema è che poi arriva la polizia, no, municipale, e a chi deve fare veramente la multa perché sta facendo qualcosa che non va bene, si girano dall'altra parte.
0: Dici.
1: Ridicoli, ridicoli e ridicoli.
0: Secondo me non si girano neanche dall'altra parte quando devono fare altre multe, però insomma. Controlliamo l'ora, dai, le 19:02 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto. A più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Francesco Gabbani. Allora, mentre sta per arrivare il momento all'interno di Tutti in Lista dell'Happy Vibes, permettimi di salutare intanto Moreno Marini e anche la figlia Ilaria, che ci stanno ascoltando in questo momento, perché è vita dura di questo ragazzo che tu non conosci, Gianluca, ma noi conosciamo molto molto bene, noi che facciamo parte di quella frangia, diciamo che da un po' più di anni qui a Radio Company, perché Moreno è stato per anni Radio Company, abbiamo fatto veramente delle serate con Radio Company dove ci siamo divertiti tantissimo, e lui vita dura sta ritornando da Parigi, ci sta ascoltando, e quindi salutiamo in questo rientro. Adesso però mi rivolgo a tutti gli amici di Radio Company, che siano in vacanza, che non siano in vacanza, che stiano lavorando, che non stiano lavorando, perché ritorna il momento dell'Happy Vibes. Che cosa andiamo a fare? Andiamo ad ascoltare rapidamente tre pezzi, piccolo assaggio. Di questi tre pezzi mi dovete dire se volete sentire il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C, mandando il messaggio al 333-2688-688. Pezzo A di stasera, di questo 30 di giugno, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Pezzo B, Lady Gaga con Alejandro.

Quale volete sentire? Quindi pezzo A Jennifer Lopez, pezzo B Lady Gaga, pezzo C Mr. President, ce lo dite voi con i vostri messaggi, poi non facciamo altro che sommare le preferenze. Abbiamo in arrivo anche Sam Jacobs con I Don't Mind. Happy

Raga, pezzo vincente stasera del nostro Happy Vibes che avete votato e che quindi siamo andati a riascoltare mentre adesso all'interno di tutti in lista. C'è anche la new track, in arrivo questa collaborazione fra Emma e Fabri Fibra, avevano già collaborato ma adesso con Antidroga, quindi pezzo assolutamente nuovo.

0: Questa nostalgia portata stasera da Antidroga per Emma insieme a Fabri Fibra, che abbiamo sentito all'interno di tutto in lista che non si ferma. Visto che sì, ci fermiamo un istante, ma ritorniamo fra pochissimo, beh, sarà il momento dell'effetto.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

ragazza, siete nel pomeriggio, nella serata di Radio Company, questo è Tutto in Lista Club Privé, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini, ma soprattutto insieme a voi che giocate con noi, lo fate sempre in chiusura del nostro appuntamento, che sia lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, no, in realtà ci fermiamo a venerdì, perché sabato invece c'è un altro appuntamento che mi vede sempre con voi intorno a questo orario, ma non con gli effetti, perché gli effetti arrivano dal lunedì al venerdì. E infatti anche stasera ne abbiamo pescato un altro per rispondervi, per darvi dei chiarimenti, per farvi conoscere insomma come potrebbe essere il vostro futuro, perché a questo servono gli effetti, così a dare delle risposte, a farci conoscere quale sarà il nostro futuro. 333-2688-688, il numero come sempre per incominciare a inviarci i vostri messaggi se volete partecipare all'oroscopo cinese sul mese di luglio, che vi dà due risposte. Intanto, quale segno zodiacale cinese siete se non lo conoscete ancora? Vi dà anche l'elemento, perché ricordiamo che il segno non è solamente, che so, cavallo, scimmia, ma ci vuole anche l'elemento accanto. E non basta, perché vi diamo anche la previsione di luglio, quindi addirittura tre cose vi diciamo nell'oroscopo cinese. Per partecipare, nome, anno, che resta assolutamente nostro, quello non lo svegliamo mai, però è fondamentale per l'oroscopo cinese, quindi dovete darci l'anno di nascita, quindi il vostro nome, l'anno di nascita, il colore preferito, l'animale preferito. Lo inviate al 333-2688-688 e se sarete fortunati o fortunate, tra le varie scelte, vedremo come sarà il vostro mese di luglio scoperto dall'oroscopo cinese. Ripeto, nome, anno di nascita, animale preferito e colore preferito. Siamo pronti? Si continua con la musica. C'è anche Estelle con Kanye West, American Boy.

citazione per cortesia, per poter così creare clima cinese da oroscopo, ce l'abbiamo, grazie. Stiamo per scoprire come andrà il mese di luglio per i nostri ascoltatori e ascoltatrici fortunate o fortunati che sono stati prescelti oggi per il loro oroscopo. E intanto partiamo da Silvia, che è nata nello Svandandena, che è un bellissimo anno, sai che io non lo svelo mai, dico questi pseudonimi. E il suo animale è il cane, il colore è l'azzurro, quindi Silvia, cane, azzurro, anno, mi dice che è un topo di legno. Lo so, esiste il topo di metallo, esiste anche il topo di legno. Topo di legno per il mese di luglio, mese di crescita e conferme. Le idee iniziano a trasformarsi in risultati concreti. Una buona notizia può arrivare quando meno te l'aspetti. Nei rapporti è il momento di parlare con il cuore, senza lasciare spazio ai malintesi. Luglio per te è un mese che premia la pazienza. Ciò che hai seminato comincia finalmente a dare i suoi frutti. Facciamo Chiara. Chiara è dello Sinza. Altro anno fondamentale. Gatto rosa, compagna Chiara. È un drago di terra, Chiara. Luglio, mese di entusiasmo e nuove possibilità e la grinta giusta per portare avanti un progetto importante o prendere una decisione che aspettavi da tempo. Nei rapporti personali torna serenità, soprattutto se lasci parlare la spontaneità. Luglio per te è un mese che accende la fiducia quando credi davvero in te stessa. Riesci a sorprendere anche chi conosce da sempre. Quindi che dovrebbe conoscerti, ma che in realtà riesce a sorprendere comunque. Abbiamo J-Ax e Hippie Yayo.

Maxi Pigliaio, mentre noi ritorniamo di nuovo nel clima, giustamente da... Andiamo a scoprire come sarà questo mese di luglio per Annalisa. L'anno resta lo Sfinzi, che è un bellissimo anno. Glicine Delfino, allora Annalisa, sei un cavallo di fuoco. Luglio, essendo del segno del cavallo, che è l'anno poi del cavallo questo, ragazzi, lo ribadisco perché è l'anno del cambiamento, l'anno del cavallo. Senti, un mese particolarmente favorevole, energia alta, voglia di fare, occasione per chiudere vecchie questioni e aprirne di nuove. Sul lavoro e nei progetti personali arrivano conferme, mentre nei rapporti è il momento di lasciarti alle spalle ciò che ti appesantisce. Luglio per te è un mese di rinascita, quando decidi di partire sarà difficile fermarti, quindi capito, riparti, Annalisa. Riccardo, anche per lui l'anno resta nostro, lo sappiamo solo noi, il suo animale è il cane, il colore è il viola. Riccardo, sei un serpente di metallo e io ribadisco ogni volta questo concetto, il serpente di metallo è un serpente d'oro, non esiste altro metallo. Mese di intuizioni e decisioni importanti, è la lucidità per cogliere un'opportunità che altri potrebbero non vedere. Sul lavoro e nello studio, o meglio nello studio, arrivano segni incoraggianti, mentre nei rapporti è il momento di fidarti di più di chi ti dimostra fatti, non parole. Luglio per te è un mese strategico, una scelta fatta adesso può fare la differenza nei prossimi mesi. Capito, Riccardo? Facciamo ancora Greta, dai, Greta, anche questo, l'anno resta nostro. Lilla Cobra, sei un serpente d'acqua, mentre prima era un serpente di metallo, questo è un serpente d'acqua. Luglio, mese curioso e pieno di scoperte, hai tanta voglia di imparare e di provare cose nuove. Attenzione solo a non farti distrarre troppo, soprattutto nelle cose importanti. Amicizie e giochi sono al centro, con qualche sorpresa positiva. Per te è un mese da esplorare, di esplorazione. Più sei curiosa, più ti si aprono mondi nuovi. Questo è il suggerimento per te, Greta. Ci fermiamo un attimo, fra un attimo dai, ne scopriamo altri di segni zodiacali cinesi e di oroscopi di luglio. C'è Robin Schulz con Better Times.

0: Siete nella serata di Radio Company, all'interno di Tutti in Lista, mentre stiamo per scoprire come sarà il mese di luglio grazie all'oroscopo cinese per Mirko. Lui è come animale nero, diciamo, no, il gatto, scusami, il suo colore è nero, gatto nero, quindi Mirko, l'anno resta nostro, non lo svegliamo. È un serpente di terra, Mirko. Sei un serpente di terra come segno zodiacale. Il mese di luglio, quindi, per te è mese di strategia e lucidità. Capisci prima degli altri dove conviene muoverti. Sul lavoro, nei progetti personali, puoi sbloccare una situazione ferma, ma serve calma e metodo. Nei rapporti, meno ambiguità, più chiarezza diretta. Luglio per te è un mese intelligente e chi pensa bene stavolta arriva prima, mi raccomando. Siamo arrivati in chiusura del nostro effetto di stasera. Ritorniamo domani con un altro gioco per stare insieme e fra pochissimo invece con Tutti in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
11: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Corona con The Rhythm of the Night, brano del passato, brano del presente, per chiudere in questo 30 di giugno 2026 e chiudere ufficialmente tutti in lista Club Privé mese di giugno. Ci ritroviamo domani nel mese di luglio, ovviamente dalle 18 alle 20. Grazie a tutti voi, un abbraccio, restate su Radio Company visto che sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia. Ciao, a domani.
1: Tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: La nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 20.04 di questa sera. Buonasera ancora e anzi buonasera per la prima volta, ma intanto c'è la sigla, godiamocela.
1: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: E allora ecco l'ufficiale buonasera da parte di Igor Pezzi, da parte di Gianluca Pacini, e siamo pronti anche questa sera a partire. Due orette insieme, buonasera. Ah, che bello, che bello. Dai che arriva un po' di refrigerio, dai, dai, su, su, non farà dei danni. Speriamo non faccia dei danni, però stiamo tutti pregando per la pioggia, diciamoci la verità. Gianluca Pacini, ti vedo un po'... Mamma mia, soltanto il rumore dell'acqua ci fa star bene. Soltanto l'idea. Ah, che paradiso, che paradiso. Poi per chi soffre il caldo, sono giorni veramente infernali. Gianluca Pacini, è il caldo o ti si è mosciato tutto? Scusa,
2: no, Pacini,
0: ti vedo un po'
2: già
0: così.
2: In ferie. Ciao,
0: ma
2: ti
0: come
2: lascio
0: già
2: da
0: in
2: solo.
0: Ferie?
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ma ciao,
0: sei,
2: ciao.
0: Sei appena tornato, non fa ridere la battuta, sei appena tornato. Scusa, Quando torni in ferie adesso?
2: Il primo agosto.
0: Che mamma mia. Allora, che si fa stasera? Che si fa? A Carlo è arrivato un cane robot in spiaggia, incredibile. E poi parleremo di un qualcosa di sociale che riguarda un po' tutti, perché cari signori, l'amicizia costa, parleremo anche di queste cose stasera. Sì, costa, costa l'amicizia, mamma mia. Prima di tutto però ci vuole un bel consiglio che faccia riflettere le nostre menti per la nostra vita e per i nostri cari. Allora la linea va allo sciamano.
3: Se vuoi una vita felice, devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle

0: Doja Cat con Say So su Radio Company. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera anche a chi mi ha scritto. Ciao Mattia, aspetta che lo salutiamo per bene perché stasera dove è andato il mouse? È scappato col caldo, mamma mia. Succede. Allora, andiamo a Caorle perché lo stabilimento balneare, o meglio il proprietario di uno stabilimento balneare che si chiama Dennis Varriale, appassionato di tecnologia, ha creato un cane robot bagnino che si chiama Flipper, al che io ho detto: ma come fai a dare il nome di un delfino a un cane? Poi ho capito, perché secondo me, non lo so, se magari c'è qualcuno all'ascolto che conosce Dennis Varriale o lo stesso Dennis all'ascolto, dimmi se è vero o meno, potresti esserti ispirato al telefilm che andò in onda tra il 95 e il 2000, Le avventure di Flipper, questo robot ambientato in un centro ricerca sui delfini e soccorso marittimo in Florida? Potrebbe essere. Fatto sta che lui vuole creare questo cane, Dennis Varriale, ha creato questo cane robot. Non fa così però. Però è dotato di tante cose. È dotato di una webcam, di sensori, è dotato di diverse cose. Insomma, dà una mano, cioè non è che vada non va in acqua, ok? Però fa dei servizi sulla spiaggia. E mo ho capito perché il delfino non può camminare sulla sabbia bollente. Il cane sì, anche perché è fatto di acciaio, mi sembra. Quindi può camminare anche sulla sabbia rovente. Molta curiosità tra i bagnanti. Chi pensa che fosse magari semplicemente un gioco, ma è una forte attrazione. Tanto è vero che gli hanno messo anche una maglietta simbolica da bagnino proprio. E dà una mano ai bagnini. Quindi fa servizio proprio, cioè ti accompagna al tuo ombrellone, ti porta il cocktail, e soprattutto serve per motivi anche di sicurezza, perché dotato di questa webcam potrebbe segnalare se c'è qualche borseggiatore, qualche ladruncolo, qualche furbetto in mezzo agli ombrelloni. Complimenti. Non è la beach dog, non c'entra niente, ok? Vabbè, no, molto bella sta cosa, anche molto molto simpatica. Bravo a Dennis Varriale, gli facciamo anche pure i complimenti che ha creato Flipper versione canina in questo caso. Vabbè, dai, se avete avuto modo di andare a Carlo in questi giorni, magari ditemelo al 333-2688-688. Tra poco parleremo dell'amicizia che costa un botto, ragazzi. Sono cambiati i tempi, pure l'amicizia costa. Mamma mia, tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Something on Your Mind su Radio Company. Buona serata da parte di Gorpezzi. Parliamo ancora dell'amicizia. Parliamo dell'amicizia che costa sempre di più. Non per dire che l'amicizia ha un costo, perché gli amici veri, l'amicizia in senso valore rimane tale. Stiamo parlando del costo, cioè il fatto di frequentarci. E c'è poco da fare. Costa fino a 250 euro al mese. Questo è stato riscontrato tra i millennials e la generazione Z, che già non è ricca di suo, figurati. Perché? Questo perché? Perché sono generazioni che comunque fanno gli aperitivi, fanno le cene, i compleanni, i concerti, il cinema, il weekend fuori porta, i regali a tutte le occasioni, fanno parte di questa vita e ovviamente hanno un costo, e complici anche un po' i social network che aumentano le aspettative, quindi bisogna andare per forza a fare qualche esperienza speciale, bisogna andare nel locale di tendenza e di conseguenza non puoi farlo sempre costantemente, no? Secondo me 250 sono anche pochi e il problema è appunto che uscire costa sempre di più. Costa sempre di più in un momento proprio dove, cioè, sta aumentando tutto fondamentalmente. Bisogna stare attenti. Ecco che c'è una sorta di controtendenza. Forse è meglio stare a casa, andare a trovare degli amici e non per forza andare, diciamo, a fare sempre gli aperitivi, le cene ogni weekend. Si sta a casa, si gioca a risico, a carte, si beve una birretta e poi finisce là, capito? Che poi è anche salutare, cioè, tutto sommato. E questo è un po' un problema, sempre di più, quindi bisogna vedere che cosa succederà. Allora, o aumentiamo gli stipendi, però la vedo molto dura, molto molto dura, o cominciamo ad abbassare i prezzi, perché non si può andare avanti così, assolutamente. Poi se avete qualche magari esperienza, magari se volete citarla, sì, perché no, tra il 333-2-688-688. Tanto che gli esperti hanno coniato un termine per descrivere questo fenomeno che si chiama friendflation, cioè l'aumento del costo della vita sociale. Incredibile, ma succede anche questo. Vabbè, dai, fate soltanto attenzione, poi alla fine, diciamo, si riduce un po' tutto lì. Vedo Damiano David, ma prima voglio preannunciarvi che tra poco parleremo del Summer Penis, argomento che me l'ha suggerito Gianluca Pacini. Il Summer Penis, perché? Perché il pene d'estate è più grande. A tra poco.

0: Gaga con Runaway su Company. Prima ho citato il Summer Penis, quell'effetto che il pene sembra più grande. E la domanda che ci siamo fatti fuori onda, detto, ma chi è più interessato a questa, a questo argomento? Chi è il più? Allora, intanto premetto che è soltanto un'impressione, o meglio, non è proprio un'impressione. Lo dicono gli andrologi, lo dicono gli urologi, è vero, sì. Viene provocato dal calore, perché con il calore i vasi sanguigni si dilatano, ok, per questo effetto, si proprio si dilata per aiutare il corpo a disperdere il calore, e se tu esci dalla doccia e butti l'occhio ti sembra di avercelo più grande. Questa è una spiegazione scientifica e viene chiamato il summer penis. Poi parleremo anche del winter penis, ma questo a dicembre, ok? Ma non è un superpotere, non è una malattia, è normale, cioè è normale perché ci sono, grazie al caldo, cioè questo, ci sono i vasi dilatati che si... No, mi fa ridere perché chiaramente ci sentiremo un po' tutti roccosi freddi, ma non è vero, cioè non è che aumentano le dimensioni, cioè quello che abbiamo abbiamo, ragazzi, cioè punto, finisce là. Però questa cosa qui potrebbe essere qualcosa, diciamo, che almeno a livello psicologico fa star bene, giusto Pacini? Quando tu esci dalla doccia, ti è mai capitato questa cosa?
1: Continuamente?
0: Ma io posso stare con un regista del genere, mamma mia. Comunque dobbiamo ringraziare in questi giorni appunto le temperature molto alte, e da qui tutti quelli che dicono voglio il fresco, viva l'estate. A tra poco!
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
10: C come Company, C come C Radio.

Pioline proprio, E quindi una vera rinascita del settore. Ma cosa sta succedendo? Cioè, perché il pane non è più visto come un semplice accompagnamento? Perché sempre di più persone scelgono pani speciali. Ecco il motivo. Preparati con farine locali, cereali antichi, grani integrali o ingredienti particolari. E insomma, il pane è diventato quasi un alimento gourmet. Se provate a pensare, anche nei ristoranti, un po' che curano quel servizio lì, portano il cestino con vari tipi di pane. Cioè, se volete dire il vostro pane preferito, potete dirmelo, al 3332-688-688, anche perché è, diciamo, uno degli argomenti, uno di quelle cose che ci fa subito andare indietro nel tempo, nella memoria di quando eravamo bambini. Cioè, il pane che una volta non mancava mai assolutamente, specialmente quello fatto in casa, dalla nonna, dal papà, cioè quando ti svegliavi, cioè c'era il forno, cioè, ma anche entrare nel panificio al mattino, che senti questo aroma avvolgente di pane fresco, ma proprio, cioè, ti mette di buon umore. Ma com'è che il vostro pane preferito qual è? Com'era? Com'è o com'era il vostro pane preferito? Olio e zucchero, pane e Nutella, pane e marmellata fatta in casa, il pane con pomodoro, con un pizzico di sale, che sono poi le bruschette, pane e salame, cioè, mamma mia, cioè, proprio quello è il panino per antonomasia, pane e burro, pane caldo appena uscito dal forno, pane col miele, pane con una tavoletta di cioccolato, pane mortadella, altro panino, mamma mia. Dai, 333-2688-688, qual è il vostro pane preferito? C'è un mercato che sta andando bene, e allora sosteniamolo, almeno quando le cose vanno bene. Arriva Benson Boone con Beautiful Things.

0: Buon vento su Company, anche i vostri messaggi stanno arrivando sul pane preferito, un mercato che è in crescita, ritorna a crescere il mercato del pane perché ci sono tanti tipi di pane, quindi ne consumiamo un po' di più in questo caso. Io vi ho chiesto qual era il vostro pane preferito, sentiamo.
1: Ora, a parte gli scherzi, ma sì, vogliamo mettere sì, quanto buono è il pane della Lidl in generale? Va bene il pane del panificio,
0: sì, ma no, ma non si dice.
1: Ma il pane della Lidl, ragazzi,
0: ma è pubblicità, cioè, ma vabbè, ma
1: è una cosa fuori dal mondo, secondo me, è buonissimo.
0: Ma c'è la coda per il pane, figurati. Poi sentiamo il prossimo.
2: Io sono Benedetta di Conselve.
0: Ciao Benedetta.
2: E il mio pane preferito è il pane alla zucca. Ciao.
0: Il pane alla zucca, è vero. Che poi lo si mangia, lo si prepara verso novembre, perché ottobre-novembre, perché è il momento anche della zucca. Però è buonissimo anche durante tutto l'anno. Vabbè, dai. Arriva Will.i.am con Jet Power.

0: Lo vogliamo sentire il messaggio arrivato ultimo? Vogliamo sentirlo?
1: Ciao Igor, il mio pane preferito è il pane pugliese che compro dal Casaro.
0: Mi
1: però devo
0: piacere.
1: Dire che anche tu e Gianluca siete buoni come il pane.
0: Ma
1: soprattutto
0: smettila.
1: Perché spesso e volentieri mi sopportate.
0: Ma certo, lo facciamo perché crediamo che ci aprono le porte del paradiso alla fine, capito? A tra poco, ciao Domenico.
2: Buongiorno miei cari vicini. Vaffanculo.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
4: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Martedì 30 giugno ci trovi con Mixatone a Casale Sulsile.
5: Vuoi saperne di più?
4: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mace insieme a Salmo con la pesce cattive abitudini su Radio Company. Abbiamo finito la prima ora già, mamma mia, ma ne arriva una bellissima tra poco, no, l'ora dico, ma parleremo anche di Mr. SIM, cioè di numeri particolari di telefono. Vediamo cosa si è fatta.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
2: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:03 della sera.
5: Radio Company Time. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: J Balvin su Company. Inizia così la seconda ora delle cose da pensi, parlando di numeri, dando i numeri, quelli del telefono, perché ci sono dei numeri costosissimi in giro per il mondo, ci sono dei collezionisti di numeri di telefono. Io non lo sapevo e leggo questa storia incredibile di Mr. Sim, che rifiuta 2 milioni di euro per un numero di telefono. Vi rendete conto? Cioè, a quanto pare moltissimo, può arrivare un valore altissimo, a quanto pare può arrivare un valore altissimo un numero di telefono. E c'è una persona che ha ricevuto un'offerta di ben 2 milioni di euro per avere il proprio numero di cellulare, però ha detto di no. Il numero è davvero particolare, sapete perché? È il 333-333-333. Che giuro, è tutto un 3, veramente, praticamente composto soltanto dal numero 3, ed è ovviamente una combinazione rarissima. Ma scusa, ma se chi se ne frega, cioè 2 milioni di euro, cioè o ne ha talmente tanti in bagno, ma che me ne frega, mi tengo il mio numero, non te lo do assolutamente. Ma cioè, è incredibile sta cosa, io non lo sapevo. Poi c'è anche il numero con la sequenza crescente più lunga, che è un 340 1 2 3 4 5 6 7. Poi quella con la più lunga sequenza decrescente, che è un 337 6 5 4 3 2 1 0. Pum! Alla fine farà così. Non lo so. Però io non lo sapevo. Un'altra numerazione molto molto simpatica. Qua me la mettono così: 337 33 XX 39. Non credo, quelle due X lì probabilmente saranno per coprire un numero, che può arrivare, o meglio, la proposta può arrivare anche a 5.000 euro. Ma se, cioè, ma voi siete disposti a lasciare il vostro numero di telefono per i soldi? Cioè, per tanti soldi? Pacini?
1: Cioè, io sì.
0: Che se ne frega? Cioè, ormai è pubblico il nostro numero, quindi lo sanno tantissime persone.
1: Ma io lo regalo anche per 200 sì. euro, 200, 300, vabbè.
0: Vabbè, ok, questa è una cosa molto molto simpatica alla fine, non sapevo che esistesse tra l'altro. Vi faccio un altro esempio, il sovrano di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, è proprietario di una delle targhe più esclusive al mondo, che ha semplicemente un numero, il numero 1, pensate un po'. Vabbè, questa insomma è una storia meravigliosa, bellissima, che secondo me fa anche sorridere, perché non sapevo esistessero i collezionisti di numeri di telefono, ma il mondo è così, è vario. Arriva Noheila con Candela.

0: Candela, questa è Radio Company. Sapete che Fiumicino è un aeroporto? Giustamente tutti lo sanno che è un aeroporto in Italia, ce l'abbiamo noi, l'aeroporto che vince per il quinto anno consecutivo un premio, l'Award degli aeroporti di tutta Europa, per ordine, per sicurezza, per puntualità, per organizzazione, quindi è tutto preciso, perfetto, ce l'abbiamo noi, almeno una cosa bella noi ce l'abbiamo. Però attenzione, siamo sempre in Europa e in Europa se spariscono molti bagagli, addirittura uno su due perde una valigia. Però a quanto pare l'intelligenza artificiale promette di cambiare tutto. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732
2: C come Company, C come C Radio.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It su Radio Company. Avete mai perso una valigia? Ma certo, ma chi non l'ha persa la valigia? È impossibile non perdere la valigia, perché i dati parlano chiaro. Uno su due perde una valigia negli aeroporti. Abbiamo Fiumicino, dicevamo prima, che ha vinto le Awards degli aeroporti europei, però in Europa si perdono molte valigie, uno su due addirittura, incredibile. Circa 2500 bagagli al giorno vengono smarriti nel nulla negli aeroporti di tutta Europa, e ben oltre 63 valigie, ma incredibile. 63 valigie ogni giorno arrivano in ritardo, oppure magari vengono danneggiate. Comunque, insomma, è un fenomeno che sta un po' diminuendo, perché a livello mondiale, in questo caso, è un dato a livello mondiale, i bagagli vengono gestiti, diciamo, in modo non corretto. Sono passati da circa 30 milioni nel 2024 a 24 milioni nel 2025. Sta migliorando la situazione. Aspettiamo la fine del 2026, magari. Questo grazie anche all'intelligenza artificiale. Ma perché succede sta cosa in Europa? Perché il fenomeno è del tutto europeo, capito? Il fatto di perdere, danneggiare, creare anche dei disagi non da poco, ma non soltanto chi viaggia, ma anche alle stesse compagnie aeree. Pensate che basta perdere 5 bagagli per azzerare il guadagno, cioè il margine di guadagno che hanno su diciamo, anche addirittura su un volo. Pensate un po'. Quindi è molto molto molto molto sottile. Quindi bisogna stare attenti. Cosa fanno? Stanno introducendo l'intelligenza artificiale, perché le strutture degli aeroporti europei è vecchia. Ok, hanno 10, 20, 30, 40 anni, sono un po' obsolete rispetto magari a quelle asiatiche, che ovviamente hanno una struttura o comunque dei meccanismi molto più moderni, e che così è molto più semplice anche non perdere e gestire al meglio le valigie, perché uno dei pensieri che potrebbero rovinare veramente la vacanza o il viaggio in sé, che sia di lavoro o meno, è se mi perdono la valigia. Sai che due palle?
1: Delicatissimo.
0: Lo so, è delicatissimo. Arriva Usher con Yeah.

0: sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Company. Avete presente quelle bravate che fate più o meno nell'età dell'adolescenza? Ecco, tra poco vi raccontiamo di queste ragazze di Firenze che hanno tentato, non hanno tentato, cioè gli è scappato per cucinare dei wurstel, un piccolo picnic, però stavano per dar fuoco a un leccio monumentale di circa 600 anni. Pensate un po'. Ma è successo anche a me sta cosa. Quando ero piccolo ho costruito delle capanne, io, in mezzo ai boschi, e ho pensato di accendere il fuoco all'interno della capanna.
1: Ma io ti
0: poi non vi dico cosa è successo. No, è arrivata mia mamma poi, figurati. Non vi dico cosa è successo. Non vi dico che cosa è successo. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc e poi parleremo del leccio.
2: Pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Kings and Queens su Company, la bravata di due ragazzi, anzi quattro ragazzi fiorentini, e succede a Bagno Ripoli, proprio alle porte di Firenze, che vanno a fare la spesa, comprano quattro busel e poi fanno un picnic. Peccato che hanno deciso di appiccare un fuoco vicino a un leccio di 600 anni. Sì, beh, queste stavano bene. Sento, cioè, dal rumore sono le sberle di lo chiamavano Trinità. Esatto.
1: Bravissimo.
0: Perché questo leccio monumentale è scritto nel registro regionale degli alberi monumentali della Toscana, cioè considerato patrimonio storico. Che è successo purtroppo? Che le fiamme si sono un po' divampate, anzi pensavano di averle spente, ma in realtà con delle bottigliette d'acqua hanno cercato di spegnere queste, diciamo, queste fiamme, e con i piedi hanno cercato di spegnere anche le braccia, ma il fumo è entrato dentro questo mega tronco concavo, quindi immaginatevi un leccio di 600 anni come potrebbe essere, e il fumo ovviamente poi si è propagato all'interno del tronco e il fuoco ha continuato, al che i vicini hanno chiamato immediatamente il 112, che hanno che sono riusciti un pochettino a domare il tutto e a spegnere soprattutto le fiamme. C'è una bella notizia però, perché a quanto pare, dopo tutte le verifiche fatte, il leccio dovrebbe essere salvo, quindi insomma per fortuna, se no cioè, insomma, nonostante le ferite che ha ricevuto, dovrebbe insomma sopravvivere, è andato tutto quanto bene. Invece ovviamente per i quattro ragazzi è arrivata una bella ammazzata, vabbè, insomma è successo, ma anche giusto. E poi cioè, si sono un po' fregati da soli, perché ci sono le telecamere di sorveglianza, li hanno beccati, hanno trovato lo scontrino dei booster che hanno comprato, insomma di tutto un po' che c'è.
1: Ma se la sono cavata solo con una denuncia?
0: Se la sono cavata soltanto con una denuncia, sì, esatto, sì. Le indagini sono state un vero lavoro da detective, gli investigatori hanno trovato vicino alla loro, appunto, come ho detto, confezioni di cibo e quant'altro. Una bravata, insomma, dai, vabbè, succede. Anche io stavo per incendiare un bosco da piccolo, immaginate. Arriva Anna con White.

0: That's gone, don't worry, don't worry, ve lo diciamo noi, don't worry.
1: Qual è il limite da non superare affinché il flirt diventi tradimento? Punto di domanda. Questa è una domanda che faccio a tutti, Qual è il limite da non superare affinché il flirt non diventi tradimento? 333-2-688-688. C'è... Smettila. Finché c'è un bacio, c'è chi dice che finché c'è un bacio va tutto bene. Ma... C'è chi invece pensa che basti una chat un po' troppo affettuosa. E c'è chi considera già un problema mettere troppi cuoricini sempre alla stessa persona. Insomma, il confine è molto molto molto soggettivo, fatto anche di gelosia e quant'altro. Questo studio, condotto da Talker Research su 2000 adulti, ha cercato di capire cosa venga considerato davvero tradimento oggi. Ecco. Questa ve lo diciamo noi. Volete sapere qual è il risultato di questa ricerca? Non serve necessariamente un rapporto fisico. Cioè, per moltissime persone il tradimento può iniziare molto prima. Capito? È per quello che io dico. Cioè, quindi non è proprio quello fisico. Quello fisico non è tradimento. Basta che lo fai, finisce lì, capito? Però, no, scusate, cioè, le... parte con un flirt, messaggi nascosti, foto dell'ex per esempio, quindi diciamo potrebbe essere emotivo e digitale soprattutto il tradimento, è lì che parte il vero tradimento, poi naturalmente finisce anche il fisico, ma questo si sa, ovvio, però la domanda però Pacini potrebbe essere, ma se lo fai solo fisicamente, cioè uno sfogo e basta, finito là, è ognuno a casa propria, basta, non è tradimento, o sì, è tradimento? Voi cosa ne pensate? È tradimento anche quello?
2: Ma scusa, okay. Allora io tutte le foto tue che ho sul mio telefonino, che vuol dire?
1: Ti si sta allungando soltanto il naso, come Pinocchio, perché tu non hai nessuna foto mia sul tuo telefonino, zero. E mai ce l'avrai, perché so che è il tuo desiderio, ma mai te ne darò. Quindi il 62% vede nei messaggi frequenti con un ex, un campanello d'allarme o comunque messaggi frequenti con qualche persona, lì insomma parte il limite diciamo del tradimento. E secondo voi qual è il limite da non superare finché il flirt diventi tradimento? Punto di domanda. Ormai è tardi, stiamo chiudendo, ma sarebbe proprio da fare un bel argomentone su questa cosa. Vabbè, arriva Shakira, dai dai.

0: c'è Budabash con Alessandro Amoroso, canzone pubblicata nel 2020, giugno esattamente, proprio per dar fronte un pochettino alla pandemia. Si pensava in quel periodo anche di che tutto tornasse alla normalità, è un po' la canzone della ripartenza, è un po' la storia di karaoke. Ci fermiamo un attimo, ci risentiamo tra pochissimo con un successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: La voce è quella di Manu Chao con Karol G, Viaggiando por el mundo. Abbiamo finito anche oggi. Prima Black Machine con How G dal passato. Grazie Gianluca Pacini. Dopo di noi c'è la replica di Un Sacco Belle col DJ Nick e Daniele Belli. Invece noi ritorneremo domani a partire dalle ore 8 della sera. Vi voglio bene, un bacio, ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci.
0: Le 10:02 della sera.
6: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
7: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
8: Un Sacco Belly on Radio Company.
9: Bitch, get it, yo.
8: Radio Company, Un Sacco Belly, hot, presented by Daniel Belly.
9: What?
8: Live in the mix, DJ Nick.
0: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole. Ovviamente il benvenuto arriva da Daniele Belli, dal DJ Nick, come sempre con il suo braccio destro.
9: Hyper.
0: Oggi vi vedo proprio in pantaloni corti, proprio relax alla grandissima. Beh, d'altronde insomma ste temperature, poi c'è questa grande aria d'estate che fra un po', preparatevi perché ci travolgerà completamente, nel senso che tra poco, insomma, fra qualche puntata entreremo anche noi in modalità super super estiva, insomma come facciamo ogni estate, vi portiamo a fare dei viaggi meravigliosi. Cos'è sto suonare di campanelle che tanto a noi non ci interessa?
10: Allora mi dica, caro ragazzo, mi parli dei leopardi?
0: No, calma, io la maturità l'ho già data, a posto, poi insomma la prova di italiano è andata, adesso fra un po' ci sono gli orali, per cui insomma mettetevi tranquilli. DJ Nick, se vuoi rispondi tu, se vuoi parlare di leopardi, se vuoi declamare una poesia. Hai preparato la tesina? Guarda che devi preparare anche la tesina.
11: Bene capo.
0: Vabbè dai, salutiamo tutti quanti quelli che sono sotto esami in questo periodo, sia di scuole medie, di scuole superiori e beh università no, perché insomma questo periodo qua comincia il grande svacco e la grande migrazione. Va bene, in attesa che effettivamente tutti quanti possiamo cominciare ad andare al mare a goderci l'estate, godiamoci questa puntata di Un Sacco Belli. Sei pronta Sandy per dare il via a questa puntata?
12: Ciao.
0: E allora ladies and gentlemen, si parte da qua. Pezzo figo oggi per partire, Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor, primo disco di Un Sacco Belli qua su Radio Company oggi.
8: Radio Company, Un Sacco Belli. Music.

About You, complicata da dire, però insomma non ci siamo impaperati. Prima i Daft Punk con Get Lucky e appunto ragazza meravigliosa, molto bella, canzone super figa, Murder on the Dance Floor, stessa voce insomma utilizzata anche dal DJ Spiller per fare Groove Jet nella versione cantata. Eh sì, tra poco torniamo sempre qua.

0: Wild People, ragazzi, e adesso attenzione che entriamo nel fantastico mondo del super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Allora, cose che non sapete del super classico di oggi, che è stato nominato ai Grammy Awards nel 2014. Seconda cosa, a questa canzone ci ha lavorato, ci ha messo la voce Jax Jones, però nessuno mai lo nomina, nessuno mai lo cita e non sappiamo perché. E poi il video che è stato fatto prende un po' in giro la realtà virtuale con una sorta di, diciamo così, di visore non ancora immaginato sulla filosofia dei visori che abbiamo adesso, però insomma erano già ben avanti nel 2014. Il video però alla fine, DJ Nick, sai dove è stato girato tutto quanto? Bravo, proprio in Thailandia. Il super classico di oggi è Ladies and Gentlemen, I Got You di Duke Dumont.

0: dannata, splendido, splendente, e appunto il super classico Duke Dumont assieme appunto al Jack Jones, che non citiamo mai. La canzone si chiama I Got You. E adesso
1: Radio Company, momento Luna Mark.

0: Company, momento Luna Park.
1: Eccoli qua ragazzi, i tre dischi momento Luna Park. Indubbiamente, insomma, è vero che Tu Fabiola è una chicca che era un po' che non tiravamo fuori, però insomma, per un Luna Park fatto per bene io ci metterei comunque o Better Avalon, oppure se vuoi un grande classico anche Happy Hour non ci sta male, eh. Va bene ragazzi, tra poco torniamo. Questo è Un Sacco Belli, il programma senza regole. Daniele Belli, DJ Nick.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: 6x6.
1: Il momento del 6x6, ragazzi. Qua il protagonista diventa DJ Nick, mixa 6 dischi in 6 minuti, quindi una gara contro il tempo. Sentiamo cosa ha messo insieme oggi. Go. Company Hot Sacco Belly 6x6.

0: Belly, Say Per Se.
1: Ed eccoli, sei dischi mixati dal DJ Nick, l'essenza, il distillato, la magia di un sacco belli in sole sei canzoni. Che bello, che figata. Le avete shazammate? Vi siete persi qualcosa? A proposito di cose perse, se vi siete persi qualche puntata, qualche pezzettino, beh, potete andarlo a riascoltare su radiocompany.com, dove ovviamente trovate tutte le puntate di Un Sacco Belli, in programma senza regole. Ricordatevi che poi c'è anche la piattaforma Streamo e anche lì potete riascoltare tutte quante le puntate, portarci magari anche in vacanza con voi. Ricordatevi anche che ci sono le nuove puntate di Un Sacco Belli Podcast, quindi mi raccomando, chi c'è questa settimana

ragazzi, John Cutler assieme al mitico E-Man, che non è quello ovviamente che guardavamo nei cartoni animati, ma è un vocalist molto bravo. La canzone si chiama It's Yours, pezzettino ausseggiante. Prima 20 Fingers con Lick It e poi Bob Marley, rivisto e corretto però per l'occasione da un DJ molto famoso australiano che si chiama Fisher. Tra poco torniamo ovviamente perché c'è il gioco dove non si vince niente. Come funziona? Semplice, un messaggino al 3332688688 oppure mi scrivete su Messenger, mi scrivete in direct a Daniele Belli o a Radio Company per chiederci qual è la canzone con cui chiudere questa puntata. Come sempre peschiamo dal mondo dei cartoni animati.

Sean Finn e Corona, The Rhythm of the Night rifatta, e prima ancora Zion, Lennox, Danny Ocean con Brisa, questa canzone che appunto ci fa molto brisa estiva, brezza estiva. Ma noi siamo già in sigla, ragazzi. Qual è la canzone che il mondo dei cartoni animati ci offre per chiudere questa puntata? Attenzione, perché siamo andati a pescare una richiesta, devo dire, di queste ultime settimane, che avevamo tenuto lì da parte, ed effettivamente è proprio una cosa originale. Questo cartone animato che si chiama, questo robot anzi, che si chiamava Gordian, erano tre che si incastravano uno dentro l'altro. Andiamo a riascoltarci la sigla. Go.

Ringraziamo Samuele per questa selezione, grazie per il messaggio che ci hai mandato. Ovviamente ragazzi, se non siete stati accontentati oggi, insomma, abbiamo la possibilità di farvi ascoltare tutti i cartoni del mondo, per cui state tranquilli. Che dire, ce ne andiamo ragazzi? Abbiamo finito? No, non abbiamo finito.

0: Game Over.
1: Abbiamo finito, ragazzi, veramente. Quindi grazie per essere stati con noi. Grazie da Daniele Belli, grazie da DJ Nick, grazie da tutta quanta la crew.
2: Ciao a tutti, ragazzi, e mi raccomando, studiate.
1: Oh, basta questa cosa degli esami, però noi abbiamo dato ampiamente. Ragazzi, prossima puntata ovviamente ogni domenica dalle 14 alle 15 con un sacco belli. E poi, se avete voglia, ci volete ascoltare su radiocompany.com, dove trovate tutte le puntate, e anche ovviamente attraverso la piattaforma che si chiama Strimmo. Scaricate l'app oppure andate sul sito, trovate tutti quanti quello che volete del fantastico mondo Company. Grazie DJ Nick, ciao a tutti, alla prossima puntata.
3: Bel lavoro, andiamo!
1: Hai mai ascoltato un sacco belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri un sacco belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
4: Un sacco belli.
5: Ci abbiamo fatto!
6: Radio Company. The summer is magic.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Gianluca Pacini.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati, questa è Radio Company, questo è il nostro appuntamento, si chiama Company Yesterday e ritorna quindi lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, abbiamo due ore da passare assieme, quindi vi consiglio veramente di non perdere tutte le canzoni che abbiamo scelto. Le sentiremo una dietro l'altra senza nessuna interruzione, sono mixate come sempre da Gianluca Pacini. Tra pochissimo ritroveremo Robbie Williams, Britney Spears, Shaggy assieme a Janet Jackson, poi CeeLo Green con Wiz Khalifa e il loro successo che è Bright Lights, Bigger City, poi Articolo 31, Pitbull, Fatboy Slim e adesso Will Smith.

0: su Radio Company per qualche minuto Fat Boys Limbe, il suo grande successo Right Here Right Now, che abbiamo riascoltato, che abbiamo inserito stasera martedì all'interno del nostro appuntamento, quello dedicato a Company Yesterday. Ci fermiamo, una brevissima pausa e ritorneremo tra poco. Company Yesterday. Don't
1: stop the party. Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris. My company
1: yesterday. Don't stop the party.
2: Quest'ora della sera su Radio Company con Fabio De Magistris e soprattutto con tante tante canzoni da riascoltare, protagoniste di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday. Vi ricordo poi che tra l'altro tutte le puntate le potete riascoltare, le trovate in podcast tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando l'app di Streammo oppure su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo, abbiamo ancora veramente tante canzoni da sentire, quelle di Macklemore ad esempio tra poco, poi George Michael, Benjamin Diamonds, ritroveremo anche Sophie Baxter, The Pussycat Dolls, Tori Amos, TNF vs. Molto Sugo e subito Home Alone di R. Kelly.

0: su Radio Company, TNF vs Montesugo, qualche minuto con questa canzone che ci porta praticamente a chiudere la nostra prima ora di stasera. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company.

0: siete su Radio Company, una buona serata ancora a tutti. Questo è Company Yesterday, lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris, c'è in regia Gianluca Pacini, pronti quindi a partire con la seconda ora del nostro appuntamento di stasera. Tra poco sentiremo My Name Is Stan di Chaka Punk, poi Roy Scoop, ritroveremo anche Lady Gaga, Jamelia, Ola, Ralphie Rosario, Robbie Rivera e subito The Black Eyed Peas ritornano con Where Is The Love.
1: Radio Company, Yesterday.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Robby Rivera era Bang, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo inserito all'interno di Company Yesterday e che soprattutto in questo caso abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: J-Lo
7: Company Yesterday
6: Radio Company
8: Yadusa, noi manna.
6: Yesterday
7: Accendi il ritmo
6: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
9: It's a new generation.
10: Company Yesterday.
11: Bella, bella.
10: Yesterday.
11: Bella, bella.
6: Radio Company Yesterday
0: con Fabio De Magistris qui su Radio Company, pronti a continuare. C'è Company Yesterday, come avete sentito, continua quindi lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Sentiremo tra pochissimo Boris Douglas con Keep Pushing On, poi 49ers, Shakedown, Party One con I'm So Crazy, poi Sono, JD, Novi vs ENIAC e subito per ripartire c'è Ride in the Rhythm di Blackwood.
6: Radio Company Yesterday.

Novi versus Eniac era Superstar, la canzone che abbiamo riascoltato. Siamo ritornati indietro veramente di un bel po' di tempo per riascoltare questa canzone che chiude poi l'appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, grazie a voi per essere stati con me. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì a partire dalle ore 23. Don't stop the party!

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Company Boutique. Radio Company Boutique. Summer Vibes.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company Boutique Summer Vibes.